Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 2:44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 3:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 3:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3 e 50 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 4:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio

0: Soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:11.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:28.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 7:41.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: didn't we? Sono le 8 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Senta, lei ha detto prima che la canzone di protesta lei la faceva quando la protesta non interessava a nessuno. Adesso la protesta interessa a tutti, perché non li tira fuori le canzoni di protesta?
4: Si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano in un individuo determinate reazioni. E siccome sono un compositore, queste reazioni finiscono per essere estrinsecate in una canzone.

Quella che stiamo per raccontare non è una storia di cronaca come molte altre ce ne sono nel nostro paese, perché il protagonista è uno dei più apprezzati cantautori, intellettuali e poeti italiani, Luigi Tenco. Proprio per questo la sua morte diventerà pubblica la sera del 27 gennaio 1967, dopo aver cantato questa versione di Ciao amore ciao.

Luigi Tenco nasce da una relazione extraconiugale della madre, Teresa Zoccola, appena separata dal marito e cameriera presso una famiglia di notabili molto benestanti di Torino, la famiglia Micca. Rimane ancora incerta l'identità del padre naturale, identificato alternativamente in Ferdinando Micca, il figlio sedicenne della famiglia stessa, oppure Carlo Micca. La madre Teresa fugge da Torino ancora incinta per tornare a Cassine, in provincia di Alessandria, nel Monferrato. Lì, il 21 marzo 1938, in una casa di Corso Garibaldi 10, viene al mondo Luigi, che prende quindi il cognome del marito della madre, Giuseppe Tenco, il quale tuttavia muore prima della sua nascita a causa di un incidente nella stalla. I due coniugi avevano già un loro precedente figlio, Valentino. Ferdinando Micca, nel frattempo, tenta di riconoscere suo figlio biologico già subito, ma suo padre glielo impedisce. Ferdinando si sposa poi con un'altra donna e non avrà più altri figli. Luigi Tenco trascorre la sua prima infanzia tra i paesi di Cassine, Maranzane e Ricaldone, i paesi originari della madre e dei nonni, ma scopre, qualche anno più tardi, che Giuseppe Tenco non è il suo vero padre. La notizia, oltre a sconvolgere il ragazzo, causa l'allontanamento degli ignari nonni Tenco dalla stessa famiglia materna di Luigi. Quando?

Mamma Teresa, grazie al sostegno economico dei propri genitori, nel 1948 si trasferisce con il piccolo Luigi e il figlio più grande Valentino in Liguria, a Genova Nervi, in una piccola villetta allora di proprietà del padre Giovanni. Dopo un anno, Teresa cambia ancora residenza, aprendo un negozio di vini tipici piemontesi chiamato Enos, in via Rimassa, nel quartiere Foce di Genova. Madre e figli si trasferiranno ancora, prima in una casa di via Nizza presso il quartiere Albaro di Genova, quindi in via Fratelli Canale, nel quartiere Collinare di Genova San Martino. Terminate le scuole medie presso la Giovanni Pascoli nel 1951, si iscrive al liceo classico Andrea Doria, che frequenta solo un anno, per poi trasferirsi al liceo scientifico Galileo Galilei, dove prende la maturità da privatista nel 1956. La madre nutre grosse aspettative nei confronti del primogenito Valentino, prospetta anche per Luigi grandi progetti. Nel periodo finale del liceo lo affida ad una maestra privata per le ripetizioni, Sandra Novelli, dalla quale prenderà addirittura a domicilio, e sarà la stessa Novelli ad introdurlo al pianoforte, che risulterà essere per Tenco una passione inaspettata e un'attitudine naturale. Luigi ama la musica, suona, si esercita come autodidatta in chitarra, clarinetto e sassofono, frequenta Ruggero Coppola e Pupi Gatto presso il ritrovo in via Cecchi a Genova, in particolare l'Igea Bar. Tuttavia la sua passione per la musica non viene vista bene in famiglia. Lo zio Tino Tenco si immagina Luigi un ingegnere, un professore di fisica o un professore di matematica. Nel 1956, per assecondare il desiderio della madre del fratellastro Valentino, si iscrive al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica. Poi nel 59 decide di cambiare facoltà e si iscrive al corso di laurea in scienze politiche. Infine abbandona definitivamente gli studi per dedicarsi completamente alla musica.

0: Nel 1953 fonda il gruppo musicale Jelly Roll Boys Jazz Band, composto da Danilo De Gipo alla batteria, Bruno Lauzi al banjo, Alfred Gerard alla chitarra, Luigi Tenco al clarinetto. I suoi esordi si muovono intorno ad alcuni brani cover di Nat King Cole e di Kid Horry. Poi diviene parte del Modern Jazz Group del pianista Mario De Sanctis, che vedeva tra i componenti anche un giovanissimo Fabrizio De André alla chitarra elettrica. Nel 57 Tenco viene chiamato da Marcello Minerbi, in seguito fondatore di Marcello Sferial e arrangiatore poi per Claudio Lolli in Aspettando Godot. Nel trio Garibaldi con Ruggero Coppola alla batteria, Minerbi al pianoforte, proprio per il trio Tenco scrive la sua prima canzone, la sigla di apertura dell'orchestra. Segue nel 58 la costituzione del gruppo I Diavoli del Rock, con Graziano Grassi soprannominato Roy alla batteria e Gino Paoli alla chitarra.
1: Mi

Tra il 58 e il 59 la madre Teresa e il figlio Valentino si trasferiscono presso casa la torre di Salita Bastia, sulle colline di Recco, a circa 20 km da Genova. Luigi invece approda a Milano, ospite con l'amico Piero Ciampi di Gianfranco Reverberi, che lavora come arrangiatore alla Dischi Ricordi. Lavora come session man alle registrazioni del brano La tua mano di Gino Paoli e Se qualcuno ti dirà di Ornella Vanoni. Dalla casa di Reverberi si trasferisce con Ciampi alla pensione del Corso e Galleria del Corso 1, dove alloggiano anche Gino Paoli, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi. Nel periodo milanese ottiene un contratto discografico con la Dischi Ricordi in veste di cantante e il suo esordio avviene nel 1959 con il gruppo I Cavalieri, che gravita intorno alla casa discografica Tavola Rotonda sotto etichetta della Ricordi, da cui il nome di cui fanno parte Gianfranco Reverberi, Paolo Tomelleri, Enzo Iannacci e Nando De Luca. Qui incide un EP con 4 brani: Mai, Giurami tu, Mi chiedi solo amore, Senza parole. Tenco adotta gli pseudonimi di Gigi Mai, Dick 21, Gordon Cliff, chiedendo allo stesso Nanni Ricordi di non apparire con il suo vero nome per non subire danni di immagine, essendo studente di scienze politiche e iscritto al Partito Socialista. Come accadrà a molti altri artisti e intellettuali italiani, Tenco viene schedato e inserito nella cosiddetta lista nera del SIFAR, il servizio segreto di allora, ritrovata poi nei cosiddetti fascicoli del generale golpista De Lorenzi.

Nel maggio 1961 è in gara con Una vita inutile alla Sei giorni della canzone. Tuttavia non si qualifica alla fase finale. Nell'estate del 61 Tenco parte per la sua prima tournée in Germania, in compagnia di Paolo Tomelleri, Gianfranco Reverberi, Giorgio Gaber e Adriano Celentano. Lo stesso autunno esce il suo primo 45 giri inciso come solista con il suo vero nome, intitolato I miei giorni perduti. Nel 62 invece inizia una breve esperienza cinematografica con il film La Cuccagna di Luciano Salce. Il primo 33 giri di Tenco esce proprio quell'anno. Contiene successi come Mi sono innamorato di te e Angela. Cara maestra, però non viene ammessa all'ascolto della commissione per la censura e viene allontanato dalle trasmissioni RAI per 2 anni. Sempre negli anni 60 stringe un'amicizia importante con il poeta anarchico genovese Riccardo Mannerini. Nel 63 si rompe l'amicizia con Gino Paoli a causa della sua relazione con la giovane attrice Stefania Sandrelli. Poco prima Tenco abbandona la Dischi Ricordi per passare alla Jolly. Nel settembre dello stesso anno le sue canzoni Io sì e Una brava ragazza vengono nuovamente bloccate dalla censura. All'inizio del 65 Tenco fa la sua seconda apparizione cinematografica nel film musicale 008 Operazione Ritmo di Tullio Piacentini, distribuito con successo in tutta Italia. Nello stesso anno, 1965, dopo vari rinvii per motivi di studio, viene chiamato per il servizio militare obbligatorio nei Lupi di Toscana di Scandicci. Si dichiara subito antimilitarista, convinto. Riesce a terminare il servizio grazie ai vari ricoveri ospedalieri dovuti ad una forma di ipertiroidismo. Diviso tra Recco, Genova e Milano, il giovane Tenco si trasferisce a Roma, dove firma un contratto con la RCA italiana. Nella capitale incide il brano Un giorno dopo l'altro, che diventa anche la sigla dello sceneggiato televisivo Il commissario Maigret.

0: Altri successi dell'epoca sono Lontano, lontano, uno di questi giorni ti sposerò e si cideranno. A Roma conosce la cantante italo-francese Dalida, con la quale ha una relazione contemporanea forse a quella con un'altra ragazza di nome Valeria. Nello stesso periodo Tenco collabora anche con il gruppo beat The Primitives, guidato da Mal, per i quali scrive numerosi successi. Tenco ha idee rivoluzionarie. Nel 66 partecipa ad un dibattito nel locale romano Beat 72 e qui esprime tutto il suo pensiero.
1: I gruppi di contestatori che finiscono per contestare anche lui in un clima di confusione totale tipico di quegli anni.
2: Bisogna vedere se si fa parte del mondo di domani o di ieri. Chi va per la strada col chitarrino fa parte del mondo di ieri.
3: A noi interessa il mondo di oggi.
2: No, è il mondo di domani che ci deve interessare. Altrimenti avremo 80 anni e buonanotte. Dunque, questa protesta deve essere inserita nella società. E questa società è industriale. Quindi bisogna inserire le canzoni nel processo industriale.
4: Io protesto e basta, protesto contro la guerra e contro tutti.
5: Ma è come dire che di mamma ce n'è una sola, ma che vuol dire? L'America protesta contro la guerra perché è un paese in guerra.
6: La guerra del Vietnam tocca anche a noi.
5: È vero, ma anche noi abbiamo il nostro Vietnam. Possiamo protestare per il divorzio, contro gli scandali, la burocrazia, il qualunquismo, il sottosviluppo. Ma questa protesta non viene mai fatta. Qui si comprano le proteste dell'America, si comprano i capelli lunghi.
7: Ti daremo le forbici, sei un borghese!
5: Il mio ideale non è vedere un mondo di capelli lunghi e maglioni. Il mio ideale è un mondo di persone con la cravatta e il casco a ossigeno. Persone serie, che potranno dire cose serie, che oggi per dirle
8: occorre un certo lavoro di vaselina.
0: Sempre nel 66, al massimo della sua popolarità, partecipa ad un incontro televisivo con Gianni Boncompagni, Lucio Dalla, i Rox, dove Luigi Tenco canta, suona e racconta di capelloni, di proteste.
9: Canzoni che faccio, ad esempio, per farvi un esempio, sui cappelloni si è fatta una polemica che non finisce mai, chi è con i cappelloni, chi è contro i cappelloni, ma questi cappelloni, vive i cappelloni, ah, male, bene. Polemica che io trovo del tutto inutile, perché i capelli non sono mai stati indice della personalità di un individuo. Uno può avere i lunghi, corti, a metà, verdi, gialli, rossi, questo cosa vuol dire? Meno così la penso io e penso che sia un modo giusto di pensarla, per me. Anzi, questa cosa, ho fatto una canzone su questa cosa, nella quale appunto sostengo che ognuno è libero di comportarsi come gli pare.
10: Gianni, se mi dai la chitarra,

0: Un artista controverso, unico, raro, in questa rarissima intervista esprime il suo modo di essere un cantautore, controcorrente.
1: L'ospite di questa sera è Luigi Tenco, cioè uno dei personaggi venuti alla ribalta più recentemente nel mondo dei cantautori, no Tenco?
2: Beh, insomma, sono venuto alla ribalta abbastanza recentemente, questo è vero, ma non credo di essere ancora venuto veramente alla ribalta, ecco, di quelli che stanno per venire alla ribalta.
1: Tentiamo allora un'analisi del suo personaggio, lei dove è nato?
2: Io sono nato in Piemonte, in provincia di Alessandria.
1: E quanti anni ha?
2: Ho 24 anni adesso in questi giorni.
1: Ecco, prima del successo di quando la sua canzone di maggior notorietà, cosa faceva?
2: Ah, io facevo lo studente in scienze politiche, commerciante, un sacco di cose, ma mai non mi occupavo di musica in senso, insomma, professionale.
1: Tenco è il suo vero nome, no? Il nome anagrafico. Ecco, e le ha mai procurato nessun imbarazzo la rima con Fidenco?
2: No, non mi ha mai procurato nessun imbarazzo in quanto tra me e Fidenco esistono delle differenze sostanziali, cioè anzitutto il fatto che credo di cantare in un modo molto diverso da quello di Nico Fidenco, soprattutto anche il fatto che faccio delle canzoni diverse da quelle di Fidenco, spero perlomeno.
1: Tuttavia i fans hanno qualche volta equivocato tra questi due personaggi, no? Tra lei e Fidenco. Non so, per esempio quando è annunciata una serata di Luigi Tenco, molti vanno nella convinzione che si tratti di Fidenco, no?
2: Beh, no, a parte, io non faccio quasi mai serate, perché non faccio serate per principio, cioè non mi piace farmi pagare per cantare, per cui...
1: Ci dirà mica che lei canta gratis.
2: Quando canto gratis, però canto pochissime volte, perché tra l'altro sono anche imbarazzato, non ci vogliono gli ambienti adatti per farlo. Però quei fans che confondono Luigi Tenco con Fidenco sono fans che non mi interessano, perché vuol dire che confonderebbero Robenco... Giuseppenco, non mi interessano, ecco.
1: Ho capito. E ad ogni modo lei si ritiene un personaggio adatto per un festival, per un recital, per un night, per le sole incisioni discografiche, per cosa?
2: Beh, io mi ritengo forse adatto per un recital, cioè ad un certo punto potermi mettere su un palcoscenico, spiegare che cosa voglio dire con le mie canzoni, poi cantarle, poi... per poter fare in modo di chiarire anche quei punti che forse nella canzone non sono chiari, perché non ho fatto sempre delle cose perfette.
1: Senta, un'altra cosa, lei è cresciuto e vissuto a Genova, no? Come spiega che Genova, questa città, insomma, di tradizioni piuttosto austere, piuttosto severe, abbia dato tanti personaggi recentemente alla canzone italiana, non so, Gioia Sentieri, Umberto Bindi, Gino Paoli, lei stesso, eccetera?
2: Beh, dunque, il fatto è questo, che per quanto riguarda me e Gino Paoli ci siamo conosciuti e non siamo venuti fuori da un ambiente che sia Genova o non Genova. Il fatto è che noi ci siamo conosciuti a Genova perché abitavamo qua, ma non abbiamo niente in comune con il resto dell'ambiente di Genova, tanto è vero che non credo di essere particolarmente conosciuto qua a Genova.
1: E la sua più grande ambizione a questo punto ancora iniziale della sua carriera qual è?
2: La mia più grande ambizione è quella di fare in modo che la gente possa capire chi sono io attraverso le mie canzoni, cosa che non è ancora successa.
1: Ma adesso è tempo di migrare, cioè è tempo di congedo. Vogliamo salutare gli ascoltatori con un brano naturalmente di Luigi Tenco. Quale canzone vogliamo scegliere?
2: Beh, scegliamo Ti ricorderai, visto che il pezzo forse che è stato trasmesso più volte.
1: E poi ha un titolo veramente presago, no?
2: Speriamo bene.
1: Augurale, perlomeno.
0: E questa è anche l'ultima intervista radiofonica concessa da Luigi Tenco, prima della sua morte.
3: Si tratta di una canzone con la quale vorrei cercare di tracciare una nuova linea per questa che è la canzone italiana, cioè pur sfruttando i suoni e quello che possono essere le innovazioni tecniche che si sono trovate in tutto il mondo, però inserire in queste canzoni qualcosa di tipico, di folcloristico italiano. Allora c'è del folklore italiano, tipico, nazionale?
4: Sì, in questa canzone, sì.
3: Ed è una canzone che tu ritieni sia adatta ai giovani?
4: Beh, io penso che i giovani, come tutti gli altri, siano adatti alle belle canzoni, insomma. Se questa canzone verrà giudicata una bella canzone, io l'ho già giudicata tale, se no non l'avrei portata più.
3: Luigi Tenco è considerato di solito, dalla critica, dall'ambiente ufficiale della musica leggera, un cantautore un po' diverso, un po' difficile magari da affrontare, da poter giudicare.
4: Perché sono?
3: Perché sei sempre stato alla ricerca di qualcosa di originale, spesso anticommerciale e volutamente antitradizionale. E probabilmente questa canzone determinerà un certo interesse proprio per la sua anticonvenzionalità.
4: Possiamo dirlo questo, no?
3: Non lo so questo, perché appunto ti dicevo, questa linea che io sto cercando cerca proprio di riavvicinare un determinato tipo di testi e un determinato tipo di mentalità a delle linee più semplici, più accessibili, soprattutto più in comune con il pubblico.
4: Ma c'è un messaggio in questa canzone?
3: Sì, c'è un messaggio che però è detto con un linguaggio
4: diverso dal solito,
3: ma del pubblico.
4: Del pubblico.
3: Linguaggio.
4: E vorrei una tua opinione sull'interpretazione che di questa canzone ne darà Dalida.
3: La migliore interpretazione che si potesse dare di questa canzone.
4: Tu speri in un'affermazione, in un'entrata in finale o
3: io
4: in una vittoria?
3: In una vittoria. Sì.
4: Una vittoria a Sanremo.
3: Sì.
4: Allora diciamo che il pronostico di Luigi Tenco per questo 17° Festival della Canzone Italiana è a favore di Luigi Tenco.
3: Sì, è a favore di Dalida, quindi indirettamente a favore di Luigi Tenco.
4: Sempre forte, sempre simpatico. Volete dedicare ai nostri ascoltatori la vostra canzone?
3: Con molto piacere.
4: Bene, e la canzone ha come titolo?
3: Ciao.
5: Ciao amore.
6: Ciao amore. Ciao.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità parleremo invece delle indagini sulla morte di Luigi Tenco.
7: Il lato oscuro della verità.
8: Sono le 8 e 26 minuti.
9: Radio Podcast, il meteo.
10: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
7: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Luigi Tenco giunge al Festival di Sanremo 1967. Prende alloggio all'Hotel Savoy, camera 219. È una dipendenza dell'albergo, una stanza collocata nel seminterrato. A Sanremo ci arriva in treno da Roma via Milano e Genova. La sua auto, una Giulia Verde, resta parcheggiata a Roma.

0: volto svuotato di energie con i riflessi spenti.
1: Nel momento in cui doveva uscire sul palcoscenico, io feci un grandissimo sforzo e mi ricordo che mi disse queste precise parole: vado fuori, canto e poi ho chiuso con la musica leggera.
0: La sua canzone Ciao amore ciao si classifica al 12° posto con soli 38 voti dei 900 disponibili. Il verdetto potrebbe essere neutralizzato dalla commissione di ripescaggio presieduta da Ugo Zatterini, il quale, forte della sua posizione, spinge invece per il brano interpretato da Gianni Pettenati, La rivoluzione. Il giornalista Lello Bersani e il regista Lino Procacci, membri della commissione, si dimettono indignati. Nella notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco viene ritrovato morto nella camera 219 della Dépendance della Savoie. La versione ufficiale parla di suicidio. Tenco si spara un colpo alla testa e prima di morire scrive con grafia incerta il celebre biglietto, un duro attacco d'accusa contro la spietata macchina del festival, e scrive: io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona La rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao, Luigi. Tocca al popolare giornalista televisivo Lello Bersani commentare la morte dell'amico Luigi Tenco.
2: Non è passato molto tempo da quando è successa la tragedia qui all'Hotel Savoia dal quale vi parlo. Non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un festival della canzone. Non si può arrivare a questo punto. Tenco con il suo gesto ha dato uno schiaffo a tutto un mondo. No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo indubbiamente, ma non sta a noi giudicare. Questo gesto assurdo condanna tanta gente, condanna tanti di noi.
0: Sandro Ciotti, popolare radiocronista sportivo ormai scomparso, Luigi Tenco lo conosceva bene.
3: Io assolverei il mondo della canzone da quanto è accaduto, per quanto sia un mondo dove la provvisorietà costituisce una chiave indubbiamente importante, invadente. Un cantante intelligente si rende conto appena entra in questo ambiente che la provvisorietà è appunto il connotato forse più ricorrente del mondo della canzone. E tuttavia non ritengo che Tenco abbia fatto quello che ha fatto solo perché ha perduto a Sanremo. Sarebbe una spiegazione prima di tutto troppo semplicistica e poi che offenderebbe l'intelligenza che senza dubbio Tenco aveva. C'è piuttosto da dire questo, che a prescindere dall'ambiente nel quale Luigi ha vissuto, lui ha cercato nel modo più sbagliato e più doloroso, più impietoso verso se stesso e gli altri, la strada per raggiungere una serenità che ha cercato invano per 29 anni.
0: Le indagini partono malissimo e proseguono ancora peggio. Spostamento del cadavere di Luigi Tenco, sottrazione dei corpi di reato, false testimonianze. E qualcosa a molti non quadra fin da subito. C'è chi compie inchieste parallele, sono alcuni giornalisti. Aldo Fegatelli Colonna è uno di loro, è autore di varie biografie su Luigi Tenco. Nella versione della polizia Luigi Tenco si spara con una Walter PPK. Secondo Aldo Fegatelli Colonna le cose però non stanno così.
4: È ormai accertato, anzi documentato, più precisamente dal dottor Massimiliano Burri, perito balistico presso il Tribunale Penale di Roma, che la pistola che uccide Luigi Tenco è una calibro 22. La calibro 22 è la pistola che viene ritrovata sotto il cavallo del cadavere di Luigi Tenco. Non è possibile in maniera più categorica che a sparare sia stata una PPK 765, perché quest'arma produce quello che in gergo si dice, in gergo forense, medico legale, uno shock idrodinamico. Tutte le persone, Dossena in primis, che entrano nella stanza e vedono Tenco seduto, vedono la parte sinistra del capo. La parte sinistra del capo è perfettamente pulita, praticamente Tenco sembra che stia dormendo. La polizia americana tra l'altro asserisce che la calibro 22 è una pistola eccezionale per un atto terroristico. La cosa importante da dire è perché non si udì lo sparo, perché questo tipo di pistola

0: viola fa un rumore secco molto ben dissimulato, ed ecco perché Ciotti non lo sentì, perché il colpo era anche attutito dalle prove dei compagni della chanson che stavano provando la loro canzone per il giorno dopo.
1: L'inchiesta sulla sua morte è troppo piena di misteri rimasti irrisolti, come spiega il criminologo Francesco Bruno.
2: Ce ne sono tanti di misteri, purtroppo le indagini allora vennero fatte molto approssimativamente, forse perché si partò dall'idea che era un suicidio apparente. Prima del grosso errore non venne fatta un'autopsia, quindi non sappiamo, per esempio, non abbiamo recuperato il proiettile, era rimasto incluso nella testa di Luigi Tenco, e quindi non sappiamo esattamente, non abbiamo la sicurezza che quel proiettile sia partito da quella pistola, anche perché le pistole in gioco erano diverse, non ce n'era una sola, anche perché il numero dei proiettili che erano stati esplosi era diverso, non è stato esploso un solo proiettile. E non sono state fatte indagini scientifiche praticamente su nulla, non è stato visto per esempio sulle mani del cantante, che erano assolutamente pulite, non è stato visto se c'erano tracce, come dovrebbe esserci se avesse sparato lui, di residui da sparo, il cosiddetto stub. Ancora oggi si fanno spesso errori di questo tipo. E molte volte io mi sono occupato di molti suicidi che sembravano dei suicidi e che nascondevano invece o l'omicidio o comunque molte cose da chiarire. La notorietà del personaggio avrebbe dovuto in qualche modo perlomeno spingere ad indagini più accurate, però non si fece. È sempre un po' doloroso andare a rivedere gli errori del passato, soprattutto in casi eclatanti, casi così importanti.
1: Renzo Zanardi è un appassionato di Luigi Tenco. Come Aldo Fegatelli Colonna ha ricomposto pezzo dopo pezzo il mosaico dell'inchiesta sulla morte di Luigi Tenco.
3: Erano gli anni 60, gli anni in cui imperversava il Sifar di De Lorenzo, che schedò almeno 157.000 italiani. Negli anni successivi è emerso da atti giudiziari il coinvolgimento dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno nel depistaggio di inchieste sulle stragi e sul terrorismo politico. Negli ultimi mesi di vita Tenco era stato ripetutamente minacciato di morte, lo ha sempre sostenuto suo fratello Valentino e in diverse interviste anche il suo discografico Paolo Dossena. Fu proprio per paura che Tenco acquistò una pistola. Perché non furono fatte indagini dopo una morte così violenta? Chi doveva farle? Le indagini doveva farle il vice commissario Rigo Molinari. Oggi sappiamo che Molinari è stato iscritto alla Gladio Italiana e ancora un sito www.nuovogladio.it e alla loggia massonica P2 di Licio Gelli, con tessera numero 767. In una dichiarazione alla Commissione parlamentare stragi, sostenne di essere stato un pupillo di Francesco Umberto D'Amato, il capo dell'ufficio degli affari riservati del Viminale. Perciò Molinari era un pezzo da 90, non un piccolo e sprovveduto funzionario di provincia senza mezzi. Credo che la scarsità o la mancanza di indagine permise di trasformare un probabile omicidio in un suicidio e così di salvare il Festival di Sanremo con tutti i suoi interessi collaterali. Così come è emerso anni dopo da numerose inchieste giudiziarie e sentenze passate in giudicato. Se così non fosse stato, perché Molinari non tentò di recuperare l'indagine facendo almeno un'autopsia riparatrice?
1: Lunedì 12 dicembre 2005 arriva la svolta. Il procuratore della Repubblica di Sanremo, Mariano Gagliano, dispone la riapertura del caso. Il magistrato ligure annuncia che verrà riesumata la salma del cantautore genovese. Il procuratore sottolinea che la decisione di riaprire il caso riguarda soprattutto la frettolosità e l'incompletezza dell'indagine che viene svolta a suo tempo dalla polizia, guidata all'epoca a Sanremo dal commissario Arrigo Molinari. Ancora Aldo Fegatelli Colonna.
4: Quali sono state le discrepanze che lei ha notato all'interno di questa lunga e travagliata inchiesta giudiziaria sulla morte di Tenco?
5: Beh, le discrepanze nascono tutte dal fascicolo giudiziario, dal fascicolo relativo al suicidio. Vi trovammo insieme ai miei colleghi non dei pressapochismi, magari tipici di superficialità, ma delle vere e proprie contraddizioni che gridavano vendetta, se mi passa il termine, tra le quali una per tutte, insomma sono 17, i punti sono lunghissimi. E il fatto che abbiamo fatto esaminare al microscopio elettronico la foto di Tenco cadavere con la pistola nel cavallo, e la pistola è risultata essere una Beretta 22, quindi una cosa assolutamente diversa dalla Walther PPK 765 con la quale si sarebbe, dico condizionale, ucciso.
4: La fretta anche che c'è stata per quanto riguarda i magistrati di allora e anche gli uomini di polizia giudiziaria.
5: Stigmatizzato in un certo senso l'atteggiamento di Manfredi, che era il procuratore di allora, di chiudere in fretta e in furia una cosa che fu data per scontata senza che ce ne fosse il riscontro scientifico, diciamo. Questo nasceva dal fatto che Tenco allora non aveva la notorietà che avrebbe poi acquisito successivamente, e non aveva la notorietà ad esempio di un Morandi o di un Claudio Villa, e che quindi disturbava, dava fastidio, sporcava addirittura, e che quindi doveva essere messo da una parte.
4: Uno degli uomini che si occupa dell'inchiesta all'inizio è Arrigo Molinari.
5: Diciamo che quella di Molinari fu una superficialità pilotata, se posso permettermi il virgolettato, nel senso che era un poliziotto di riconosciuta valentia, però era un egotista, una persona che credeva molto in se stessa e che quindi in quel momento non si sentì di rispondere a nessuno, dando per scontato quello che gli avevano detto, e lui disse poi successivamente, sotto pressione di un comando dall'alto.
4: Dopo la riesumazione della salma, quali sono ora i passaggi?
5: È stato detto chiaramente che è riaperto il caso e che si procederà nei prossimi giorni all'ordine di estumulazione e di esame autoptico e balistico.
1: La salma di Luigi Tenco viene effettivamente riesumata. La conclusione finale è suicidio, ma non tutti ci credono. Ancora oggi, come me, c'è chi ritiene che Luigi Tenco sia stato ucciso perché stava per rivelare qualcosa di grave sul Festival di Sanremo, oppure, come penso, per motivi politici. Allora, riavvolgiamo il nastro. Primo indizio. La morte di Luigi Tenco giunge nel momento cruciale della storia del nostro paese. Università in subbuglio, scioperi dei lavoratori delle grandi fabbriche del nord, movimenti popolari scuotono il paese e anche il mondo della canzone. E Luigi Tenco è un uomo pubblico impegnato sul piano politico. Iscritto al Partito Socialista, certamente attenzionato dagli organi di polizia, dai servizi segreti, dall'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, diretto dal prefetto Federico Umberto D'Amato, la mano occulta di molte delle stragi della strategia della tensione. La sua schedatura risale a luglio 1960, quando Luigi Tenco partecipa in modo attivo agli scontri a Genova tra polizia e dimostranti che intendono bloccare il convegno del Movimento Sociale Italiano. E il dubbio diventa presto il primo forte indizio quando si scopre che uno dei primi investigatori che si interessano al caso Tenco è proprio Arrigo Molinari, braccio destro del prefetto Federico Umberto D'Amato all'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, nel 67 commissario della questura di Sanremo. Molinari risulta iscritto alla loggia massonica P2, aderisce a Gladio e alla rete Stay Behind e si occupa di numerose inchieste sui misteri italiani. La sera del 27 settembre 2005 il super poliziotto Molinari viene ucciso da un rapinatore nella sua abitazione di Andorra. Poche settimane prima di essere ucciso, Arrigo Molinari interviene anche sulla morte di Luigi Tenco e dice: successe di tutto. La frettolosa rimozione del cadavere, quindi la mancanza di accurati rilievi, la successiva ricostruzione della scena con la ricomposizione del corpo nella stanza dopo che era già stato portato all'obitorio del cimitero, le forti pressioni e le richieste di insabbiare tutto. Secondo indizio. Il cadavere di Luigi Tenco stranamente viene subito trasferito all'obitorio e poi riportato in albergo. Dal momento che gli investigatori si sono dimenticati, sembra incredibile, di fare effettuare rilievi fotografici essenziali per la completezza del fascicolo da trasmettere poi alla procura, alla magistratura. Terzo indizio. Non si è mai capito quale fosse la posizione esatta del cadavere di Luigi Tenco. Almeno tre persone vedono il corpo senza vita del cantautore perfettamente parallelo al letto, tra questo e il cassettone con la testa rivolta verso il fondo. Il quarto testimone sostiene che il corpo di Tenco si trova nella stessa posizione ma con il braccio destro piegato sotto la schiena. Per un quinto testimone invece in posizione supina ai piedi del letto e a questo perpendicolare. Il sesto testimone sostiene che il cadavere seduto in terra è poggiato con il busto alla sponda del letto. E infine, per il dirigente del commissariato di Sanremo, Molinari, il corpo in posizione genericamente supina e repo specifica trovarsi in posizione trasversale rispetto all'angolo sinistro inferiore del letto con i piedi rivolti verso la porta d'ingresso. Quattro indizi. Tenco è stato ucciso da un colpo di calibro 22, la stessa pistola che stringe in pugno, ma nella sua stanza viene trovata anche un'altra arma, una Walther PPK. E la posizione della pistola? Altro balletto di versioni. Per il commissario Molinari è nella mano. Per un secondo testimone l'arma era lontana dal corpo, addirittura in fondo alla stanza. Per un terzo è in mezzo alle gambe. Per altri due sotto il comò. Per chi ha effettuato i rilievi invece tra le gambe, mentre una foto la evidenza sotto le natiche. Quinto indizio. La polizia effettua sul corpo di Luigi Tenco e nella stanza dell'Hotel Savoy una ricognizione a dir poco approssimativa. Non viene effettuata alcuna autopsia e già questo dovrebbe rappresentare quantomeno un'anomalia investigativa. Non viene fatto il guanto di paraffina sulle mani del cantautore. Dubbi permangono sul foro di entrata del proiettile che colpisce Tenco. Qualcuno avanza l'ipotesi che in realtà il foro di entrata sarebbe a sinistra. In questo caso, dal momento che Tenco non era mancino, per spararsi alla tempia a sinistra avrebbe dovuto fare una manovra un po' ardita per un suicida che impugna la pistola con la destra. Per questi e altri motivi ritengo che si debbano proseguire le indagini sulla morte di Luigi Tenco, perché se è vero che, come diceva l'amico e grande cronista del giorno Marco Nozza, tre coincidenze rappresentano un indizio, almeno cinque indizi fanno ormai una prova. E vi lasciamo così, con la voce di Luigi Tenco in questa intervista del 1967. Parole dure che pesano ancora oggi come macigni.
6: Chiedersi perché non si scrivono tutte canzoni così romantiche, senza andare a toccare tasti che forse in una canzone non è il caso di toccare. Me l'hanno fatta questa domanda, ma il fatto è questo, che sui giornali, alla televisione, alla radio, si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano in individuo determinate reazioni, come io sono individuo, come gli altri, per cui anche in me suscitano queste reazioni. Siccome sono un compositore, queste reazioni finiscono per fare, finiscono per poi essere seccate in una canzone. La so-

0: sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 9 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 9:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 10.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Benvenuti, bentornati a Delitto e Castigo, qua su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, alla regia Peter Bescapè e accanto a me, mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo. Benvenuto.
4: Ciao.
3: E abbiamo quest'oggi con noi Marisa Fiorani, che intanto benvenuta Marisa.
5: Grazie Max, buongiorno.
3: Allora, come sapete, noi abbiamo cominciato questo percorso in cui abbiamo voluto far sentire la voce fino qui dei detenuti, di coloro i quali hanno commesso reati anche molto gravi e che hanno intrapreso un percorso attraverso il quale hanno riscoperto la libertà e hanno soprattutto intrapreso una strada che li ha portati ad essere liberi interiormente e a riconciliarsi con la società civile. Però il gruppo della trasgressione, che il cui fondatore è il professor Aparo, è costituito anche da persone che sono familiari delle vittime di mafia. E a questo proposito Marisa Fiorani è una figura simbolo dell'antimafia. È nata a Mesagna nel 1940, sua figlia Marcella di Levrano viene uccisa a soli 26 anni il 5 aprile 1990 per aver fornito informazioni alle forze dell'ordine sull'organizzazione criminale, la Sacra Corona Unita, che all'epoca muoveva i primi passi sanguinosi nel Brindisino. Tra il 25 e il 26 marzo 1990 Marcella viene rapita, il suo corpo però viene ritrovato solamente il 5 aprile con il volto orrendamente sfigurato da un grosso masso trovato lì accanto nel bosco di Lucci tra Brindisi e Mesagne. E allora Marisa, intanto grazie per aver accettato il nostro invito e per aver accettato di parlare comunque di qualcosa che ovviamente comporta un grande dolore. Ti chiedo innanzitutto di raccontarci perché tua figlia è stata uccisa.
5: Marcella è stata uccisa per aver avuto coraggio di raccontare tutto quello che avevo conosciuto nel mondo delle sostanze. Marcella era diventata una tossicodipendente da adolescente, aveva appena 15 anni, andava verso i 16 anni.
3: Professore, intanto quando ha deciso di intraprendere un percorso in cui oltre all'ascolto dei detenuti ci fosse anche quello dei familiari delle vittime, con quale finalità lei ha costruito questa realtà e che obiettivi voleva perseguire?
4: Ma moltissimi anni fa, ma da quando ci sono Marisa Fiorani e Paolo Setti Carraro, la cosa è diventata stabile. I primi ingressi dei familiari delle vittime di reato al gruppo risalgono a 15-18 anni fa, ma invece Marisa è ormai componente del gruppo. La finalità era e rimane quella di far toccare con mano ai detenuti la persona che quando si commette reato non si vede, il detenuto non vede la persona. Invece in questo caso Marisa, volta dopo volta, settimana dopo settimana, diventa amica, diventa intima del detenuto e quindi in questo modo la persona tocca con mano che cosa vuol dire abusare di una persona intima.
3: Marisa, io vorrei raccontare, no? E vorrei che tu ci raccontassi la storia di tua figlia, perché lei dopo un'infanzia, diciamo, complessa ma tutto sommato normale, comincia a far uso di sostanze stupefacenti. Intanto tu come lo scopri?
5: Io scopro che mia figlia faceva uso di sostanze quando una sera non tornò a casa da scuola. Era il secondo anno di istituto magistrale. E a scuola le mie figlie andavano in città, no? Vivevamo in un paese di 4.000 abitanti, un paese dove io avevo trovato lavoro dopo la separazione del padre delle mie figlie. L'infanzia delle mie figlie non è stata un'infanzia facile. Eravamo quattro donne sole e l'unica che lavorava era solo io. Però c'era rispetto, c'era educazione verso me, ma anche tra di loro. Innanzitutto responsabilità, perché quello che io avevo, il patto che io avevo fatto con le mie figlie era che loro dovevano essere donne responsabili. Io lavoro, voi dovete essere responsabili. E a loro volevo dare la cultura che a me era stata negata. Le mie figlie dovevano essere donne di cultura. Ecco, quando Marcella non tornò a casa, andavano a studiare a Brindisi, io mi preoccupai, perché non era mai successo che qualcuno di loro trasgredisse quel patto che avevamo fatto tra me e loro. La cercai e la trovai dopo due giorni. Quando la trovai, Marcella era cambiata. Marcella non era quella figlia che io conoscevo e io non mi sapevo spiegare a cosa era dovuto quel cambiamento. Mia figlia, la più grande, mi fece rendere conto cosa era dovuto il cambiamento di Marcella. Marcella si era drogata. La droga era un problema che io non avevo mai preso in considerazione, perché mi illudevo che quella roba in casa mia non sarebbe mai entrata. E invece c'entrò.
3: Come ha fatto ad entrare, secondo te?
5: Di sicuro Marcella si portava dentro dei dispiaceri, delle carenze che in famiglia non aveva potuto vivere. E essendo diversa dalle sorelle, non fu così difficile che lei precipitasse in quel tunnel per alleviare quelle sue sofferenze, quelle sue mancanze di adolescente.
3: Professore, ricordando che innanzitutto tutte queste esperienze che noi stiamo raccontando sono reperibili su due siti, vocedalponte.it oppure www.trasgressione.net. Lo ricordo perché moltissimo del materiale che noi stiamo parzialmente trattando in questa trasmissione, se volete lo potete recuperare anche su questi due siti. Però, professore, le domando, alla base in questo caso della sofferenza di Marcella c'è un pregresso che la porta poi fino all'eroina. È da lì che si comincia a entrare in un mondo che è quello della devianza, anche se in realtà Marcella non era un soggetto, non è mai stato un soggetto che faceva parte di quel mondo, ne era in parte solo in quanto vittima, in quanto soggetto che aveva fatto uso di sostanze stupefacenti, ma in funzione di una propria fragilità. È una specie di soccorso che lei aveva preso con se stessa per cercare di sostenere un vuoto? Glielo domando.
4: La fragilità accomuna tutte le persone che hanno bisogno di dare una risposta più o meno forte. Insomma, è difficile che una persona possa vivere i primi anni di vita senza mai soffrire, senza mai patire. L'uomo viene reso fragile dal fatto che la vita non è sempre tutta rose e fiori. E qualcuno a questa fragilità trova delle risposte pesanti attraverso l'abuso, altri attraverso l'arte, qualcuno si deprime, qualcuno si auto-offende. quello che ha fatto la figlia di Marisa è stata l'auto-offesa, cioè alla fragilità, invece di rispondere in modo duro, abusante o negando la propria stessa fragilità facendola pagare agli altri, la figlia di Marisa invece ha ceduto alla fragilità soffrendo e rendendola visibile. Altre ne hanno approfittato.
3: Marisa, c'è un momento però in cui tua figlia, in cui Marcella ha un importante cambiamento, perché lei, poco più che maggiorenne, se non ricordo male, resta incinta e qualcosa comincia a cambiare dentro di lei. Che cosa è cambiato?
5: Allora, intanto Marcella esce incinta dopo 4 anni di tossicodipendenza, le cosiddette sostanze leggere, non era ancora arrivata l'eroina. Poi scopre di essere incinta e si allontana dal mondo delle sostanze per amore di quell'essere che si porta dentro. Intanto il fidanzato con cui lei aveva avuto i rapporti l'abbandona. Perché? Perché Marcella non abortisce. Marcella lega la sua speranza di salvezza a quell'essere che si porta in corpo. Dopo la nascita della figlia succede una cosa non bella. La bambina rischiò di morire soffocata per via del liquido amniotico che non l'avevano aspirato bene in ospedale. Io faccio una corsa in ospedale, salvano la bimba, Marcella spaventata fa le foto alla figlia e va a trovare il papà della figlia e gli dice: vieni a vedere la bambina perché se muore non la vedi più. Come risposta venne presa a calci e mandata via. Ecco, il rifiuto verso sua figlia Marcella non lo regge. Per oltre un anno si era allontanata dalle sostanze, quel rifiuto la riporta nel mondo delle sostanze e lì incominciò a farsi di eroina. Farsi di eroina significò entrare in contatto diretto con la mafia, mafia che noi pugliesi dicevamo di non avere, che la mafia era in Calabria, la Sicilia, la Campania, ma noi pugliesi non avevamo la mafia e invece ce l'avevamo, e Marcella entrò in contatto diretto con questi signori della mafia.
3: Quando capisci che Marcella è entrato in contatto con questo mondo, quando ne hai contezza, quando è che comprendi che è stato fatto un ulteriore salto, cioè che a questo punto lei sta frequentando persone molto pericolose?
5: Lo capisco quando succedono delle cose bruttissime, tipo che questi signori, quando vogliono mia figlia, vengono a casa a qualsiasi ora del giorno, della notte, soprattutto della notte, perché io il giorno non potevo controllare, ero in fabbrica a lavorare, ma di notte, e la loro prepotenza incominciò a farmi sospettare che era entrata in un mondo pericoloso. Anch'io ho cercato di denunciare, perché io non sono stata mai ferma né mai zitta, ma non ho mai avuto aiuto né ascolto da parte di chi doveva invece ascoltare e aiutare me e mia figlia.
3: Professore, nel momento in cui Marisa comprende che Marcella è in pericolo, capisce anche che questo pericolo è amplificato dal fatto che si ha a che fare con la criminalità organizzata. Nel merito, no? La mafia si muove, diceva Marisa, con prepotenza e colpisce, questa è la domanda che le faccio, soprattutto lì dove c'è maggiore fragilità, maggiore solitudine, dove di conseguenza può diventare un surrogato in termini di supporto rispetto a chi sta eventualmente vivendo una condizione di sofferenza, per quella che è la sua esperienza.
4: La mia esperienza dice che la mafia fa anche di peggio. La mafia non colpisce soltanto le persone fragili, colpisce anche gli imprenditori, colpisce gli esercenti del bar o del ristorante. diciamo che a questo livello colpisce attraverso la droga, che è uno dei modi attraverso cui la mafia esercita il suo potere. La droga è inequivocabilmente una fonte di reddito micidiale, pertanto per la mafia più tossicodipendenti ci sono in giro e meglio è. Il tossicodipendente, non v'è dubbio, che parte da una fragilità da coprire, e la droga è uno dei tanti modi per tentare di dimenticarsene, anche se questa dimenticanza dura mezza giornata.
3: Marisa, il fatto che, dicevi tu prima, no, il compagno, per il fatto che la respinge, tra l'altro con violenza, come hai raccontato, la porta nuovamente a drogarsi. Però dopo una breve ricaduta, Marcella decide di uscire da quella condizione di dipendenza e fa un gesto importante. Decide di raccontare tutto in questura. E la sua testimonianza è decisiva per stroncare la Sacra Corona Unita, ma viene fermata con il suo omicidio. Cosa avviene dentro di te a quel punto? Vuoi raccontarmi come si arriva, che cosa è successo e come si è prodotto questo omicidio?
5: Allora, intanto dopo 2 anni che Marcella era diventata mamma, le istituzioni, che erano state sempre assente, intervengono e le tolgono la figlia. La fortuna di Marcella e di noi, anche noi familiari, fu che mia figlia, la più grande, si era sposata, laureata e sposata, aveva un figlio piccolo anche lei, quindi la bambina viene data in affido alla zia. Marcella può vedere la figlia, ma non può vivere con la figlia. Questa era la legge, questa è la legge. Quel dolore della separazione della figlia li fanno venire il coraggio, le danno il coraggio di prendere una decisione importante, ed è quella che il 24 di giugno del 1987 Marcella, senza dire niente a nessuno, va nella questura di Lecce e denuncia tutto quello che in quei 4-5 anni ha conosciuto nel mondo della mafia, facendo nomi e cognomi. In quella questura Marcella dice: sono qui, vi racconterò tutto, ma non firmo niente, perché se loro, i mafiosi, lo vengono a sapere, la prima cosa che fanno, mi ammazzano. E allora decidono di registrarla di nascosto. Marcella racconta, fa nomi e cognomi e viene registrata. E non lo fa solo quella volta, ma lo fa tutte le volte che ha delle informazioni da portare in quella questura. Lo fa per 3 anni. Dopo 3 anni, a ottobre del 1990, a Lecce si celebra il primo maxi processo alla mafia pugliese, la Sacra Corona Unita, dove Marcella, con tutto quello che ha raccontato, sarà una dei testimoni in quel maxi processo. E allora avviene questo, che le registrazioni fatte di nascosto vengono trascritte, depositate, perché le useranno e le usano nel maxi processo, e nel momento in cui vengono depositate parte subito l'ordine di ammazzare mia figlia. Dopo 10 giorni che erano state depositate questi documenti, Marcella viene presa, portata nel Bosco dei Lucci e lì ammazzata a colpi di pietra. Hanno trovato il corpo di Marcella, come dicevi prima tu, il 5 di aprile del 1990. Il 6 di aprile io ho fatto il riconoscimento del corpo di mia figlia. Quel giorno giurai a me stessa che dovevo essere forte, perché dovevo conoscere la verità. Perché mia figlia era stata ammazzata e chi l'aveva ammazzata. Non mi sono mai piegata in due. Ho lottato per 20 anni da sola, senza avere nessuno accanto, perché avevano paura, perché si vergognavano, per tanti motivi, ma io non mi sono mai arresa. Dopo 20 anni non sono stata più sola, ho incontrato l'associazione Libera e con l'avvocato Vincenzo Rando sono andata avanti nella ricerca della verità, che mi è stata restituita dopo 30 anni. Marcella è stata ammazzata per il suo coraggio e perché non doveva andare a testimoniare in quel maxi processo. Ma quello che mia figlia ha raccontato, ha denunciato, parole di un magistrato, ha fatto storia.
3: Marisa, vengono i brividi ad ascoltarti. Professore, anni fa, insieme a lei, io ho avuto modo di poter parlare con l'ex direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, Giacinto Siciliano, che durante un dibattito disse: la mafia non si sconfigge solo con la repressione, la mafia si sconfigge nel momento in cui gli si sottrae l'acqua dove riesce a muoversi, cioè quando le persone che diventano manovalanza armata vengono riportati a coscienza attraverso la ricerca della verità interiore e attraverso la ricerca della verità esteriore dei fatti. L'atto di Marisa è un atto di coscienza ed è un atto di coraggio?
4: L'atto di Marisa fa bene a Marisa, fa bene ai detenuti, fa bene al gruppo della trasgressione, fa bene alla società, perché di fatto Marisa, frequentando i detenuti, e non solo, lei va anche nelle scuole, alimenta la coscienza collettiva. Di fatto Marisa fa diventare la sua storia, e dico la sua storia, non solo il suo dolore, ma anche la sua costruzione sul dolore, li fa diventare bene pubblico, e in questo modo sottrae manovalanza alla criminalità. Il bene pubblico che lei produce si chiama coscienza dell'altro, si chiama coscienza dei valori importanti di cui la società non può fare a meno. Questo lei lo fa tutte le settimane al gruppo della trasgressione, ma lo fa anche tutte le settimane nelle decine e decine di scuole dove va.
3: Sa perché le ho fatto questa domanda, professore? Perché noi siamo all'interno di un contesto sociale e politico in cui ci sentiamo in modo reiterato confermare una sorta di nenia con cui si avalla l'idea che il contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata sia solo di stampo repressivo e che di conseguenza soltanto il male della mafia si estirpi con la repressione. Mentre invece, e su questo ci tengo perché Delitto e Castigo nasce con questo obiettivo, la mafia si estirpa nel momento in cui tu crei una coscienza collettiva e individuale che sottragga forza attrattiva alla mafia. E la forza di una donna come Marisa è quella di offrire una scelta di coraggio e contestualmente anche di forza interiore, perché lei si confronta con un dolore che è indescrivibile, inenarrabile, ma che è la vera, il vero elemento in grado di cambiare.
4: A questo riguardo ho piacere di dire che in Delitto e Castigo, visto che la nostra trasmissione si chiama così, nel romanzo di Dostoevskij c'è una figura fondamentale che è Sonia, la quale Sonia, che è una prostituta, riesce a fare incontrare la coscienza al protagonista del romanzo.
3: Raskolnikov.
4: Raskolnikov. Marisa in tantissime occasioni, visto che i detenuti del gruppo hanno fatto un lavoro su Delitto e Castigo a Opera, Marisa in tantissime occasioni è stata riconosciuta come la Sonia del gruppo della trasgressione, perché di fatto questo suo avvicinarsi al detenuto, questo suo sollecitarne la coscienza, ottiene di fatto molto di più di quanto possa ottenere la punizione.
3: Bene, allora abbiamo ultimato la nostra prima parte della trasmissione, facciamo un attimo di pausa e poi rientriamo in studio.
0: Sono le 10 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
6: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Delitto e Castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo.
3: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, ripartiamo innanzitutto da Marisa, che ovviamente ringrazio ancora per la sua presenza. Allora, Marisa, tu sei una donna che non ha mai avuto paura di guardarsi dentro e anche di cambiare quando hai capito che era arrivato il momento di farlo. Perché sei entrata nel gruppo della trasgressione?
5: Allora, sono entrata nel gruppo della trasgressione dopo 6 anni di riflessione, assieme a un gruppo di familiari, anche loro vittime della mafia, col centro mediazione di Milano, del comune di Milano. A un certo punto ho sentito dentro di me una richiesta che andava oltre a quella che era stata l'esperienza alla mediazione. E la richiesta dentro di me era quella che ero convinta di conoscere bene il mio dolore e volevo incontrare il dolore che c'è dall'altra parte, dalla parte del reo. E ho chiesto aiuto a Francesco Cagliani, dammi una mano, voglio entrare in carcere. E non ero mai entrata in un carcere. E ci sono riuscita dopo mesi di insistenza a questa richiesta. Sono entrata nel carcere di Opera il 6 settembre del 1916, convinta che dovevo incontrare il dolore.
3: 2016 immagino.
5: 2016, sì. 6 settembre 2016. Era un mercoledì, non conoscevo il gruppo della trasgressione, non conoscevo il dottor Aparo, non conoscevo niente. Mi sono trovata in questa sala con un cerchio di persone fatto di detenuti, studenti, un gruppo di Libera che mi accompagnava e un gruppo del centro di mediazione. E mi sono dovuta raccontare, perché il primo approccio è stato l'invito del dottor Aparo: c'è qui Marisa Fiorani, che non so chi è, si presenti per favore. È stato questo l'inizio.

0: Senti, mi spieghi come mai frequenti persone quindi che hanno commesso gli stessi reati degli assassini di tua figlia?
1: Ecco, mi piace la parola persone perché sono persone. Ho sempre pensato questo dentro di me. Nessuno nasce drogato, nessuno nasce assassino. Sono persone.
0: Professore, quando uno sente una testimonianza del genere, rimane quantomeno basito, credo, perché probabilmente l'aspettativa è quella di presumere che da parte sua ci dovrebbe essere rancore, rabbia, voglia di vendetta. Marisa fa una cosa completamente diversa, opposta quasi. Perché?
2: È strana Marisa. Perché poco fa, mentre venivamo in macchina, appunto le ho chiesto: senti, ma insomma, i detenuti che tu senti parlare tutte le settimane, loro dicono di essere in credito, tu non ti ci senti in credito? Lei ha detto: no, io mi sento in debito con la società. Ma siamo pazzi? In che senso? Dice: se voglio una società come quella che io vado cercando, debbo lavorare per questa società. Bene, allora, per rispondere alla domanda, Marisa ha una profondità, una intensità morale che è capace di conquistare anche le pietre. I detenuti che viaggiano verso di lei, facendomi peraltro ingelosire, perché io sono il coordinatore del gruppo, e invece i detenuti vanno sempre a cercare lei. Sì, ma mi fanno ingelosire, ma in realtà quello che Marisa fa con il suo comportamento e con la sua semplicità è che rompe le distanze. Cioè, questo è uno dei grandi suoi meriti: rompe le distanze, e quindi il detenuto non può tenere in piedi quella distanza dalla vittima che gli ha permesso di praticare l'abuso.
0: E adesso vi faccio capire perché non riesce a tenere la distanza. Marisa,
1: quando sono per la strada vedo tanta gente che soffre, ognuno ha il proprio dolore, e io mi chiedo perché tanta miseria, tanta solitudine, tanto dolore e povertà. Non è la materia che fa la ricchezza, se lo spirito è vuoto, privo del dono di Dio. Quella è la vera ricchezza, l'amore, pensateci bene. 5 gennaio 1990. Parole di Marcella. Dopo pochi mesi, il 5 di aprile del 1990, mia figlia è sotto quell'albero, senza vita. Questi sono doni che noi ci siamo tramandati.
0: Questo è un diario di tua figlia?
1: È il diario di mia figlia, che venne sequestrato quando trovarono il corpo di Marcella. Andarono in casa di mia figlia e fu sequestrato. Io non ne conoscevo l'esistenza, mi è stato restituito dopo 30 anni. E per me leggere queste bellezze, che sono state tenute in vita sino alla fine della sua vita, è stato un dono eccezionale, un dono grande per me. Io ho cercato sempre di trasmettere questo nelle mie figlie, che non bisogna vivere nel rancore, nell'odio, nella vendetta. È questo che mi ha portato a opera, che mi porta a opera ogni settimana, e le persone che incontro per me sono un dono. Non solo io per loro, ma loro sono un dono per me.
0: Ma perché ci tieni così tanto alla consapevolezza del detenuto?
1: Perché, come ha detto il dottor Aparo, io mi sento in debito.
0: Perché ti senti in debito?
1: Mi sento in debito. In debito nel senso che ho sempre desiderato e chiesto alla vita un mondo diverso. E per avere un mondo diverso devo fare la mia parte, anche se ho 85 anni, finché

0: Dio mi conserva in vita e mi lascia la lucidità, io andrò per la mia strada.
1: Senti, ma tu cosa credi che prendano da te i detenuti quando ti sentano parlare e cosa pensi che siano effettivamente capaci di ottenere dalla frequentazione con te e da quello che tu doni loro?
0: Mi piace rispondere per me stessa, quello che io prendo da loro. Quello che loro prendono da me saranno loro a dirlo. Io prendo da loro quell'umanità che hanno tenuta nascosta e che hanno sepolta. E un po' alla volta, stando al gruppo, quell'umanità sta venendo fuori.
1: Professore, vede, ho voglia un po' di litigare con lei oggi. Lei fa delle cose che fanno quasi incazzare, perché questa magia, questa alchimia, che è fondamentalmente un atto d'amore, però si declina all'interno di un gruppo, all'interno poi delle carceri, come un paradigma potenziale di riferimento alla società civile, alla classe politica, e però sembra quasi un pugno nello stomaco, perché lei in qualche modo rompe con questi meccanismi una narrazione sociale che vuole che il detenuto che ha commesso reati deve morire in carcere, deve scontare la sua pena lì e fine del discorso. Lei invece così complica la vita al nostro sistema, perché rompe questo meccanismo e dice: signori, si può fare in modo diverso. Non solo, lei così facendo dice anche la peggiore delle persone può essere una persona con una grande umanità che può essere risvegliata dentro di lui attraverso un lungo percorso. Si rende conto che lei è un eretico?
2: No, io mi rendo conto che qua stiamo andando sul pesante. Vedo che apriamo il ring. Vedo di mettere pace. Chi commette abusi è un delinquente. Non è che facciamo finta che la persona che commette l'abuso lo commette in nome di Dio. Lo commette in nome della mediocrità. Tuttavia la società, me compreso, tutti compresi, si prefigge il compito di fare emergere dalla mediocrità la persona che per una grandissima quantità di ragioni è caduta dentro la palude della mediocrità. Quindi, in buona sostanza, io capisco che complico la vita al sistema, ma non la complico nel senso che dico che il cattivo è buono e il buono è cattivo. No, non in questo senso, perché quando tu commetti un abuso stai praticando la cattiveria. Occorre non dimenticare che colui che pratica la cattiveria lo fa perché per una enorme quantità di ragioni che io ho il dovere di studiare, pratica la cattiveria perché progressivamente si è perso nella palude della mediocrità. Il mio compito di professionista è quello di tentare di recuperare le vecchie aspirazioni della persona che si è persa, e Marisa, Paolo Setti Carraro e gli studenti che vengono al gruppo sono la squadra con cui questo può essere fatto. E siccome i risultati ci sono, tutto sommato dico che non è solo che complico la vita alla società, per certi versi la facilito. Aggiungo in 10 secondi.
1: Ma lei lo trova l'ascolto? Trova ascolto nella società a cui lei si rivolge? Perché lei fa qualcosa di fuori dall'ordinario, extraordinem. Però trova l'ascolto che meriterebbe quello che noi stiamo facendo qui oggi? Un racconto in cui una donna che ha perso la figlia dice: io mi sento in debito per quell'abbraccio che lei ha ricevuto il giorno in cui è arrivato nel gruppo della trasgressione.
2: Dico 2 cose. Numero uno, che l'ascolto lo stiamo trovando in giornale radio. Mi diverto a fare pubblicità alla radio dalla quale parlo. L'ascolto, questa radio ci sta ospitando. 10 anni fa non mi conosceva, adesso sì. E questo è uno. Il secondo concetto che dico, che è che la gente non si rende conto di quanti danni, anche in senso economico, oltre che morale, può fare una persona che esce dal carcere e si mette a fare rapina. Per cui, dal momento che sono 28 anni che porto avanti il gruppo e dal momento che in questi 28 anni alcune centinaia di persone hanno diciamo, nutrito la loro coscienza con quello che facciamo al gruppo, bene, in questi 28 anni io ho la certezza che esistono almeno un centinaio di persone che invece di fare rapine vanno nelle scuole con me e con Marisa per la prevenzione con l'adolescenza. Quindi o mi si ascolta o non mi si ascolta. Il dato di fatto è che la società ci guadagna anche in senso economico e questo mi fa piacere dirlo.
1: Allora, ho pungolato un po' il professore perché voglio far emergere la forza dirompente che in realtà ha questo gruppo della trasgressione e mi piace dire che lo facciamo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, e come ha detto il professore, 10 anni fa non mi conoscevano, adesso mi conoscono. Marisa, parliamo anche dei tuoi incontri con gli studenti. Che cosa ti danno questi incontri? Cosa pensi che ottengano le migliaia di adolescenti che tu hai già incontrato da questi incontri che tu fai con loro?
0: Allora, intanto non sono io che mi propongo, ma sono le scuole che mi cercano. E se mi cercano vuol dire che la storia di Marcella ha senso portarla ai giovani. E la cosa che più mi spinge è: mia figlia fu cacciata dalla scuola quando scoprirono che aveva fatto uso di sostanze.

0: andrò in quella scuola dove fu cacciata, perché si sono prenotate, mi hanno invitata e io ci vado a portare mia figlia. L'incontro con i ragazzi è un arricchimento tutte le volte che incontro. 3-4 giorni fa ero a Cesenatico, c'era il teatro pieno di ragazzi e ragazze. Alla fine, dopo 2 ore abbondanti di dialogo tra me e loro, hanno fatto la fila perché volevano abbracciarmi e perché volevano sussurrarmi i loro pensieri, che così davanti a tutti non avevano avuto il coraggio di dire. Queste sono cose grandi. Se a quei tempi ci fosse stata questa sensibilità ai tempi di mia figlia, Marcella probabilmente sarebbe lei oggi che andava nelle scuole e si raccontava. Ma non c'è stato. Non c'è stato quella sensibilità che oggi c'è.
1: Che cos'è l'amore per te oggi? Dopo tutto quello che tu hai vissuto, prima col marito, poi con quello che è successo a Marcella, oggi che cos'è per te l'amore?
0: L'amore è sentirmi accolta, avere queste persone accanto, e ogni mercoledì soprattutto è un'emozione grande quando ci si saluta e mi sussurra nell'orecchio, qualcuno di loro mi sussurra: ti voglio bene. Quello è amore.
1: Professore, la rivoluzione in qualche modo anche nel contrasto alla mafia si fa con questa arte della vita, cioè quella di entrare in relazione con l'altro ascoltandolo.
2: Lei ha visto E.T. Spielberg. Ti ta ti ta ta ta ti ta. Quando le persone sentono di essere vicine all'alieno, vivono un senso di gioia, quasi di estasi. Sentirsi vicini alla persona che sembrava lontana tanto da non poter mai essere raggiunta dà un senso di pienezza e di ricchezza che motiva a sentirsi uomini e a fare gli uomini. Marisa e i detenuti, quando parlano insieme e quando parlano insieme mentre gli adolescenti ascoltano quello che loro si dicono, danno la sensazione di tita tita ta ta tita, cioè danno la sensazione di due mondi incommensurabilmente distanti che invece per magia riescono a parlarsi. E quindi io sono grato a Marisa, anche se lei quello che fa lo fa per bontà e io lo faccio per ricerca, per divertimento.
1: Marisa, senti, ho una curiosità. Tu che cosa provavi prima di entrare nel gruppo della trasgressione rispetto a coloro i quali commettono reati come quelli che hanno commesso contro tua figlia? E che cosa provi oggi invece? Cioè, la domanda vera è: quanta trasformazione c'è stata dentro di te rispetto a quanto accaduto in questi anni? E se ci puoi raccontare come è avvenuta questa trasformazione, se è avvenuta.
0: Devo dirti che è stata quasi una cosa naturale per me. Mentre tu parlavi mi è venuto un ricordo. Al cimitero dove c'è mia figlia, un giorno mi trovo davanti a una tomba con un nome importante, importante per la storia mia, di mia figlia. Era quello che ha usato la pietra sulla testa di mia figlia, sulla faccia di mia figlia. E io mi avvicinai.
1: Cioè, scusami, no, mi stai dicendo che nello stesso cimitero in cui c'è tua figlia c'è anche la persona che ha ucciso tua figlia?
0: Una delle persone che ha contribuito all'omicidio di mia figlia, perché a sua volta dopo 10 anni fu ammazzato anche lui, era un ragazzino più giovane di mia figlia. E io mi sono avviata verso questa lapide, verso questa tomba, con l'intenzione di tirare un calcio

0: ma quando guardai bene il volto che c'era su quella foto, mi emozionai, provai una grande compassione per lui. Era un ragazzino e il piede rimase al posto suo.
1: Professore, sa che adesso Marisa, raccontando questo fatto, mi ha rammentato un tema che noi abbiamo toccato anche nelle precedenti puntate. Il tema dell'essere riconosciuti. Il detenuto, lo abbiamo trattato nelle precedenti puntate, spesso comincia a cambiare quando viene riconosciuto. Marisa vive un'esperienza paradossale, ma a me ha richiamato questo, cioè riconosce nello sguardo di una foto di un ragazzo ormai deceduto, che però è uno di coloro i quali hanno contribuito ad ammazzare sua figlia, riconosce qualcosa e quella gamba, lei dice, rimane, quel piede rimane fermo, non scatta il calcio nei confronti della tomba di questo ragazzo.
2: Sì, è una ricchezza per lei stessa. Lei stessa in definitiva è riuscita a sottrarsi a quell'impulso assolutamente umano che si vive quando si viene feriti in un modo così drammatico. Lei è riuscita a liberarsi dalla gabbia del rancore, perché poi insomma, se qualcuno ti ammazza la figlia o la sorella, non ci possono essere dubbi che la prima reazione mica sarà di quanto ti voglio bene, certamente. Però portarsi dentro il proprio zaino questo sentimento, cioè l'odio, il rancore, sostanzialmente rende permanentemente infelici, cioè riduce la qualità della tua vita. Quindi comunque Marisa ha fatto bene a se stessa. Certo che però è un bel modo di far bene a se stessi. Di solito si cerca di fare bene a sé a discapito degli altri. Lei invece fa bene a sé mettendo gli altri nella condizione di uscire dal fango dove si erano cacciati. Cioè, Marisa in definitiva fa questo, comunica all'esterno la tangibilissima constatazione che si può uscire dalla palude, e quindi ai detenuti viene voglia di seguire la sua strada.
1: Lascio l'ultima parola a Marisa. Marisa, siamo in chiusura. Poc'anzi il professore diceva che oggi avete avuto una discussione mentre venivate qua e lui ti ha detto: ti senti in debito o in credito? Tu hai detto: mi sento in debito. Ecco, questo debito, ci voglio tornare, è un debito che tu senti verso chi? Verso tua figlia, e senti il bisogno di donarla oggi alle persone che tu incontri, perché alla fine lei è un simbolo di amore?
0: Sì, proprio così. In debito anche verso mia figlia. Quello che a lei non ho saputo e non ho potuto dire, cerco di dirlo oggi. Le persone sfortunate come mia figlia. E questo è il debito. E questo è il debito, non il credito, il debito. Verso mia figlia, perché non ho avuto la forza e il coraggio necessario di abbracciarmela e dire ti voglio bene. I miei silenzi, il dolore che mi portavo, che la colpa non era solo sua, ma era della società, la società cui facevo parte e faccio parte anch'io. Quindi i passi e gli sforzi che continuo a fare è anche un bene verso me stessa, perché io faccio parte della società.
1: Abbiamo ultimato la nostra trasmissione. Professore, voglio dirle che sono orgoglioso di fare questa trasmissione con lei. Oggi è una trasmissione, secondo me, intensa. Siamo ormai arrivati alla fine dell'anno, quindi auguro a tutti i nostri radioascoltatori di trascorrere un fine anno felice, un nuovo inizio d'anno sereno, E professore, io ringrazio lei perché la sua ostinazione nel voler battersi per portare al centro dell'agone comunicativo, politico, sociale questo genere di argomenti feconda il cielo e feconda la coscienza delle persone, e di questo naturalmente mi sento quest'oggi di ringraziarla. Ringrazio naturalmente Peter Bescapè che è qui con noi, ringrazio naturalmente Marisa per la sua testimonianza così importante, e vi ricordo che tutto quanto abbiamo raccontato quest'oggi anche con la voce del professore lo potete trovare su www.vocidalponte.it oppure www.trasgressione.net. Grazie a tutti voi e buon anno.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 11:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose.

0: Una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Siamo a Seveso, alle porte di Milano. Sabato 10 luglio 1976. Sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dall'ICMESA, una fabbrica chimica del gruppo Givaudan Hoffmann-La Roche. Si trova tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B dove si produce il triclorofenolo, un composto chimico che serve per la produzione di cosmetici e disinfettanti ospedalieri. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Gli operai fuggono soffocati dal fumo acre. Uno di loro, Carlo Galante, entra nella zona del reattore 5 minuti dopo lo scoppio, apre la valvola di raffreddamento d'acqua, un gesto di grande responsabilità che evita una sicura strage. Una nuvola enorme incombe sopra Seveso. È una leggera brezza, la trascina in tutto il nord Italia. Il volto di Stefania Senno, deturpato dalla cloracne, diventa il simbolo di una tragedia.
4: Mia madre quel giorno ogni tanto dice che si era accorta di una nube, però insomma lei sa benissimo che nelle zone industriali spesso volentieri escono delle nubi dalle fabbriche e non ci ha dato tanto peso, anche se poi nell'aria c'erano odore acre. Mia madre si era preoccupata vedendo che mia sorella cominciavamo ad avere dei brufoli sul viso e lei ha subito pensato fosse un morbillo o varicella. Il dottore ci ha detto che non era né varicella né morbillo, ma era un'ustione chimica, era qualcosa di chimico che ci aveva provocato queste eruzioni.
3: Gli abitanti della zona le hanno dato un nome: la fabbrica dei profumi. Lo stabilimento dell'ICMESA viene costruito nel 1945 su nulla osta del comando alleato. Nel 1976 è un'azienda chimica controllata dalla Givaudan, consociata alla multinazionale farmaceutica Hoffmann-La Roche. Avete presente il gioco delle scatole cinesi? Ogni scatola ha una dimensione maggiore dell'altra, contiene la più piccola e la protegge. Ognuna è dipendente e autonoma dall'altra. Se succede qualcosa di spiacevole ne è responsabile. ICMESA, Givaudan, Hoffmann-La Roche. E allora compiamo un salto nel passato. Siamo nella Svizzera della fine dell'Ottocento. Fritz Hoffmann proviene da una famiglia di mercanti di Basilea. Nel 1898 sposa la ricca Adele La Roche, entra in possesso del suo patrimonio. La sua è un'idea geniale: produrre farmaci confezionati e pronti all'uso, non materie prime. Inventa lo sciroppo per tosse Tiocal, poi arriva il Digalen, iniettabile per il cuore. Negli anni il gruppo diventa sempre più potente, realizza farmaci famosi come il Valium, ma la sua forza è finanziaria. Solo i fondatori detengono il potere. La concorrenza è impotente, vince il regime di monopolio. Ma il gioco dura poco e la Hoffmann-La Roche, poco prima del disastro di Seveso, si trova sotto inchiesta internazionale. ICMESA, Givaudan, Hoffmann-La Roche, teniamoli a mente questi nomi. Nei giorni successivi in molti sanno cosa è accaduto nel reattore B dell'ICMESA. Le autorità, le amministrazioni pubbliche, le forze dell'ordine, il governo. Ma la comunicazione ai cittadini giunge soltanto molti giorni dopo. sono quelli che ho chiamato i giorni del silenzio.
5: Entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire le operazioni di bonifica. Tutte le persone dovranno essere munite di certificato sanitario.
6: Sì, non dovevano metterla lì. Sono fatti dalla mia casa e non tornerò più.
3: Siamo sabato 10 luglio 1976 e siamo a poche ore dopo l'incidente. L'operaio Galante telefona al dottor Barney, riferisce ciò che è avvenuto nei reparti B dell'Inquesa. Fatevi la doccia, andatevene a casa, consiglia Barney. Gli operai eseguono l'ordine senza discutere. Loro non sanno nulla di chimica, si limitano ad applicare le disposizioni dell'azienda. Così il dottor Barney chiama i carabinieri di Meda. Gli abitanti della zona avvertono i primi malesseri e intorno i polmoni degli animali esplodono. Anche la famiglia Auletta di Seveso osserva da vicino la nube provenire dalla ciminiera dell'Icmesa.
7: E la nube si è vista, erano verso le 12:20, 12:30. Un odore che era micidiale.
8: Qui dove è passata quella nuvola lì, gli uccellini cadevano per terra stecchiti. E io, essendo trasportatore, dove andavo in giro per le ditte, mi fermava la polizia e i vigili. Come vedete i documenti che erano di Seveso, scappavano. Dice vai, vai, vai via, vai via, vai via.
3: Domenica 11 luglio, il giorno dopo, le 5 del pomeriggio, i dottori Barney e Paoletti, due dirigenti dell'Icmesa, raggiungono l'abitazione di Francesco Rocca, sindaco di Seveso. Paoletti spiega che il triclorofenolo è un prodotto chimico utilizzato come diserbante e lo si può trovare perfino in drogheria. Racconta di una reazione incontrollata nel reattore che ha fatto alzare temperature e pressione fino a provocare lo scoppio della valvola di sicurezza. Sa, dice, noi produciamo triclorofenolo, ma ciò che è uscito non possiamo saperlo perché a temperature superiori la sostanza può dare origine ad altri prodotti. Solo a quel punto il sindaco Rocca si ricorda di un particolare. Ma l'Icmesa è a Meda. Bisogna avvertire il sindaco del paese, avvisare le famiglie che vivono lì intorno. Sindaco e carabinieri di Meda vengono avvisati 27 ore dopo la fuoriuscita della nube. Ma Barney e Paoletti dell'Icmesa non fanno riferimento alla probabile fuoriuscita di altri prodotti e alla gravità delle conseguenze. Si è formata solo una nube di erbicidi, diranno poi. Siamo lunedì 12 luglio, due giorni dopo. L'Icmesa scrive una lettera all'ufficiale sanitario di Seveso, il dottor Uberti. Non siamo in grado di dare una spiegazione plausibile di cosa possa essere accaduto. Avvertite gli abitanti delle case situate intorno alla fabbrica di non toccare frutta e ortaggi. Gli operai che fanno tornano al lavoro, chiedono di essere informati. Viene sospesa la riunione mensile tra proprietà e consiglio di fabbrica. Martedì 13 luglio, tre giorni dopo. La direzione dell'Icmesa riceve il consiglio di fabbrica. Non si parla di rischi. Gli operai allora iniziano una loro indagine. Vogliono conoscere gli effetti di quella sostanza sull'uomo. Mercoledì 14 luglio, quattro giorni dopo, si effettuano prelievi di erbe e piante. Il materiale inquinato raccolto dai tecnici dell'Icmesa giunge nei laboratori di Zurigo. E in serata i tecnici della Givaudan già conoscono la quantità di diossina uscita dal reattore. I referti delle analisi che mostrano in pubblico parlano di una fuoriuscita di soli 300 grammi di diossina. Ma sarà vero? Giovedì 15 luglio, 5 giorni dopo, riunione generale al municipio di Seveso. C'è il sindaco di Meda, ci sono i dirigenti dell'Icmesa e il dottor Uberti, l'ufficiale sanitario di Seveso. Viene ipotizzata l'immediata evacuazione. I sindaci sono d'accordo. Il viceprefetto di Milano sarebbe già pronto. I carabinieri di Meda di propria iniziativa inviano un fonogramma al pretore di Desio e scrivono: La nube si è formata a causa della rottura del disco di sicurezza del reattore. La nube di vapore ha raggiunto i 40 metri di altezza. Intorno all'Ekmeza gli animali muoiono a uno, 13 bambini vengono ricoverati. Il volto di due bambine di Seveso, le sorelle Sen, sarà sfigurato dalla cloracne. Altre 44 persone vengono sottoposte ad urgenti cure mediche. Venerdì 16 luglio, 6 giorni dopo, gli operai bloccano la fabbrica, chiedono di conoscere la verità sulla contaminazione. In serata le amministrazioni di Meda e Seveso emettono un'ordinanza: divieto di avvicinarsi ad ortaggi animali, mantenere la più scrupolosa igiene delle mani e dei vestiti usando acqua potabile come detergente. Ma attenzione, la diossina non si scioglie nell'acqua come lo zucchero, lo scrivono i tecnici inglesi, americani e vietnamiti. E poi c'è un precedente, l'incidente del 1968 alla Dow Chemical di Bolsover in Gran Bretagna. Anche in quel caso si verificò la rottura di una valvola di sicurezza e la fuoriuscita di diossina. I sindaci allora decidono la recinzione della zona. Il dottor Uberti autorizza l'accesso di squadre di operai dell'ICMESA per incenerire il materiale contaminato. Gli operai si rifiutano. Viene così evitato un ulteriore disastro. Sabato 17 luglio 1976, giungono i referti delle analisi e arriva la conferma. All'ICMESA di Meda si è formata una quantità rilevante di 2.3.7.8 tetracloroparabenzodiossina, TCDD. È la più benefica tra le 72 diossine presenti nella chimica. È una sostanza che danneggia tessuti grassi, fegato, reni, sistema cardiocircolatorio e nervoso centrale. La TCDD è cancerogena a proprietà mutagene, interviene cioè sul corredo cromosomico degli individui e sui feti. Diminuisce la fertilità, la capacità riproduttiva, produce difetti alla nascita e danni embrionali, influisce sul patrimonio immunitario degli individui. Domenica 18 luglio 1976, 8 giorni dopo, ai responsabili dell'ICMESA viene contestata l'ipotesi di inquinamento radiossina. Viene ordinata la chiusura dei reparti produttivi. Vengono messi i sigilli alle porte di accesso del reparto B e il direttore del reparto chimico dell'ICMESA ammette la presenza di diossina. Il sindaco di Seveso ordina alla popolazione di non ingerire prodotti di origine animale provenienti dalla zona infestata. Martedì 20 luglio, 10 giorni dopo, il dottor Riboldi dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro procede agli accertamenti, ma trova i sigilli sulle porte del reparto B. Non si può passare. La visita è concitata. Riboldi contesta all'ICMESA la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Comprende l'entità del disastro. Riboldi informa l'assessore regionale alla sanità Rivolta del suo sopralluogo. Mercoledì 21 luglio 1976, il pretore di Desio emette il mandato provvisorio di arresto a carico di Erwin Vosweil, responsabile tecnico dell'ICMESA, Paolo Paoletti, direttore di produzione, successivamente ucciso dai terroristi di prima linea. Per loro l'imputazione è disastro colposo e giungono le prime ammissioni di Svel e Paoletti con il procedimento chimico per la produzione del triclorofenolo. Vi era la possibilità che si determinasse TCDD, però il sistema era collaudato. Ma all'ICMESA c'è penuria di strumenti, assenza totale di dispositivi di allarme di sicurezza. Il reattore è sprovvisto di una registrazione continua di temperatura. C'è solo un manometro indicatore della pressione. Intanto in municipio a Seveso si tiene un incontro riservato. Si riuniscono il sindaco Rocca, l'assessore regionale Rivolta e le autorità sanitarie. Ormai niente può essere tenuto nascosto. A 11 giorni dal disastro viene costituita una commissione di esperti. I comuni di Cesano Maderno, Desio adottano provvedimenti analoghi anche quelli di Seveso e Meda. La regione Lombardia emette il primo comunicato ufficiale e decide il blocco totale dell'ICMESA, ordina disinfezioni e disinfestazioni. La situazione precipita. I giornalisti vogliono sapere, vogliono informare l'opinione pubblica. Intanto a Seveso muoiono gli animali. Alcuni bambini vengono ricoverati per cloracne, malattia collegata direttamente all'esposizione di diossina, come Stefania Senno.
4: Tutte le mattine mi svegliavo e pensavo, no Stefania tranquilla, è stato un brutto sogno. A volte prima di alzarmi dal letto mi toccavo il viso, mi accorgevo invece che era realtà, altre volte aspettavo di arrivare davanti allo specchio per vedere che invece era tutto vero e allora lì mi sentivo morire, non esagero, veramente morire. Il 10 luglio del 1976, io avevo appena compiuto 2 anni e non ricordo niente di quel giorno. Ho qualche flash come i prelievi del sangue che mi facevano in ospedale, le visite che per me erano torture, visto che con me e mia sorella ormai non avevano più pazienza. Ovviamente noi soffrivamo fisicamente e loro avevano tanta fretta di avere risultati, di farci le visite, di analizzarci.
3: Giovedì 22 luglio inizia il censimento degli animali, inviati in colonia 80 bambini. In Consiglio regionale le posizioni vogliono conoscere l'entità del disastro. Giunge un comunicato della prefettura. Non esiste in atto alcuna nube di gas tossico e non risulta accertata l'estensione oltre i comuni di Seveso e Meda. Venerdì 23 luglio 1976, 13 giorni dopo. L'amministratore delegato della Givaudan, La Roche, dichiara al Corriere: solo mercoledì 14 luglio siamo venuti a conoscenza nel 68 vi fu un'esplosione simile a quella avvenuta a Meda. ICMESA e Givaudan suggeriscono alle autorità italiane di fare evacuare la zona. Problemi si registrano anche per quanti abitano nei paesi limitrofi a Seveso e Meda.
9: Questa zona non risulta interessata dalla nube tossica provocata dalla ditta ICMESA. Riteniamo comunque di consigliare alla cittadinanza la necessità di rispettare alcune norme preventive. In particolare, non bisogna mangiare, neanche se bollite, verdure, ortaggi, frutta ed altri vegetali.
3: È sabato 24 luglio, le autorità sono al lavoro. Carta topografica alla mano, parla il sindaco di Seveso. Su questa planimetria abbiamo individuato 2 zone a rischio. L'area San Pietro, zona A, di cui disponiamo l'immediata evacuazione, è una vasta area a sud dell'ICMESA, zona B. La Givaudan La Roche parla di una generica contaminazione, ma qualcuno si ribella. È Laura Conti, consigliere regionale del PC. Lei in quei giorni è vicina agli abitanti di Meda e Seveso. Porta il suo sostegno, parla con la gente, cerca una verità e lavora affinché le persone non si sentano abbandonate. Vi trasmettiamo qui il sonoro di un vecchio documentario inedito chiamato Veleni d'Italia. Eravamo nel 1976. L'ICMESA, come sentirete, è solo la punta dell'iceberg di una chimica malata.
10: Diossina, tetracloro di benzo p-diossina, stato solido, effetti biologici immediati, dermatiti, ustioni e disfunzioni epatiche, effetti biologici a lungo termine, mutagenesi, teratogenesi e cancerogenesi, è stato usato dagli americani in Vietnam come defogliante.
11: Che cosa dobbiamo fare adesso per recuperare l'ambiente che è stato rovinato dalla diossina? Credo che ormai non ci sia niente altro da fare, nessuna illusione da coltivare. Bisogna assolutamente andare a recuperare tutta la diossina, ritrovarla, non si riuscirà a ritrovarla tutta, ma quella che si ritrova, e poi eliminarla con le alte temperature, sembra a 1000-1200 gradi. Il problema è questo: che atteggiamento abbiamo verso il futuro? Vogliamo evitare che in un futuro ancora si maledica l'ECMESA e il nostro insufficiente senso di responsabilità? Vogliamo evitare questo? E allora noi dobbiamo tutta la diossina che c'è, tutta distruggerla.
10: Seveso non è un'eccezione. Agosto-settembre 1976. SIR di Porto Torres. Combustione all'esterno di scarti di materie plastiche. Elementi chimici cancerogeni e non degradabili dispersi nell'atmosfera già carica di anidride solforosa e vapori di idrocarburi. Montedison, Liquichimica, ISAB, ESSO, di Priolo, Ragusa. Proibiti nuovi insediamenti a causa del forte tasso di inquinamento dell'intero paese. 12.000 abitanti. Montedison, Cogema, ISAB, di Siracusa. Atmosfera altamente inquinata. Gli 800 abitanti di Melilli costretti ad evacuare il paese. Anic, Montedison, Sirma, di Mirano, Venezia. Cave abbandonate usate come scarico. 20 ettari circostanti inquinati da mercurio e recintati. Rumianca, Silius, di Santa Gilla, Cagliari. Scarichi di mercurio, fluoro e cromo. Da stagno più pescoso d'Europa, a vivaio di pesci cancerogeni. Anic di Manfredonia, Foggia. Fuoriuscita di 30 tonnellate di anidride arseniosa. 10 km quadrati inquinati e resi impraticabili. Numerosi animali morti. Elevato il numero delle persone intossicate. Condove, Torino. 20 tonnellate di fenolo ad alta concentrazione fuoriuscite da un'autocisterna per un incidente. Prati, abitazioni e canali inquinati. Casi di grave intossicazione. Chiasso. Esplosione di un serbatoio di gas propano. 2.000 persone evacuate. E ancora. Canale di Otranto. 250 tonnellate di piombo tetraetile in serbatoi deperibili affondati con motonave jugoslava. La rottura dei serbatoi provocherebbe la fine di ogni forma di vita in gran parte dello Ionio e dell'Adriatico. IFCA di Cirié, Torino. SNIA di Varedo, Milano. Ogni anno decine di operai colpiti da cancro alla vescica. Monferrato. Il 2,4,5T diserbante usato nelle risaie provoca dermatiti acute e intossicazioni. Vietato nel 73 per decreto ministeriale, assolto nel 75. Montedison di Porto Marghera. Ogni anno sono accertati decine di incidenti. Molte centinaia le intossicazioni.
3: 14 giorni di silenzio e di omissioni per coprire cosa? La zona del disastro è circondata da filo spinato, protetta da 6 posti di blocco. Ma la zona è enorme ed è impossibile impedire che qualcuno possa entrare per manipolare prove importanti. Chi sono quei personaggi misteriosi che cercano prove e informazioni nella zona contaminata? Chi sono? Lo scopriremo nella seconda parte del lato oscuro della verità.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 12 e 22 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
12: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Avete presente che cos'è un grammo di diossina? Polvere, polvere invisibile. Nel reparto B dell'ICMESA si produce il triclorofenolo. Si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale tra 350 e 500 gradi. E allora che cosa succede al triclorofenolo quando la temperatura raggiunge questi livelli così elevati? Succede che si trasforma. 10 luglio del 76 a Lecmesa si è formata la diossina più tossica tra quelle conosciute della chimica. Le sue proprietà sono devastanti, i danni sono irreversibili. Una sostanza che danneggia i tessuti grassi, fegato, reni, il sistema cardiocircolatorio e nervoso centrale. La TCDD è cancerogena, proprietà mutagene. Interviene, come abbiamo detto, sul corredo cromosomico degli individui e sui feti. Diminuisce la fertilità e la capacità riproduttiva, produce difetti alla nascita, danni embrionali, influisce sul patrimonio immunitario degli individui. Un solo grammo, ricordate bene, un solo grammo di diossina può contaminare, almeno sulla carta, migliaia di persone. Ora dobbiamo compiere un salto in avanti nella nostra storia, uno sbalzo temporale di anni. Nella prima parte del nostro programma abbiamo ricostruito minuto dopo minuto i giorni del silenzio, quelli in cui molti sono a conoscenza di cosa è accaduto nel reattore B di Lecmesa, tranne i cittadini. E anche nel viaggio dei fusti accadrà, come vedrete, la stessa cosa. Nessuna informazione verrà data agli abitanti della zona. La diossina è ancora lì, nel reattore di Lecmesa. Passano gli anni e inizia la bonifica. Bisogna smaltire la diossina contenuta in alcuni fusti. L'operazione è guidata da Luigi Noè, vicepresidente dell'Enea e responsabile dell'ufficio speciale di Seveso. Con lui lavorano gli uomini dell'azienda Manesban, alla quale la Givaudan affida l'incarico di trasferire la diossina. E a questo punto della storia compare in scena il vero protagonista di questa tragica messa in scena. Si chiama Bernard Paringot. Lui è francese, si occupa da 13 anni di eliminazione e distruzione di rifiuti industriali, dunque conosce bene le industrie europee che operano nel settore e le disposizioni legislative di ogni Stato, ma lui è legato ai servizi segreti. Paringot deve ora cercare una soluzione immediata perché il tempo stringe. Siamo nel novembre 1981. Paringot giunge in Italia di nascosto per studiare il problema. Si aggira in incognito nei pressi di Meda e Seveso. Poi entra a Lecmesa e verifica i materiali inquinati che dovrà far sparire. Torna in Francia e prepara un progetto che propone alla Manesban. Noè e i vertici della Givaudan sono al corrente del piano di Bernard Paringot. Per non sbagliare viene redatto uno studio di fattibilità il 3 maggio 1982. Il progetto di Paringot viene approvato dallo studio Vadir e timbrato dalla Manesban. Tutto secondo le regole internazionali, nulla di illegale. Ma qui, proprio qui, inizia il viaggio dei fusti. È 10 settembre 1982, sono le 6 del mattino. A Lecmesa arriva un camion, operai in tuta bianca, mascherine protettive caricano su 41 fusti. Il contenuto è descritto nelle bolle di accompagnamento, è scritto 150 tonnellate di residui solidi e scarti industriali contenenti prodotti aromatici clorurati come TCDD, TCDF e TCB provenienti da Meda. Luigi Noè guida la spedizione verso la frontiera di Ventimiglia. Nel tardo pomeriggio l'operazione è conclusa. I fusti sono ora nelle mani di Paringot. Pochi giorni dopo Paringot comunica di aver sistemato i fusti in un magazzino di Francia. Intende trasferirli in una discarica controllata in Europa. Siamo il 19 maggio 1983. La Hoffmann La Roche mostra i fusti ad Anguicourt-le-Sartre, vicino a Saint-Quentin, in Francia. Due anni dopo a Basilea la Hoffmann La Roche smaltisce i 41 fusti, ma c'è qualcosa di strano. Al momento della partenza i fusti hanno un diametro di 60 cm e pesano complessivamente 6 tonnellate e mezzo. Paringot di fatto vari a Basileo e sono più piccoli e più pesanti. Il loro diametro misura 56,5 cm, 3 cm e mezzo in meno, pesano 20 quintali in più. Il viaggio dei 41 fusti resta un mistero irrisolto. Con ogni probabilità Parengo realizzerebbe due spedizioni. I fusti finiti in Francia poi smaltiti non conterrebbero i residui del reattore. Quelli veri raggiungono la discarica di Schönberg e probabilmente quella italiana di Pitelli, vicino alla Spezia. Le prove sono contenute nell'archivio dell'ufficio speciale di Seveso, nascosto dal 1976 al 1992 nella sede della regione Lombardia. Migliaia di fogli stipati in centinaia di faldoni ordinati in modo minuzioso e protocollati da numeri progressivi in codice, catalogati all'interno di un vecchio computer. Lavorando da molti anni sul disastro di Seveso e dopo aver scritto il libro La fabbrica dei profumi nel 1995, viene rinvenuta una corrispondenza tra il direttore dell'ICMESA Paoletti e il dirigente di Givaudan e La Roche. Il giorno dell'incidente non sono usciti 300 grammi di diossina, molto di più, tra i 15 e i 18 kg. L'azienda è a conoscenza dell'entità del disastro fin da sabato 10 luglio 1976. Nei giorni successivi all'incidente, funzionari dell'esercito americano raggiungono Seveso, realizzano prelievi in una zona estesa, da contaminazione coinvolta.

Silenzio parla per la prima volta Jörg Sambet, dice il tecnico della Givaudan di Ginevra. L'ICMES veniva chiamata Dreckfabrik, fabbrica sporca, ben prima della catastrofe. Questo perché non si erano fatte le opere di sicurezza e di modernizzazione normalmente richieste. I controlli erano evitabili. Così il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza che non facesse salire la temperatura oltre i 170 gradi. L'esplosione del reattore è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del triclorofenolo serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché usato per i bombardamenti bellici e richiede una temperatura superiore a 170 gradi.

0: Secondo Samber, dunque, nella Dreckfabrik, durante il fine settimana, ci potrebbe essere stata, di nascosto da tutti, una produzione di materiale illegale, ma richiesta da più parti, per armi chimiche. Perché durante il fine settimana, signor Sambet? Il triclorofenolo che veniva realizzato a Seveso era sporco, non poteva finire sul mercato. Il manometro non funzionava. Non c'era bisogno di lavorare nel weekend per produrre simili schifezze. Hogg Samber nel 76 è direttore di produzione della Givaudan, la società svizzera che controlla l'ICMESA di Seveso. Sambet viene condannato dai tribunali per disastro colposo.
1: Je ne veux pas me disculper.
2: Non voglio discolparmi. Ci sono altri che tacciono da decenni. Io certamente no. Oggi, quando vedo queste immagini, sto ancora male. Quando vedo i bambini, le persone, quando vedo chi ha veramente sofferto. Non sapevo che il reattore venisse riscaldato a tali temperature. Nessuno lo sapeva. L'abbiamo ricevuto già finito da Micron. Non ho messo in dubbio la costruzione dell'apparecchio. Non ho controllato ogni singola condotta e ogni singola parte di quel reattore. Lo abbiamo preso così com'era. Probabilmente è stata una delle mie fesserie. I miei dubbi crebbero in quegli 8 giorni in cui la Roche decise di tacere. E fu il panico. Un caos assolutamente incredibile. Nella settimana che seguì l'incidente ci fu il tentativo di addossare la responsabilità di quello che era successo alla fabbrica italiana e non alle società svizzere. Una settimana più tardi andai sul posto personalmente e ricevetti l'ordine telefonico di non dire nulla. Ma era impossibile non dire niente, perché i medici erano costretti a trattare le vittime senza sapere le cause delle malattie, dell'eczema. Non sapevano niente. Avevamo un'idea dell'incidente.
0: Per Sambet le colpe di ciò che è accaduto a Seveso nel 76 sono da distribuirsi a tutti i livelli.
2: Ancora oggi si crede che sia stata la ricerca del profitto ad ogni costo a spingere la Roche a comportarsi in quel modo. Ma non è così. È stato il caos, è stato il panico e nient'altro. Parte dall'alto. Passa da me che ho ricevuto un reattore chimico senza controllare se funzionava a dovere. Mi hanno nascosto qualcosa o non mi hanno nascosto nulla? Ancora oggi non lo so. Non si dice agli operai di non fermare il reattore quando è ancora caldo e quando bisogna ancora terminare la reazione. E l'operaio guarda l'orologio e dice: è sabato pomeriggio, chiudo tutto e me ne vado perché comincia il weekend. È una catena di idiozie e di malfunzionamenti che va dalla direzione fino all'ultimo operaio.
0: E Horst Sambet è anche il portatore

0: protagonista del bellissimo film della regista svizzera Sabine Gisinger.
1: Dall'inizio, dalle prime ricerche, dai primi incontri con Jörg Sambet, che è il protagonista del film, c'erano due cose che mi hanno toccato molto. Da un lato il destino personale di Jörg Sambet, che ha voluto fare una vita buona, giusta, e non è riuscito nonostante tutto, e che non ha avuto ai tempi il coraggio di difendersi, e io credo che si capisca molto bene perché non è riuscito. E non è tanto facile essere un eroe. Lui lo spiega molto sinceramente e molto bene perché ci ha messo tanti anni, quasi 30 adesso, per dire la verità. Allora c'era l'interesse per questo destino personale, come ho detto, e poi naturalmente anche un grande interesse di avere questa visione dietro le quinte, di sapere delle verità che normalmente non si viene mai a sapere, che sono le verità dietro le porte chiuse di una multinazionale.
0: Ol Sambel scrive cose ancora più importanti nelle pagine di un libro uscito in Germania e in Francia, Schwitzenfall in Seveso, una denuncia forte e documentata, un vero e proprio atto d'accusa contro la multinazionale della chimica Hoffmann La Roche. Dal 10 luglio 1976 i cittadini di Seveso e Meda si sono riuniti in un comitato, hanno proseguito una battaglia legale contro la Givaudan, e nel 2002 la Corte di Cassazione ha dato ragione agli abitanti della zona, scrive la Corte Suprema. In caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo, il danno morale lamentato dai soggetti che provino di avere subito un turbamento psichico a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti e dalle conseguenti limitazioni nel normale svolgimento della loro vita è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica. Ventun famiglie di Seveso e Meda vengono costrette da un bisticcio giuridico a restituire poche decine di migliaia di franchi alla Givaudan. Queste famiglie erano state risarcite dalla multinazionale negli anni Ottanta. Nei confronti di quanti non potevano pagare, la Givaudan aveva utilizzato metodi forti, pignorando le loro case. Leonardo Auletta è uno dei capifamiglia interessati.
2: Questo è l'appartamento e loro mi hanno pignorato 19 metri di questo appartamento. Come voi potete vedere, questa è una sala di circa 20 metri, sarebbe la loro in questo momento. Non so, mi tolgono via un pezzo di casa, cosa fanno? Non possono dare con una mano e poi prenderne con due. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, ne danno 10 milioni e dopo 10 anni ne vuoi 16.000 euro indietro. Per quale motivo? Un pezzo di una casa che sto lavorando giorno e notte per pagarla.
0: La TV della Svizzera tedesca raccoglie la risposta allora del presidente del consiglio di amministrazione Givaudan, Jörg Wittmer.
3: Lo dico molto sinceramente, ho riflettuto parecchio su questo caso e dovrò ancora rifletterci. Qual è la nostra responsabilità? Un tribunale ci ha dato ragione. Posso io, in veste di direttore di una società, dire semplicemente va bene, adesso rinunciamo a questi soldi? Questi soldi non appartengono a noi, ma ai nostri azionisti. D'altra parte, nutro una totale comprensione per questa famiglia. Non si tratta di somme ingenti. Io stesso fino a 2 giorni fa non conoscevo questo caso, quindi ci rifletterò di nuovo molto volentieri. Cosa è giusto? Anche tenendo conto di possibili conseguenze. In fondo non si tratta soltanto di alcune migliaia di franchi relative a questo caso specifico, si tratta delle possibili conseguenze per altre situazioni con cui potremmo essere costretti a confrontarci qualora per questo caso dovessimo trovare una soluzione generosa.
0: Dopo molti anni dall'incidente dell'ICMESA, il 10 luglio del 76, le cose sono certamente cambiate. Imprese, sindacati, singoli cittadini La coscienza è maggiore di quella degli anni 70, allora non si conoscevano gli effetti delle produzioni chimiche ad alto rischio ambientale. Oggi invece sono in vigore leggi europee e italiane molto precise e severe. Sono direttive come quella di Seveso, regole che valgono per tutti. Oggi non potranno più esserci giorni del silenzio, oggi basta solo applicare quelle leggi. Ma resta sullo sfondo un nodo rimasto ancora irrisolto. La lunga battaglia per la verità e la giustizia, condotta da persone come Stefania Sen, è un nostro dovere morale, ancora oggi.

0: dentro di me la storia di Seveso non finirà mai. Mi hanno distrutto veramente la vita, cioè io non ho vissuto per 30 anni. Adesso comincio, grazie a Dio perché ho avuto 3 interventi, e comincio ad accettarmi di più. Ma non riuscivo soprattutto a accettare, oltre che il mio volto, il fatto di essere stata distrutta, rovinata, e il dover star zitta in tutti questi anni, dimenticata da queste persone che mi hanno rovinato, che invece avrebbero dovuto avermi nella coscienza, proprio abbandonata, dimenticata da chi ti ha rovinato.
1: Cioè noi, il nostro scopo fondamentale è anche quello di difendere il posto di lavoro, e con queste iniziative intendiamo che le autorità preposte intendono immediatamente fare l'inchiesta e un controllo anche all'interno della fabbrica, dandoci quella sicurezza per riprendere il nostro lavoro.
2: Per esempio, al momento non sapevi di che si trattava, all'improvviso siamo accorti che era il disco di rottura dell'R1 che è scoppiato. Allora abbiamo detto che qui c'è qualcosa che non va. Allora abbiamo corso, avvisato tutti gli operai che si spostavano da quel lato dove andava la nube.
3: Intorno lì così nella via, intorno che circo, nelle vie che circondano il reparto c'era abbastanza gas, no? Cioè, difatti l'officina c'ha anche dei buchi, no? E confina con sto reparto, no? Era tutta invasa da questi gas, no?
4: Prima si è parlato del ruolo che dovevano avere i lavoratori per quanto riguarda la salute, ma la salute non è soltanto dei lavoratori che vivono nella fabbrica, ma è anche un problema al di fuori della fabbrica, e il problema di diossina l'ha dimostrato, no? Se una fabbrica scoppia, chi ci va di mezzo è la cittadinanza intera.
5: Questa zona non risulta interessata dalla nube tossica provocata dalla ditta ICMESA. Riteniamo comunque di consigliare alla cittadinanza la necessità di rispettare alcune norme preventive. In particolare, non bisogna mangiare, neanche se bollite, verdure, ortaggi, frutta ed altri vegetali, uova, latte anche se bollito e suoi derivati, carni di ogni genere provenienti dalla zona inquinata.
6: Stiamo andando in una casetta lì a Arona che abbiamo in affitto, ci hanno detto di andare via e andiamo.
7: Quando è arrivato l'ordine di sgombero?
6: E ieri sera, qua hanno fatto una riunione il vice sindaco e l'assessore. Chi era? L'assessore là. Quindi andiamo.
7: Lei pensa che la situazione sia veramente grave?
6: Noi del popolo non sappiamo niente, ci dicono che è grave, hanno fatto un sacco di cartelli.
7: È preoccupato?
6: Senz'altro, perché qui andar via, è bello andar via, ma 15 giorni in ferie, ma così non si sa, uno è forzato ad andar via.
8: Attenzione, tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero delle abitazioni sono pregati di attenersi alle seguenti istruzioni. Primo, partenza ore 10 da via Vignazzola, incrocio di via Carducci, famiglia o persone in possesso di automezzi propri. Secondo, ore 11:30, partenza famiglia o persone da via Vignazzola mediante uno dei mezzi pubblici, Pullman. Terzo, prima della partenza sarà consegnato ad ogni capo famiglia un assegno. Quarto, entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire le operazioni di bonifica. Quinto, tutte le persone dovranno essere munite di certificato sanitario.
9: Mi sembra un po' spaventata.
10: Non è che sono spaventata, semplicemente appunto io ho letto abbastanza questo periodo e mi hanno detto che c'è questo rischio. E qui io vorrei veramente evitare di mettere al mondo dei bambini malformati che poi non si sa cosa ne viene finito.
9: La preoccupa questa eventualità?
10: Sì,
9: senza dubbio ci può essere una giustificazione. Lei sa che realmente l'esclusione della comparsa di un bimbo malformato noi nella sua situazione non possiamo assolutamente darla. Le diamo tempo di pensare un poco, tra 3-4 giorni.
10: Ma io in questo periodo non è che non abbia pensato, cioè non sono 2 giorni di pensare in più che possono aiutarmi, è un mese che ci penso.
9: Però vede che tra le cose che le ho detto ce ne sono alcune che lei non conosceva. Io penso che la valutazione della donna debba essere fatta, della donna o meglio della coppia, perché anche suo marito, lei prima la signorina mi pare che abbia detto che il problema è solo suo, però in realtà anche se nasce un figlio malformato è un figlio suo e di suo marito, non solo suo di lei, no? E di conseguenza adesso sa che il rischio di malformazioni c'è, ma è piuttosto modesto, direi nei limiti minimi della zona. Sa che c'è degli esami che possono darle così un'idea di quella che è stata la sua esposizione, e appena le diamo questi risultati lei torna qui, se sempre dell'idea di interrompere la gravidanza, le fisseremo un colloquio con lo psichiatra in clinica.
10: Perché con lo psichiatra?
9: Perché lei conosce quali sono le motivazioni legali con le quali possiamo fare un'interruzione di gravidanza.
10: Non sa niente.
9: Lei non sa niente. La gravidanza in Italia può essere interrotta se c'è un pericolo per la salute della madre o per la vita, e di conseguenza nel caso suo la presenza di un feto malformato può solo mettere in pericolo il suo equilibrio mentale, cioè in altre parole comporta un rischio per la sua salute mentale, e sulla base di questo dato noi possiamo fare un'interruzione. Ma se ci manca questo dato non abbiamo la possibilità legale di procedere a questo.
11: Sonori di archivio, interviste all'autore.
12: Il lato oscuro della verità.
11: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione e lieve calo, soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 13:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Siamo a Genova ed è il 24 gennaio 1978. Guido Rossa è un operaio dell'Italsider di Genova, sindacalista della FIOM CGIL, militante del Partito Comunista Italiano. Sono le 6:30 del mattino. Guido Rossa esce dal portone della sua abitazione. Quel giorno è impiegato al primo turno del mattino. Fuori è tutto buio. L'operaio dell'Italsider porta tra le mani il sacchetto della spazzatura. Lo deposita nel cassonetto a metà strada tra la sua auto Fiat 850 posteggiata in via Fracchia e via Ischia, dove si affaccia al portone di casa. Si volta indietro, ma tutto sembra tranquillo. Ma la normalità è solo apparente. I terroristi delle Brigate Rosse, Riccardo Dura, Vincenzo Guagliardo e Lorenzo Carpi, lo raggiungono alle spalle, attendono che apra la portiera dell'auto e alla fine i brigatisti sparano numerosi colpi di pistola contro Guido Rossa. Un'esecuzione, un messaggio politico inviato dalle Brigate Rosse al Partito Comunista Italiano negli anni del compromesso storico con la Democrazia Cristiana e nei mesi del dopo Moro. Il giornalista della RAI, Ennio Remondino, annuncia al telegiornale l'omicidio dell'operaio dell'Italsider.
4: Guido Rossa, operaio dell'Italsider di Genova, membro del Consiglio di Fabbrica e militante del Partito Comunista, è stato ucciso questa mattina attorno alle 7 a poche decine di metri dalla propria abitazione in via Fracchia, nel popolare quartiere di Oregis. A rivendicare l'attentato con una telefonata alla portineria del Palazzo dei Giornali sono state le Brigate Rosse. Abbiamo sparato a Rossa, spia dell'Italsider, è stato l'agghiacciante comunicato. Guido Rossa, 44 anni, sposato con una figlia, era stato protagonista nei mesi scorsi di un importante atto di coraggio civico, denunciando e testimoniando poi in tribunale contro un impiegato dello stabilimento Oscar Sinigaglia, da lui sorpreso a distribuire materiale propagandistico delle Brigate Rosse all'interno della fabbrica. Appena diffusasi la notizia, in tutte le fabbriche genovesi i lavoratori hanno sospeso ogni attività.
3: Guido Rossa viene ucciso nella Genova operaia della fine degli anni 70. Familiari, amici e investigatori lo troveranno disteso con le gambe sul sedile e la testa appoggiata al volante della sua Fiat 850. Poco dopo le BR telefonano al centralino del secolo XIX e rivendicano il suo assassinio. Guido Rossa nasce a Cesio Maggiore, in provincia di Belluno, il 1 dicembre 1934. Un anno e mezzo dopo la sua famiglia si trasferisce a Torino. A 14 anni entra nel mondo del lavoro e da quel momento Rossa è diviso tra la vita in fabbrica, l'impegno nel sindacato, la passione per l'alpinismo. In montagna conosce una ragazza genovese, Silvia, che diventa la sua compagna. Nel luglio 1961 si trasferisce a Genova. Trova impiego all'Oscar Sinigaglia di Cornigliano, reparto officina centrale, addetto alla manutenzione degli strumenti di alta precisione. Nel 1967 si iscrive al PC, sezione Italsider. La direzione aziendale si trova di fronte un interlocutore serio, preparato, duro, razionale ed equilibrato. Pierluigi Baglioni, amico di Guido Rossa, racconta l'arrivo di Guido Rossa all'Italsider di Cornigliano.
5: Guido Rossa l'ho conosciuto i primi anni 60, quando arrivò in fabbrica. Fu un po', come si potrebbe dire, una sorpresa per la fabbrica. Fu accolto con molta simpatia, perché veniva dalla provincia di Belluno, paese di Cesio Maggiore, e venendo a Genova, paese di pescatori, di mare, con tutta la sua bardatura di rocciatore, perché lui i primi tempi vestiva come vestiva la sua, il suo paese, eh? Aveva il maglione, i pantaloncini di velluto, quelli con la fibbia sotto il ginocchio, i calzettoni, gli scarponi, il cappellino da alpino. Poi circolò la voce che era appunto un democristiano, un cattolico, che era iscritto alla CISL.
3: Guido Rossa rifiuta con estrema fermezza la politica della violenza. Si scontra con quelle avanguardie operaie che da tempo hanno scelto la strada della lotta armata. A Genova è attiva da almeno 4 anni la più efferata colonna delle Brigate Rosse. La colonna genovese nasce nel gennaio 1975 e la sua storia si snoda lungo il quinquennio successivo fino alla sconfitta militare del 1980. Inizialmente formata da pochi militanti regolari che si raccolgono intorno a Rocco Micaletto, braccio destro di Mario Moretti, giunti a Genova con l'incarico di assumere il comando della nascente organizzazione. I primi militanti sono Fulvia Miglietta, Riccardo Dura, Livio Baistrocchi e Francesco Lobianco. L'attività dell'IBR nel capoluogo ligure si snoda attraverso 4 passaggi fondamentali sul piano operativo. 18 aprile 1974, le BR mettono in atto l'operazione Girasole. Viene rapito il procuratore genovese Mario Sossi, poi rilasciato il 23 maggio 1974 senza il pagamento di alcun riscatto. 8 giugno 1976, l'organizzazione terroristica uccide Francesco Coco, procuratore generale della Repubblica di Genova, l'agente di scorta Giovanni Saponara, l'autista del magistrato Antioco Deiana. Il 17 novembre 1977 viene ferito in pieno centro l'ingegner Carlo Castellano, dirigente dell'Ansaldo, membro del comitato regionale del PC. 24 gennaio 1979 viene programmato l'agguato mortale contro Guido Rossa. Dopo l'uccisione di Guido Rossa, i microfoni entrano per la prima volta in una riunione del consiglio di fabbrica. Ci sono gli operai e ci sono gli amici di Rossa.
6: Cos'è che mi rimane di quella mattinata, l'impressione che ho avuto? Forse può far sorridere, io ho avuto due impressioni che sono fotografate nella mia mente. Una è questa, io bisognerebbe conoscere lo stabilimento, non è vero che ci conosciamo tutti, siamo migliaia e non è vero che ci conosciamo tutti, viviamo una vita assieme e molte volte non ci si conosce da un reparto all'altro, solamente lungo chilometri, largo chilometri. Quando il compagno dal consiglio di fabbrica alle 8:15 mi ha chiamato al telefono, io quasi dal banco di lavoro avevo mandato un altro, se non che chiedevano il delegato, perché sono andato al telefono e il compagno mi ha detto hanno sparato a Rossa. Io in quel momento ho pensato onestamente alle grandi difficoltà che c'è ogni volta che c'è lo sciopero. All'acciaieria, spegnere i forni, fare i calcoli dei pericoli, lasciare la gente perché intervenga in caso di guasti, è sempre un problema muoverci in quel momento. Spiegare perché c'è lo sciopero immediato, generalmente protestano, lo sai che è difficile da noi, non è una macchina che gira e tiri giù il coltello e si ferma. E sono uscito fuori dicendo hanno sparato a un compagno. Come dico, non tutti ci conosciamo. Mi ha impressionato l'immediatezza della risposta, non c'erano notizie e di ordine, niente. Mi è rimasto impressionante il fatto che forse la prima volta in vita mia che mi capita in tanti anni, a 20 anni, diciamo, che i fonditori hanno girato la manopola e sembrava che tutto fosse stato a posto. Direi che sono usciti, mentre io stavo ancora valutando cosa dovevo fare, i punti di pericolo, eccetera. Sono usciti, è un grido, vorrei dire un vociferare stato, andiamo a deferare, ci vogliono chiudere. E mi è venuto in mente quante parole in questi anni ho dovuto dire nelle assemblee, ai compagni, a spiegare che la strategia avversiva vuole chiuderci, isolarci. E direi che quante volte mi sono detto non lo capiscono, è difficile, e ieri mattina improvvisamente è bastato.
7: Ma io vorrei dire qualcosa di questo, dato che vedo che sono uno dei più anziani, e ho collegato molto questo fatto ai primi scioperi che ho avuto fortuna o sfortuna di fare io nel 43-44, quando purtroppo ho avuto la stessa disgrazia di adesso di perdere degli amici di lavoro, dei compagni di lavoro. Compagni di lavoro ne ho perso tanti per varie cose, per morti naturali, per incidenti, ma assassinati come in questo momento dal 45 in poi è il primo compagno di lavoro. Ecco, la prima sensazione è stata questa, l'ho avuta del fatto che è successo al compagno Guido.
8: Volevo fare un'osservazione che mi ha colpito ed è questa: ha ragione Fontebraccio di Sull'Unità quando dice che con Rossa hanno ammazzato la democrazia, perché io sono convinto che la vera essenza della democrazia è da noi in fabbrica, e vorrei dare una risposta non estemporanea. Io sono un credente cattolico e, caso strano, sono arrivato al partito attraverso anche l'opera di persuasione, di convincimento che il stabilimento ha saputo fare nei miei confronti non credente, come Rossa. Rossa era un uomo completo, era silenzioso come le sue montagne, ma aveva il buon senso delle scalate che faceva, e faceva un passo alla volta, faceva del bene. Io come credente posso affermare in questa sede che, dato che io credo nell'aldilà, credo in Dio, credo in Gesù, penso che sia stato anche, oltre un bravo compagno, sia stato anche un buon cristiano. E oggi, senz'altro, Rossa, Guido è nella pace dei giusti, in paradiso.
3: L'omicidio di Guido Rossa matura dunque all'interno dell'Italsider di Genova. Guido Rossa scorge il suo collega Francesco Berardi inserire dietro alle macchinette del caffè la risoluzione strategica delle Brigate Rosse. Di quell'organizzazione Berardi è un militante irregolare. Rossa convoca subito il consiglio di fabbrica e chiede di presentarsi ai carabinieri per sporgere denuncia. È la prima volta che accade. Fino a quel momento i panni sporchi si devono lavare in casa propria, nel partito e nel sindacato. Ma Guido Rossa non ci sta, non è d'accordo. Contro il terrorismo dice: bisogna andare fino in fondo, bisogna prendersi le responsabilità. La discussione nel sindacato dell'Italsider diviene pesante e perfino offensiva. In molti chiedono a Guido Rossa di lasciare perdere, ma è in gioco l'idea della possibile convivenza tra democrazia e terrorismo, come se le Brigate Rosse fossero una comune organizzazione dissenziente. E anche c'è chi sottovaluta la gravità dei comportamenti a fare proseliti nel terrorismo. L'amico di Guido Rossa, Pierluigi Baglioni, è presente quel giorno nella sede del sindacato dell'Italsider dopo il ritrovamento della risoluzione strategica delle Brigate Rosse.
5: Franco Berardi non aveva la notorietà né il carisma di Guido Rossa, però era conosciuto perché era un delegato sindacale, attivista sindacale, partecipava ai cortei, insomma, anzi un esagitato sindacale. Sa? Appena ce lo ritrovammo lì, con tutto il pacco dei volantini che aveva ancora tra la camicia sul petto, dentro la camicia, che lui gli tirava fuori di lì e li seminava. Tutti i delegati, i 9 esentati, 3 della CISL, 3 della UIL e 3 della CGL, più quel gruppetto di delegati che ci trovavamo lì per caso, ci si guardò in faccia e si disse: beh, adesso è lui. Ma ritrovarci un nostro compagno di lotte, un compagno conosciuto che là, mise un po' tutti nell'imbarazzo, dico, ci fu un certo imbarazzo, per cui gli si sequestrarono i volantini, lui si lasciò andare, no? Gli si disse: poi per ora vai nel tuo reparto e stai tranquillo. Ci si riunisce e si comincia a dibattere e nascono subito 2 posizioni. Una posizione di denuncia immediata all'autorità, come consiglio di fabbrica al completo. L'altra era quella invece di soprassedere, di fare una ramanzina, dargli una lavata di testa e tenerlo controllato, guardare, magari avvisare anche il partito, cioè lasciare la cosa, non portarla fuori dalla fabbrica a livello istituzionale, ma tenerla a livello politico all'interno della fabbrica.
3: Ma Guido Rossa non ci sta, vuole andare avanti, intende assumersi le sue responsabilità, come ci conferma Pierluigi Baglioni.
5: Quando ci si accorge che nessuno voleva recedere dalla sua posizione, perché obiettivamente noi potevamo accettare la posizione di Guido Rossa, ma ci rendevamo conto che poi bisognava andare là, assumersi la responsabilità, e mica tutti avevano quel coraggio lì di farlo. Un po' si rifugiavano dietro la questione politica, un po' c'era di mezzo anche la paura, e non ci fu nessun compromesso, perché nemmeno Guido Rossa con i suoi gli davano ragione, perché avevano il fascino, questo esercitava un fascino verso gli operai. Gli altri compagni sarebbero stati d'accordo con noi, gli altri lo sostennero, e quindi ci si sciolse come consiglio di fabbrica, si sciolse col fatto che come istituzione consiglio di fabbrica nessuna posizione, ognuno agiva di sua spontanea volontà. I suoi compagni, quando lui li portò prima, una tappa prima fu dal capitano della vigilanza, cioè il capo di tutte le guardie interne, no? Del servizio d'ordine, delle postinerie, e fecero lì, loro cercarono questa via di dire: vabbè, noi lo diciamo al capo della vigilanza, e quale sarà lui che... Il capo della vigilanza invece fece da Ponzio Pilato, si spaventò anche lui, disse: ragazzi, io non ci posso far nulla, è una questione, qui è grave, c'è di mezzo le Brigate Rosse, là, a me cosa, andate dai carabinieri e denunciate. E Rossa, insieme al suo gruppo, andò alla tenenza di Cornigliano dei carabinieri.
3: La denuncia viene presentata da numerosi membri del consiglio di fabbrica, ma alla fine soltanto Guido Rossa firmerà il verbale davanti ai carabinieri.
9: Guido Rossa, la Facesio Maggiore del Comune, 1 dicembre 1934, operaio.
3: L'operaio dell'Ital Sider è conscio del rischio e lo riferisce prima di morire all'amico Ribetti. Va a finire qui, che quegli altri mi fanno fuori. A Rita Corsini, aggiunge poco tempo dopo, sta per succedere qualcosa, ma non dite nulla a mia moglie. Per Guido Rossa sono lunghi mesi di silenzio, minacce e paura. Pensa, mi puniranno le biere per quello che ho fatto. Magari mi spareranno alle gambe, ma non mi uccideranno perché sono un operaio comunista. E invece no. Invece le biere di Dura, Carpi e Guagliardo determinano l'eliminazione di Guido Rossa, come ricorda Pierluigi Baglioni.
5: sulla denuncia c'era soltanto, in calce alla denuncia soltanto il suo nome, e era una cosa che lo esponeva molto, no? Nei due mesi successivi la cosa era, all'inizio era quasi rimossa, diranno denunciato, i carabinieri faranno le indagini, c'era il generale della Chiesa che si occupava di antiterrorismo, Franco Berardi venne arrestato e messo in prigione, lo faranno parlare, se non che poi a Rossa cominciarono ad arrivare delle minacce, per cui lui capì di essere veramente esposto, in pericolo, cercarono di aiutarlo, di mettiti un'arma, cambia zona, insomma, lui però non volle sentire ragioni e alla fine quel mattino lì si ritrovò davanti il comando di Dura, tutti pensavano, forse lo pensava anche lui, che lo volessero gambizzare, ecco, che la punizione non fosse la morte.
3: La denuncia ai carabinieri sarà dunque la sua condanna a morte, ma anche quella delle BR. Mesi dopo Francesco Berardi si suicida in carcere. Riccardo Dura, l'esecutore materiale dell'omicidio di Guido Rossa, sarà a sua volta ucciso dai carabinieri nel blitz di Via Fracchia il 28 marzo 1980, sempre a Genova, vicino a dove è stato ucciso proprio Guido Rossa. Come un macabro rituale, proprio come una saga moderna.
10: Io e altri due miei marescialli davanti alla porta e ad altri nelle scale.
11: Un covo dove si riteneva esistessero dei clandestini.
10: Sono le 4:30 del mattino, disse, aprite, carabinieri. Quell'ora chi poteva essere? Due o tre calcioni ben assestati alla porta, si spalanca, non sento nessuna voce, un buio totale. Di fronte dico, arrendetevi, siamo carabinieri. E invece, proprio a lacerare quel silenzio, sento esplodere un colpo e dico, caspita, sparano.
11: È qui che voglio precisare che il primo a cadere per terra fu un nostro maresciallo, il maresciallo Benat.
10: Lo vedo cadere all'indietro e mi cade sul fianco.
11: E non fu colpito ad un mignolo o ad una gamba?
10: Un fiotto di sangue alto come una fontana, mi sembra proprio un getto di sangue.
11: Ma fu colpito in un occhio e l'occhio è nella testa. È come se fosse stato ucciso praticamente, solo che la fortuna lo ha aiutato.
10: E gli vedo l'occhio penzolare dal viso e quello che mi ha più colpito, che con la mano lui cercava il mitra e diceva no, non mi sono detto nulla, non mi sono fatto non dite nulla a mia moglie, non mi sono fatto nulla.
11: Quindi la reazione dei carabinieri intervenuti fu non solo legittima come difesa, ma fu proporzionata all'offesa ricevuta.
10: E ho iniziato a sparare, anch'io.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continueremo a raccontare la storia di Guido Rossa.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 15:24.
1: Radio Podcast, il meteo.
12: Pressione e lieve calo, soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Nel giorno dei funerali di Guido Rossa, Genova si ferma. 250.000 persone in piazza sotto un cielo plumbeo. Parla l'allora segretario della CGIL Luciano Lama, che ammette la solitudine di Guido Rossa.
13: Un gesto di coraggio civile compiuto dal compagno Rossa non fosse rimasto troppo isolato. Forse la vita di questo nostro compagno non sarebbe stata spezzata.
3: E davanti alla bara sfilano i colleghi dell'Italsider.
14: Ci sono voluti 10 anni dai tempi di Piazza Fontana per convincere quelli che sembravano più scettici. Noi sono 10 anni che diciamo da dove viene la versione. Sono 10 anni che subiamo. Adesso credo che anche quelli che fino in fondo ci hanno attaccato, anche quelli che da certi organismi di stampa erano piuttosto scettici, perché c'era quella tinta di rosso, quell'infamia, perché le Brigate Rosse noi le ricordiamo durante la Resistenza, per ciò che hanno fatto per liberare il paese. Adesso hanno infangato quel nome. Beh, ancora una volta credo che non ci sarà più dubbio, credo che tutto il paese ormai sa benissimo da che parte viene questo terrorismo, da chi è finanziato, e credo che questo atto disperato sia proprio la fine.
3: Nonostante l'evidenza, amici e conoscenti di Guido Rossa quel giorno chiameranno Brigate Nere le Brigate Rosse.
15: È toccata a lui, poteva toccare a un altro, perché quando sta gente che si dicono Brigate Rosse, ma anche per me potremmo benissimo, senza sbagliare, chiamarle Brigate Nere. Quando si mettono a sparare, colpiscono così. Poi hanno colpito lui perché? Perché ha avuto un momento quando ha denunciato quel postino delle Brigate Nere, diciamo. Quando lo ha denunciato è diventato per loro un capro espiatorio, hanno voluto fare una prova per vedere se la città reagiva, se la classe operaia reagiva e in che modo. Ecco, questa è una dimostrazione che nessuno è con queste Brigate Nere che si dicono rosse.
3: Poi davanti a migliaia di persone l'operaio ammette, Guido Rossa è stato lasciato solo.
15: Dopo il fatto che Rossa aveva testimoniato contro quel postino delle Brigate Rosse, ecco, parecchi di noi lavoratori così, per un fatto che il fare la spia così come si crede a volte, ecco, forse non eravamo tutti completamente d'accordo con Rossa col fatto, ed è stata una incomprensione nostra, ecco, non abbiamo capito che aveva ragione lui. E siamo un po' tutti qui con un po' di rimorso di coscienza per non essere stati completamente d'accordo con lui. E la partecipazione a questa manifestazione mi pare che sia anche un dire a Rossa, eravamo con te anche prima e siamo con te ancora adesso, avevi ragione tu, scusaci tanto.
3: Ma c'è chi, come Pierluigi Baglioni, ammette di essersi scontrato più volte con Guido Rossa, di aver rotto la sua amicizia proprio in seguito alla denuncia ai carabinieri del brigatista Francesco Berardi.
16: Io subito, quando tornò dalla... Io più vecchio di lui, diciamo, io sono del 30, quindi ho visto la Resistenza, ho visto la lotta antifascista, mio padre è stato al confine di Ventotene, quindi insomma masticavo un po' più di lui, generazione postbellica, ne avevo un po' più il sentore. Io quando tornò dalla tenenza dei carabinieri e che raccontò che aveva firmato lui, perché io gli dissi subito, ma guarda che qua sei estremamente in pericolo, insomma credetti di avvisarlo. Lui però prese queste mie parole non come un amico che ti mette sull'avviso, ma quasi come un'intimidazione, come un giudizio negativo sul suo operato, per cui mi rispose male. E allora, rispondendomi male, poi si interruppero i rapporti, no? Io mi accorsi che lui l'aveva presa male, che non condivideva la mia posizione, sembrava quasi che si fosse responsabili un po' tutti di questa sua situazione, che era molto, ripeto, molto difficile, e non ci parlavamo più, mi dispiace, si ruppe un'amicizia, ecco, su questo episodio si ruppe l'amicizia. Però io vi devo confessare che via via che i suoi occhi, perché quando ci si incontrava spesso, eravamo nello stesso reparto, ci guardavamo negli occhi, io non abbassavo i miei, lui non abbassava i suoi, se all'inizio i suoi occhi erano fieri,
5: come ti hai visto cosa ho fatto, lentamente via via che passava il tempo i suoi occhi diventavano sempre più tristi, malinconici, e alla fine li trovai persino dolci nei miei riguardi. Io dico, ci siamo riconciliati prima del disastro, diciamo.
3: Al termine dei funerali di Guido Rossa, i lavoratori tornano a casa con i treni. I loro occhi sono lucidi, ma le parole sono piene di speranza.
17: I terroristi possono attaccare finché vogliono la classe operaia, ma la classe operaia avrà sempre la forza e le armi per rispondere. Rispondere sul terreno della democrazia, rispondere con la forza che le deriva dalla consapevolezza di essere sulla strada giusta. Quindi credo che fino a quando avremo questi lavoratori che resteranno in piedi, resteranno uniti, io credo che il terrorismo

0: pietà spirituale di un operaio che è andato a morire rifiutando la violenza come mezzo di fare politica.
1: Rossa aveva una grande lungimiranza, non a caso è stato così tenace e così attaccata alla sua idea di combattere le Brigate Rosse da allora con tanta determinazione, rimettendoci la vita, perché capiva di aver ragione. Il cinema si accorge di lui. E perché l'ho fatto? Perché l'ho scelto? Ho letto un articolo su un giornale, un bel articolo di Cipriani, mi ricordo. E mi accorgo, ma questo è un film straordinario, di una grande attualità, di una grande presenza politica in questo paese ancora con le ceneri piene del calore degli eversori un po' folli. Mi ricordo comunque di una affermazione di Costa, un rapito delle Brigate Rosse, il nipote del grande armatore genovese, no? Mi ha detto: Ferrara, lei farà un film dove le Brigate Rosse avranno una epica. Ecco, non voglio fare nessuna epica. Ecco, io ho raccontato la mafia in modo contrario a quella, diciamo, più famoso film del Padrino. Cioè, i miei mafiosi sono pieni di mosche che gli camminano sul volto. Ecco, i brigatisti non hanno le mosche, però hanno qualcosa di perverso, che non ha Rossa. Rossa è un uomo normale, è un uomo che vuole lavorare, vuole che la democrazia si affermi.
0: E a distanza di anni c'è il percorso umano e personale di Sabina Rossa, la figlia di Guido Rossa. È anche da queste riflessioni che dobbiamo partire. Chiudiamo così la puntata odierna del lato oscuro della verità con questo bell'intervento di Sabina Rossa ad un convegno del 2016 sulla giustizia, gli stati generali dell'esecuzione penale.
2: Vorrei iniziare con una piccola premessa, perché essere qui oggi per chi è testimone e vittima di quello che è stato definito uno dei periodi più bui della nostra Repubblica rappresenta un momento importante. E spesso alle vittime sono mancati spazi di racconto, di ascolto, di riconoscimento. E credo che oggi abbiamo ancora un profondo bisogno di verità, più impellente ancora di quello di giustizia. E ciò che siamo è il risultato di un percorso, e io vorrei brevemente raccontare qual è stato il mio percorso. È stato un percorso fatto di volti e voci del passato, iniziato molti anni dopo l'omicidio di mio padre, è nato innanzitutto dal bisogno di recuperare un confronto mancato, quello che fa parte di quelle leggi non scritte per le quali esiste sempre un rapporto diretto tra i protagonisti di un conflitto. E in questi anni ho incontrato uomini e donne, protagonisti della lotta armata degli anni 70, che ho trovato molto diversi in realtà da come me li ero immaginati, non solo perché il tempo li aveva inesorabilmente cambiati nell'aspetto, ma ho anche respirato il peso delle scelte che avevano compiuto e che avevano distrutto le loro vite. E essere a confronto con chi ci ha procurato dolore, con chi ci ha recato un danno e ci ha privato di qualcosa, rappresenta per il colpevole trovarsi di fronte a quelle che sono divenute le conseguenze delle proprie azioni. E per la vittima è un'occasione importante per avere risposte a domande che non ha mai avuto occasione di rivolgere ad alcuno. E ho pensato e penso che la sofferenza altrui, pur se frutto di un vissuto, fatta anche di episodi di sangue e di violenza, non possa costituire un risarcimento né una soddisfazione per chi è stato vittima di quei comportamenti. E il trovarsi a confronto con i colpevoli

0: colpevoli. Non significa quello che può sembrare una negoziazione tra re e vittima, una privatizzazione di quello che è il diritto penale. Ma semmai si tratta di un'idea di giustizia riparativa, capace di risanare le ferite, di ricostituire un tessuto umano e sociale, al fine di riabilitare i colpevoli nell'alveo costituzionale, perché i valori della Costituzione poggiano su principi di giustizia e non di vendetta. È stato scritto: il carcere è pena per i gesti compiuti, ma la persona non è mai tutta nei gesti che compie, buoni o cattivi che siano. E quando il Tribunale di Sorveglianza ha concesso il beneficio della liberazione condizionale alla persona che ha sparato a mio padre, l'ho vissuto come un gesto di civiltà. Tempo addietro lo avevo incontrato e avevo potuto constatare una sua assunzione di responsabilità per i gesti che aveva compiuto e per il dolore che aveva arrecato. E in una lettera mi scrisse: l'incontro avuto con lei è stato uno dei più difficili ma anche dei più importanti della mia vita. E credo quindi che fare giustizia significhi anche accertare che a tanti anni di distanza una persona, seppur condannata all'ergastolo, possa essere cambiata. E ancora oggi però la giustizia, che è penale, che è strutturata attorno alla punizione e alla detenzione, è vista sempre in un'ottica retributiva. E questo è un modello che non dimostra attenzione nei confronti delle vittime. Perché innanzitutto con la pena il colpevole viene a pagare il reato e viene a estinguere il debito con la società, però i conti con le vittime rimangono aperti. E partire dalle vittime significa invece innanzitutto farsi carico del bisogno di riconoscimento e di verità, significa riconoscerne il ruolo e la dignità. Spesso i programmi riparativi vengono intesi con misure come l'accertamento del sicuro ravvedimento, condizione necessaria per la concessione del beneficio della liberazione condizionale. Accade che i familiari delle vittime siano convocati presso gli uffici territoriali di polizia e venga loro domandato se hanno perdonato questo o quel condannato. Credo questo sia un carico morale di cui le vittime non hanno certo bisogno, ma soprattutto l'affidamento di un potere nell'esecuzione penale che non spetta a loro, bensì allo Stato. In questi ultimi anni è accaduto che responsabili della lotta armata, che hanno tutti scontato la pena, e vittime e familiari abbiano iniziato ad incontrarsi spontaneamente per cercare di ricucire e di sanare una ferita, nella convinzione che fare giustizia non sia solo l'applicazione di una sanzione, ma anche una riflessione volta alla ricerca di una verità individuale, di una verità curativa, che vada oltre la verità giudiziaria accertata nelle aule dei tribunali. E sono nati percorsi di mediazione, guidati da esperti, persone straordinarie che ho avuto modo di conoscerle nel profondo, e che hanno realizzato un vero e proprio lavoro di tessitura, raccogliendo le testimonianze e la narrazione dei partecipanti al fine di aiutare i colpevoli a giungere ad una piena assunzione di responsabilità e contribuendo a spezzare quella catena di odio e a cercare invece il dialogo. Si fa insomma un gran parlare di giustizia riparativa, ma in realtà credo che ci sia ancora molta diffidenza, in certi casi un vero rifiuto, a voler osservare quello che già accade in occasione di convegni, anche nelle carceri. Mi riferisco a quei momenti che vedono confrontarsi autori di reato e vittime, fianco a fianco. E vorrei sottolineare che si tratta di incontri non facili per nessuno, che non si fanno a cuor leggero, ma sono convinta siano modalità a cui guardare se si vuole andare avanti e se si vuole davvero voltare pagina. Alla giustizia riparativa, e vado a concludere, in termini di prevenzione si rivolge anche l'Europa. È stato istituito recentemente nel 2011 un network che ha per obiettivo la lotta contro la radicalizzazione violenta e vede il coinvolgimento della società civile al fine di diffondere narrazioni alternative avvalendosi di testimonianze di sopravvissuti ad attentati o di estremisti pentiti per avviare progetti nelle scuole e nelle carceri minorili dove sappiamo essere alto il rischio reclutamento. In Italia manca ancora una legge che potrebbe forse essere d'aiuto sul piano soprattutto culturale al fine di prevenire nei giovani atteggiamenti indulgenti verso la violenza e prosciugare quello che è poi il brodo di coltura del terrorismo. In conclusione, sono percorsi quelli che fanno riferimento alla giustizia riparativa che, a mio parere, devono entrare nel sistema penale e coinvolgere tutti i soggetti che hanno un ruolo attivo ed efficace in questo cammino, che possa portare noi tutti ad interrogarci su quale idea di giustizia vogliamo. Grazie.
1: Mio padre ha una storia comune.

0: Sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Tutti, dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: alle 16:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, mio compagno di viaggio in questa avventura, il professor Iuri Aparo.
4: Buonasera. Buonasera.
3: E questa sera ho il piacere di avere con me, accanto a me, una collega giornalista che è Giusy Fasano del Corriere della Sera.
5: Buongiorno, buonasera.
3: Buonasera Giusy. Innanzitutto dovete sapere che Giusy scrive sul Corriere della Sera, sono andato a riprendere una breve scheda, dal 1989, quindi sono tanti anni che
5: tanta
3: tu
5: roba, sì.
3: che dice? Frequenti via Solferino. Quindi insomma parliamo con una persona che oltretutto è stata spesso inviata di guerra anche, quindi ha avuto esperienze importanti sul concetto del conflitto. Oggi ci potremo confrontare. Allora, parto innanzitutto con questa prima domanda. Oggi un giornalista deve districarsi fra il proprio dovere deontologico di informare i cittadini e la necessità di rispondere al principio dell'entertainment a cui devono rispondere i talk, gli approfondimenti, talvolta persino i telegiornali. Ora, anche i giornali in alcune circostanze nella loro impaginazione sono condizionati da questo dato di fatto. Quanto è difficile farlo, se fare giornalismo e fare informazione, se parli di guerra o di carcere, per esempio?
5: Io credo che bisogna fare un distinguo fra quello che è intrattenimento e quello che è notizia. Quindi la prima cosa da dire è che non lasciatevi ingannare da tutto quello che è il litigio, spesso litigio da pollaio, nei talk, nelle trasmissioni nelle quali ci sono un po' risate, un po' si parla di Fabrizio Corona che fa questo o quello e un attimo dopo si parla della guerra in Ucraina e c'è la lacrima in primo piano e poi però un secondo dopo c'è una cosa che nulla c'entra con la guerra o con la lacrima. Lo so che fa tutto parte del mondo dell'informazione, che anche le notizie leggere possono diventare informazioni, non le sto negando. Io dico che un'informazione seria, tanto per cominciare, deve tener conto anche del contesto in cui sta in cui viene presentata. Quindi, se stiamo parlando di guerra in una trasmissione, allora parliamo di guerra. Se stiamo parlando di guerra e un attimo dopo parliamo di quanto è bello il vino, quanto è buono il vino e quanto siano stellati gli alberghi tal dei tali, forse è il caso che creiamo un solco prima di poter fare una cosa del genere. Io quindi, per rispondere alla domanda, direi che il primo grande distinguo è l'intrattenimento, come tu l'hai chiamato, è dal dare le notizie. Sono veramente due cose diverse.
3: Tu come interpreti il tuo ruolo, soprattutto considerando che quando si va a raccontare, per esempio, una guerra, come dire, è una cosa diversa. Chi è stato in un luogo di guerra sa quali sono le difficoltà, anche le difficoltà in termini di condizione nel racconto, no?
5: Guarda, anzitutto chiarisco questo, io non sono e non nasco come inviata di guerra, quindi non vorrei usurpare questo titolo ai colleghi che ben meglio di me e prima di me hanno fatto per il Corriere la storia degli inviati di guerra, quindi l'ho fatto e se credo magari nei prossimi mesi mi ricapiterà. Sono andata più volte in Ucraina, sono stata in Israele durante le fasi più dure della guerra a Gaza, e quindi gli inviati di guerra hanno sicuramente il privilegio, io trovo che sia un privilegio, di osservare la realtà di quel che accade da più vicino di quanto possa essere. Più vicino vuol dire che tu senti di più tutto quello che ti accade attorno, che non hai il videogiochi che si vede nelle immagini per le quali avrete visto tutti, no? Se si vede una bomba che viene sganciata e un attimo dopo questo nuvolone, come se fosse un videogiochi. No, non è un videogiochi. Se sei al confine, pur non essendo dentro Gaza, se sei al confine con Gaza, quindi da questa parte, sei in Israele, sei sul punto, c'è anche un punto di osservazione a nord di Israele dal quale si vedono le fumarole delle bombe, si vedevano, perché adesso per fortuna forse un po' si è placato tutto questo, anche se non è finito. Quindi essendo lì fa la differenza poter osservare, anche se è sempre tutto mediato. Cioè, tu mi chiedi qual è il mio ruolo, come vedo il mio ruolo. Io sono una mediatrice fra quello che vedo e quello che racconto. Mediatrice si intende che cerco di verificare per quello che è possibile, e non è sempre così possibile. Tanto possibile. Cerco di verificare quello che vedo, quello che sento, cerco di avvicinare le fonti il più possibile, cerco di fare anche un po', come si dice, la tara alle cose che potrebbero essere dubbie o che arrivano e che magari ti travolgono perché tu le vuoi vedere in quel modo, no? Tutti raccontano delle cose o si avvicinano alle cose, tutto questo per la natura umana, si avvicinano alle cose perché quelle cose magari dette in quel modo rispecchiano più il proprio stato d'animo. Cioè, se tu sei un anti-israeliano di ferro, qualunque cosa ti venga detto che ha fatto un soldato israeliano tenderai a credere forse. Insomma, di base a tutto questo. Quindi io
3: di fatto noi siamo in parte, Giusy, noi siamo in parte condizionati anche dal nostro punto di vista, no? Dalle nostre convinzioni. Poi
5: questo mi sembra umano, no?
3: Esattamente. Poi dopodiché c'è il lavoro, c'è la realtà che uno osserva e che poi deve raccontare.
5: Questo esattamente. C'è il lavoro nel quale devi essere il più neutro possibile. Nei fatti di guerra spesso si raccontano fatti, quindi la neutralità con i fatti forse è un po' più aiutata.
3: Certo.
5: Dopodiché c'è tutto il retro.
3: Sai perché
5: dei fatti,
3: ti chiedo questo? Perché so che il professore non ha sempre, soprattutto quando ne abbiamo discusso io e lui, una grandissima stima di una parte del nostro modo di fare giornalismo, perché il giornalismo ci mette di fronte ad una realtà e soprattutto quando si parla di carcere, insomma, diventa difficile riuscire a raccontarlo e soprattutto trovare spazio per poterlo raccontare.
4: Beh, sì, insomma, nel giornalista certamente critico il fatto che il giornalista è allettato per il mestiere che fa dal rendere un prodotto commerciale, consumabile, i fatti di cui parla. Il giornalista, credo, pur non essendo io giornalista, credo che abbia un compito morale molto impegnativo, che è quello di non lasciarsi sedurre dal fatto che è più facile vendere racconti sul mondo, diciamo sollecitando gli istinti più, diciamo, più semplici o più arcaici della persona. Mi ha insegnato un giornalista in un convegno che ho fatto 10 anni fa che per il giornalista esiste la legge delle 3 S: sesso, soldi e sangue, e da parte mia, per quanto appunto nel mio piccolo, diciamo, cerco di far diventare le notizie o le cose di cui racconto interessanti senza asservirmi alla dittatura del sesso, soldi e sangue.
3: Allora, entriamo nel merito, visto che questa è una trasmissione che si occupa soprattutto di carcere, soprattutto di detenuti e di come sia possibile poi, no, risalire la china e riabilitare in senso illuministico la vita di un detenuto, portando a coscienza ciò che lui ha fatto, quindi rinnovando il suo modo di fare o addirittura trasformando la sua identità. Allora la domanda è questa: al momento, lo faccio la domanda a Giusy, al momento la restrizione in carcere è la sola risposta che la collettività riesce a dare al cittadino che abbia fatto cattivo uso della propria libertà? Tu cosa pensi a questo riguardo?
5: Che è abbastanza così, cioè è vero che ogni volta che c'è un problema, soprattutto se è un problema che ha il palco pubblico, se è un problema che l'opinione pubblica sente in modo particolarmente profondo, la proposta che viene dalla politica è quella di agiamo sulle pene, introduciamo, è un'asticella che si alza sempre di più, è sempre a sfavore dei detenuti naturalmente, perché è punitivo il pensiero, è punitivo il fatto che è punitivo l'idea stessa della detenzione. E io quando dico questo dico che è punitivo come concetto, non viene mai detto va bene, facciamo, stravolgiamo le regole per i detenuti e facciamo in modo che il loro percorso in carcere diventi non punitivo ma diciamo rieducativo. Sono belle parole che poi è difficile applicare naturalmente, lo sappiamo tutti, lo sa meglio di me, molto meglio di me il professor Aparo, ma la questione è, diciamoci la verità fino in fondo, a chi importa dei detenuti? Facciamoci questa domanda. Secondo te all'italiano medio importa di un detenuto? No, ovviamente no. Secondo te alla maggior parte dei politici importa di un detenuto? No, qualunque cosa abbia fatto. Si interessano tutti dei detenuti quando c'è un fatto pubblico e quindi quella cosa lì viene usata e viene usata magari a fini politici o se c'è un appuntamento elettorale o se c'è quello che tutti sappiamo. Oppure B, se interessa qualcuno che è della propria famiglia, qualcuno che si conosce, qualcuno... Capitano i miracoli, ancora una volta il professor Aparo ne sa più di me, i miracoli sono quelle svolte improvvise che fa la vita e magari la fa in direzione dell'aiuto ai detenuti o in direzione della comprensione del male, del disvalore del male, perché se lo può capire il detenuto il disvalore del male, potenzialmente tutti lo possono capire, potenzialmente intendo, Allora, se lo può capire un detenuto, lo può capire un cittadino qualunque. Ma la verità vera è che a questo paese della detenzione, delle carceri, dei singoli detenuti non importa nulla o quasi. Io sono convinta di questo da sempre. Ci sono appunto i miracoli di cui dicevo prima e ci sono...
3: Ah, tu cosa pensi quindi del
5: delle anime buone che fanno delle cose per i detenuti?
3: Del gruppo della trasgressione tu cosa pensi? Hai conosciuto anche tu il gruppo della trasgressione, tu cosa pensi?
5: Il gruppo della trasgressione io l'ho conosciuto anni fa per caso, non ricordo bene nemmeno quale fosse il caso, comunque l'ho conosciuto per caso e in parte l'ho frequentato in alcuni degli incontri che loro poi facevano il martedì pomeriggio, ricordo. E ho frequentato alcuni di questi incontri, poi ho fatto anche delle interviste ad alcuni di questi ragazzi. E per tornare al ragionamento di prima del fatto che poi alle persone importi o non importi dei detenuti, ti racconto questa che il professor Aparo ricorderà. Ho fatto delle interviste a questi ragazzi che sono persone che sono verso il fine pena ma comunque hanno dei reati pesanti, omicidi alle spalle, e ti parlo di gente che ha ucciso 2, 3, 4, 10 più persone, insomma affiliata alla camorra piuttosto che alla mafia, quindi non il ladruncolo della mela come si può immaginare. Ho fatto queste interviste, una in particolare a Roberto Cannavò,
4: sì.
5: Un'intervista dirompente per me, per prima che l'ho fatta, dirompente per me, per il mio pensiero, per il suo pensiero, per Roberto, dirompente per quella volta che l'ho letta all'interno di quella riunione, perché poi la tortura del professor Aparo era metterci tutti quanti consapevoli l'uno dell'altro di fronte alle cose, quindi l'ho letta davanti al pianto delle persone presenti e io avevo fatto questa intervista naturalmente chiedendo il consenso a tutti ed era una cosa che volevamo pubblicare. Per motivi vari che non ti sto a spiegare non l'abbiamo pubblicata sul giornale, ma a un certo punto con il consenso di tutti io ho messo questa intervista online su Corriere.it.
3: Me la ricordo.
5: Ecco, questa intervista è stata così dirompente, ma ha fatto una quantità di quelle cose che contano tanto oggi, di visualizzazioni, ma incredibile. Cioè, la gente alla fine, se tu racconti la vita di una persona, cioè di Roberto, sono sicura che fino a un attimo prima non importava niente a nessuno, ma raccontata in quel modo non è un elogio a me stessa, lo dico perché è lui che me lo ha raccontato, raccontata in quel modo, messa in fila in quel modo la sua vita, le sue malefatte, il fatto che lui non si è mai emozionato non è la parola giusta, il fatto che lui non ha mai provato più di tanto quando uccideva le persone, però lo ha provato quando ha ucciso questo ragazzo che nulla c'entrava perché un proiettile è andato storto e quindi era una persona fuori dal giro delle persone da uccidere. Perciò, detto tutto questo, pubblichiamo questa intervista che diventa una cosa incredibile, tant'è che poi il giornale mi ha chiesto il giorno dopo di pubblicarla anche su carta, che non l'avevamo fatto il giorno prima. Beh, che succede davanti a tutto questo? Non è che viene letta, o almeno tutti fanno fatica a dargli addosso a Roberto, perché se lo racconti in un certo modo poi è anche difficile, no?
3: Certo, ha fatto anche il suo percorso. Con il video tu hai anche l'approccio umano, il tono di voce, ti arriva più direttamente.
5: Ecco, la parola è un po' più difficile.
3: Certo.
5: E allora la maestria, chiamiamo così, sta nel mettere in fila le cose seguendo le sue emozioni. Allora, se uno ha letto fino in fondo, noi abbiamo anche le rilevazioni con i tempi di lettura, no? E lì erano altissimi. Mediamente l'attenzione dopo 30 secondi è andata, ma proprio 30 sono 2 minuti, 3 minuti, perché era lunghissima poi l'intervista. Quindi, quando uno arriva alla fine, poi si convince che qualcosa si può muovere, quindi nessuno l'ha proprio tanto massacrato. Però che è successo? Lui va al lavoro il giorno dopo, 2 giorni dopo, e l'imprenditore che lo avevo assunto sapendo che lui era un detenuto e facendosi bello perché lo aveva assunto un detenuto, noi aiutiamo la società eccetera eccetera, l'ha licenziato. Ti puoi immaginare poi per tutti noi, anche per me, il senso di colpa per aver fatto questa cosa. Però questo ci riporta all'origine, cioè dei detenuti importa, se non importa già niente secondo me, ma quant'anche importi, succede se stanno buoni, bravi, se sono nel loro, cioè il loro percorso, il loro albero, il loro guscio. Appena alzano la testa, che poi poveretto non l'aveva alzata lui, era solo un racconto, basta, è detenuto. E la giustificazione è stata: gli altri non vogliono più lavorare con te, gli altri operai.
3: Allora, io voglio a questo punto chiedo a Peter se possiamo mandare un contributo che ho preparato, quello su Wall Street, dove Gordon Gekko, il famoso personaggio di questo film, parla con un suo socio con cui litiga, perché il socio dice: tu stai vendendo la Blue Star, che è un'azienda che era del padre, e Gordon Gekko gli spiega le ragioni per cui molto spesso nel nostro contesto sociale, quello del mondo occidentale, noi siamo vittime di una illusione.
6: Parlavi di raddrizzare la Blue Star e non di capovolgerla e vuotarla, e questo usando me.
7: Sei cieco e stai camminando senza bastone e vai a sbattere contro le porte che si aprono col denaro.
6: Ma che bisogno hai di smontare la compagnia?
8: Perché è smontabile, va bene. Ci ho dato un'altra occhiata e ho deciso di cambiare idea.
6: Se quella gente perde il lavoro, non saprà dove andare. Mio padre ha lavorato là dentro per 24 anni, gli ho dato la mia parola.
7: È tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione. Ehi, buddy, sarai sempre presidente, va bene? E quando sarà arrivato il momento riceverai una liquidazione d'oro. E con tutti i soldi che ti troverai, tuo padre per tutta la vita non dovrà più pensare al lavoro.
6: Allora dimmi, Gordon, per te quando finirà, eh? Ma quanti yacht potrai tirarti dietro? Quando è che basta?
7: Non è questione di bastare, ragazzo. Il denaro c'è, ma non si vede. Qualcuno vince, qualcuno perde. Il denaro di per sé non si fa né si perde, semplicemente si trasferisce da un'intuizione ad un'altra. Magicamente. Quel quadro lì lo comprai 10 anni fa per $60,000, oggi potrei venderlo a $600,000. L'illusione è diventata realtà, e più reale lei diventa, più accanitamente la vogliono. Il capitalismo al suo meglio. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy?
3: Allora, professore, ha sentito, no? In questo film si parla dell'illusione, e io voglio porre questa questione perché so che lei molto spesso nell'interlocuzione che noi abbiamo avuto in studio lei dice: guarda, il detenuto, la persona che commette reati, che entra nel mondo della devianza, usa come una scusa la sua condizione per legittimare una scelta che alla fine ha fatto, quella di voler compiere reati. Però in questo film si racconta di un contesto sociale che in parte ha descritto prima Giusy, cioè lei diceva: noi siamo in un contesto in cui chi soffre o chi vive in un carcere non gliene frega niente a nessuno. Che cosa conta? Il denaro e il potere. Ecco, sono precondizioni che determinano poi l'adesione alla devianza, l'illusione che il potere sia tutto.
4: Il potere è particolarmente importante per le persone che non vivono il lusso di un potere che è quello di far crescere gli altri intanto che cresciamo noi stessi. Dunque, dal mio punto di vista, del delinquente importa poco, semplicemente perché allo stato attuale la nostra cultura non è riuscita a rendere interessante l'esperienza del tradimento che l'uomo fa nei confronti della propria aspirazione più profonda e impegnativa. L'aspirazione dell'uomo è quella di crescere intanto che fa crescere, ma questa aspirazione, per poter essere praticata, ha bisogno di condizioni che incoraggino l'uomo ad avere fiducia nelle proprie risorse, nelle proprie qualità. Quando questo non avviene, l'uomo si accontenta del potere dei soldi e si accontenta di differenze mediocri, cioè la differenza di chi pratica la strada della regolarità e chi invece la viola. Dunque, io ovviamente sono d'accordo con Giusy Fasano. Alle sue parole aggiungo questa: che non è solo che del delinquente non importa, è anche che il delinquente, visto come altro da sé, è utile a confermare l'idea che noi siamo nel giusto. Ma questa idea di essere nel giusto ci fa trascurare la complessità dell'uomo. Io penso che il mondo d'oggi, 2026, per poter continuare ad esistere, ha bisogno di fare i conti con la complessità dell'uomo.
3: Ecco, a proposito di complessità dell'uomo, abbiamo poco più di un minuto, anzi chiedo nel frattempo a Peter se mi mette in sottofondo. Ho scelto una canzone di tanti anni fa degli Imagination, Just an Illusion, e domando a te, Giusy: il capitalismo, così come lo esprime, lo declina Gordon Gekko in questo film, dice, è la definizione perfetta dell'illusione che porta l'uomo a vivere di convinzioni fittizie che ne persuadono a comportamenti che sono contra legem. Conta anche questo?
5: Conta anche questo, ma direi che così è tanto tanto semplificato. Che cos'è il capitalismo? Che ovviamente non è solo questo. È anche questo, ma non è solo questo. Come diceva il professore adesso, il mondo è complesso. La complessità ha senso perché aggiunge ricchezza alle cose che si stanno vivendo, perché semplificare troppo è banalizzare. E quindi anche lì, in quel caso, è un po' banale, banalizzato il senso del potere. Il potere è la capacità, nel bene e nel male, di modificare gli eventi, le cose, quello che hai davanti. Tu hai il potere di incidere perché fai delle cose e puoi modificarle. Quello è il vero potere. Ma nel bene, nel male, nell'economia, nelle carceri, nella politica soprattutto.
3: Cioè, tu riconosci nel libero arbitrio dell'individuo la capacità di poter disporre del proprio presente, del proprio futuro e anche del proprio destino.
5: Ma
3: quindi.
5: Certamente, certamente. Sì.
3: Pubblicità.
1: Sono le 17 e 24 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
9: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stiamo affrontando, come sempre facciamo nelle nostre trasmissioni, il tema della delinquenza e quindi della discesa negli inferi, nella devianza, ma stiamo anche approntando un modo con cui sia ragionevolmente possibile riabilitare i detenuti. Lo stiamo facendo con la collega Giusy Fasano del Corriere della Sera e con il professor Iuri Aparo, che io ho già pungolato poco prima di andare in pubblicità. Allora, torno un attimo da Giusy. Visto che tu raccontavi di essere stata in Israele, a Gaza, e di essere stata anche in Ucraina, c'è nelle dinamiche di guerra qualcosa che somiglia alla delinquenza, quella comune di cui noi sentiamo parlare nelle realtà associative criminali italiane?
5: No, io non la farei questa. Non metterei sullo stesso piano le due cose in alcun modo. Poi vorrei precisare, a Gaza no, perché a Gaza, come sai, non si poteva entrare, non si può ancora, certo, adesso, certo, entrare, giusto, quindi a Gaza, certo. Quando uno dice sono stata a Gaza, non è mai fuori, che sei entrata a Gaza, davanti ai cancelli e ai muri di Gaza. Allora no, mettere sullo stesso piano l'organizzazione di una criminale come possono essere le mafie che conosciamo e che abbiamo conosciuto in Italia con una situazione di guerra, non lo farei, se non per la parte, diciamo così, diciamo che c'è un po' un'idea immaginifica del fatto che un'organizzazione criminale si dà degli strumenti, che si mette a tavolino, che decide di uccidere Falcone piuttosto che di fare una strage qualunque, e quindi fa un'azione che può essere intesa come azione di guerra. Ma a parte questa cosa immaginifica, io non
3: ma
5: non, farei.
3: Non vedi neanche una dimensione psichica in qualche modo equivalente o equipollente tra un soldato che combatte in guerra ed un soldato della mafia? Non ci vedi delle dinamiche psichiche simili?
5: No, anche se poi le dinamiche psichiche uno le trova dove vuole, però io no, non ce le vedo, nel senso che probabilmente un mafioso che è affiliato e che va a uccidere qualcun altro va a ucciderlo perché così diventa più potente, perché ha l'obbligo di farlo, altrimenti uccidono lui, eccetera eccetera. E un soldato non va a uccidere o a sparare o a tirare razzi perché sennò così se no uccidono lui. Oddio, ci sta, adesso mi incarto un po' in questo ragionamento perché non l'ho mai fatto mentalmente, però ti devo dire, ho una ritrosia a mettere sullo stesso piano le due,
3: sono due condizioni diverse,
5: le due figure, sì.
3: Posso dirti, io sono stato in alcune zone di guerra e effettivamente soprattutto poi in Israele, dove c'è un condizionamento dato da una guerra che dura da decenni, e quindi l'idea del conflitto è proprio fisiologico già nel momento in cui tu arrivi sul territorio, già quando entri,
5: appunto, che non è esattamente quello che succede per i conflitti chiamiamoli così, mafiosi,
3: esatto, però sì. Voglio sentiamo lo psicoterapeuta che cosa pensa a questo proposito.
4: Psicoterapeuta se la pensa così e sono felice di parlarne con Giusy, non con te.
5: c'è dell'astio, un conflitto in corso.
4: No, io penso che ci siano degli elementi in comune che diventa interessante rintracciare. Uno di questi elementi è la forzata insensibilità che permette a qualcuno di abusare del proprio potere su qualcun altro. Una forzata insensibilità cosa vuol dire? Vuol dire che se non coltivi questa insensibilità non puoi fare quello che stai facendo. Non puoi puntare la pistola alla tempia di un tabaccaio, ma non puoi nemmeno uccidere un ucraino che ti sta davanti o un palestinese. Un altro concetto di cui anche la cinematografia ci dà tanti esempi è che nella situazione di conflitto il rancore diventa uno strumento che ti abilita a disconoscere l'altro. E in effetti nelle situazioni di conflitto si producono una enorme quantità di circostanze per le quali il nemico, salvo rarissime occasioni, è qualcuno che viene, come dire, disconosciuto, le cui ragioni vengono disconosciute. Diversamente non si capisce come diavolo farebbero le persone a entrare in un villaggio vietnamita e stuprare le donne, eccetera. Cioè, in qualche modo il conflitto, dunque, invece di parlare di guerra e di delinquenza, parlo di un conflitto che ha un debito grandissimo con il rancore. Il rancore è lo strumento per prendere le distanze dall'altro e per poter andare contro l'altro senza porsi problema. È il disconoscimento della somiglianza.
3: Ma secondo te, Fabrizio
4: André, La guerra di Piero, come faccio a non citarlo? Io ti guardo negli occhi e mi rivedo nei tuoi occhi e non sparo. Tu mi guardi, hai paura e mi uccidi. La guerra di Piero.
3: Il rancore secondo te nasce anche, cioè è funzionale anche a un certo tipo di linguaggio? Cioè il linguaggio, quello che usiamo per esempio nel mondo giornalistico e non solo, o nel mondo della comunicazione, contribuisce alla genesi di questo rancore o al suo sviluppo secondo te?
4: Il rancore è alimentato, vabbè, io faccio lo psicologo ad onor del vero, lo devo ammettere, per cui io so che all'origine del rancore c'è una sensazione di essere stati traditi dalla persona che doveva prendersi cura della tua crescita. Quello che il giornalista può fare è semplicemente di attingere da questo contenitore quello che serve per stuzzicare gli appetiti della persona. Ma il rancore, non credo, sarei blasfemo se pensassi che il rancore viene generato dal giornalista. Il giornalista attinge a quella quota di rancore che dentro ciascuno di noi magari è lì e che se ne sta, e in questo modo ottiene più facilmente di vendere.
3: Giusy, sai che io invece, io quando leggo certi titoli, io sento alimentarsi

0: perché poi i titoli sono una cosa, ma anche le immagini, mettere un'immagine piuttosto che un'altra può definire bene una situazione come la vuoi definire tu. Mettere gli occhi arrabbiati della faccia di una persona piuttosto che un'immagine di distensione fa la differenza, no? Lo sappiamo tutti, quindi certamente fare i titoli non è una cosa che risulta facile, almeno a me non è mai risultato, per me non lo è mai stato, e infatti non ho mai fatto la carriera, diciamo, della cucina, come si dice, del giornale. Non è facile, anche perché sintetizzare senza banalizzare, come dicevamo prima, è piuttosto complicato. Era Schopenhauer, mi pare, che dicesse: scusa se sono stato lungo, non ho avuto il tempo di essere breve, in una lettera, perché essere brevi vuol dire fermarsi, pensare e scegliere le parole, perché essere brevi, essendo breve, non hai la possibilità di allungarti in spiegazioni e in approfondimenti. Quindi
1: sì, perché
0: esiste questa cosa dei titoli.
1: Tra i Kallenberg del Manifesto e certi titoli che leggo su altre testate, secondo me c'è una notevole differenza, e insomma le reazioni sono forti. Però a questo punto mi riaggancio, vado da Peter, il nostro regista. Peter, il primo contributo che non abbiamo mandato, quello tratto dal film di Gianmaria Volonté, Sbatti il mostro in prima pagina, c'è questo bellissimo momento in cui il direttore di questo giornale si rivolge ad un suo collega giornalista e gli dice: beh, guarda che il tuo titolo è sbagliato, ed è una straordinaria metafora del mondo giornalistico. Me lo mandi in onda?
2: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato, si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
3: Ma...
2: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico... cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
3: Sì.
2: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
3: Certo.
2: Il succo della notizia, la sintesi. Il lettore apre il giornale, guarda, se gli va legge, se non gli va tira via, ma senza avere la sensazione che gli vogliamo rompere i coglioni.
1: Ecco, Giusy, senza la sensazione che noi vogliamo rompere i coglioni, cioè la capacità critica viene in questo meraviglioso film spenta, in questo caso da un'azione manipolatoria, per cercare di abbassare i toni là dove si cerca di volerli abbassare. Noi oggi stiamo vivendo un fenomeno contrario, si alimenta un certo clima per arrivare allo scontro. Se poi si parla di associazione criminale, di detenuti al 41 bis o eventualmente in alta detenzione, come si dice, professore, sono...
4: AS1.
1: AS1, che vuol dire?
4: Cioè sono gli eredi del 41 bis.
1: Ecco, e queste persone lavorano nel gruppo della trasgressione, fanno un lavoro psicoterapeutico di rielaborazione della propria vita. C'è chi dice... ma no, prendete, fondete quelle, lasciateli morire in carcere, insomma, no? Questo è quello che emerge da leggendo un certo tipo di...
0: Ma perché siamo arrivati al punto in cui il valore dello scontro e del muro contro muro è più elevato del valore del ragionamento? Perché fermarsi a ragionare è noioso, è diventato noioso, non lo dico perché lo penso, ma perché è così, perché fermarsi a prestare attenzione a qualcosa per più di un tot è noioso, perché la gente si ferma ai titoli, e molti lo sanno, e fanno dei titoli che sono aggressive, ma molto aggressive, e perché è tutto fomentato dall'idea che finalmente ciascuna persona al mondo, da quando l'era di internet ha avuto il sopravvento, può dire la sua, e ha pari dignità del capo di Stato tal dei tali, di Gandhi.

0: Gandhi piuttosto che di Trump, piuttosto che di chiunque. Quindi poter finalmente alzare il ditino e dire ecco perché tu hai fatto questo o quest'altro, e lo dici attraverso che cosa? I social naturalmente, ha prodotto una specie di volano che è andato sempre più veloce di odio, di rancore, come diceva prima il professore, di risentimento verso tutto ciò che non è il mio pensiero. Quindi io ti rovescio addosso tutto quello che penso, senza magari averci riflettuto neanche un istante, e questo diventa poi un'onda gigantesca che
1: Come
0: coinvolge
1: diceva,
0: tutto, no?
1: prima Yuri, il guardarsi negli occhi e riconoscersi, quindi riuscire a vedere l'anima
0: Ma
1: della
0: perché
1: persona.
0: poi quando tu queste persone, ci sono stati dei casi, soprattutto adesso è di qualche anno fa, dei casi di persone che hanno seguito un fatto di cronaca e hanno scritto delle robe orribili contro questo o quello. Dopodiché sono andati a cercarli fisicamente, questo in America mi pare, sono andati a cercare fisicamente Fragolino 2000 che aveva scritto sei un brutto stronzo, devi morire, ti devono violentare 700 volte e ti devono squartare, faccio per dire una gentilezza, eh. Dopo aver scritto questa cosa, Fragolino 2000 è stato chiamato, rintracciato perché quella si è sentito minacciato per qualsiasi motivo. Ma se tu lo porti davanti a un pubblico ministero oppure gli dai un appuntamento al bar facendogli un trappolone e poi porti lì davanti la persona che lui vuole violentata, squartata, cioè, eccetera, eccetera, non, poi alla fine non è così. Alla fine o piagnucola come qualsiasi agnellino, oppure è una persona che non ha realizzato niente, che non ci ha messo niente, che non ha idea che quello che lui ha scritto avesse un disvalore. Quindi non è nemmeno una convinzione vera del vero nazista che vuole tutti morti, che ovviamente non ha il plauso di nessuno, mio soprattutto no, ma segue un ideale che si è studiato fino in fondo e lui è convinto che tutti gli italiani debbono essere messi a morte. Sto dicendo una stupidaggine, ovviamente. No, non è quello. È uno che si è sentito appunto finalmente nella vita in diritto di dire e di contare come qualunque altro, e questo ha generato la mostruosità che vediamo
1: Giussi, aspetta che
0: quotidianamente.
1: faccio arrabbiare il prof. Prof, lei ha per caso trovato nella sua lunga carriera magari qualche soggetto istituzionale che si è comportato psicologicamente con queste modalità? Cioè, avendo visto il lavoro che lei fa con i detenuti, avendo visto che lei riesce a dialogare, a far emergere processi di coscienza, a un certo punto si è posto come ostacolo, ha esercitato in forma ostativa il suo ruolo per impedire a lei di proseguire in questa attività perché era l'unico modo perché potesse emergere in qualche modo la sua leadership, il suo modo di essere, perché la sua voce potesse essere ascoltata. Esattamente come fa Fragolino 2000, che altrimenti nella sua vita sarebbe un anonimo, che però da Fragolino 2000 dice facendo queste dichiarazioni. Magari riesce ad avere il suo quarto d'ora di celebrità. Le è mai capitato?
2: Ho capito la domanda. Se mi è capitato, me lo sono dimenticato. Non me lo filo proprio quello che fa, quello che stai dicendo tu. In compenso, se non ti dispiace, dico un'altra cosa. E la cosa che dico è innanzitutto che non mi fa piacere che si pensi che io voglia riabilitare il detenuto, rieducarlo. No, non è questo il mio obiettivo. Il mio obiettivo è servirmi dell'esperienza dell'abuso del delinquente per conoscere meglio l'uomo. E questo in relazione a quello che si diceva prima, e cioè che il mondo d'oggi ha bisogno di una conoscenza dell'uomo più approfondita, perché diversamente il terzo millennio, come dire, ci vede nella guerra mondiale. Dunque, conoscere
1: Però io
2: meglio.
1: non mi dimentico quello che tu hai detto una volta in trasmissione nelle precedenti puntate, che secondo me dovrebbe essere usata come sigla. Tu, rivolgendoti durante una discussione particolarmente accesa, tu hai detto: quando io parlo a un detenuto, quello che gli dico è: non è che tu puoi crescere, tu devi crescere, perché sei nelle condizioni di poterlo fare. E il mio ruolo è quello di permettere la tua crescita
2: Lo confermo.
1: psicologica, morale, etica, personale.
2: lo confermo e aggiungo e completo questo concetto difficile. Cioè, tendenzialmente il delinquente si riabilita da solo intanto che vive e svolge una funzione. Questo è il concetto centrale. Cioè, la mia esigenza è quella di dare al delinquente un lavoro e una funzione che è quella di permettere al cittadino comune di esplorare parti di se stesso che normalmente nella vita non si conoscono. Cioè, le persone, me compreso, tendenzialmente hanno bisogno di dimenticare la propria mediocrità. Colui che uccide, come ha fatto Roberto Cannavò, quello che ha detto prima Giuse, colui che uccide invece la mediocrità, se messo ad un tavolo dove di questo si discorre, la riconosce. E quello che a me serve è fare in modo che l'esplorazione della mediocrità di chi ha ucciso, rapinato e spacciato venga messa al servizio della conoscenza dell'uomo, perché l'uomo ha bisogno di confrontarsi con la propria complessità. E concludo dicendo che quando il detenuto viene messo nella condizione di contribuire a questa conoscenza, il detenuto si riabilita con le proprie mani, come per esempio Antonio Tango, Alessandro Risapulle, Adriano Sannino, Roberto Cannavò.
1: Ma Giusi, confrontarsi con la propria complessità significa riconoscere anche l'esigenza che c'è bisogno di un ermeneuta nella vita, cioè di qualcuno che ti aiuti a interpretare i tuoi pensieri, le tue emozioni, anche per legittimarle in alcuni momenti al fine di arrivare ad una piena coscienza di quello che tu come individuo sei, soprattutto laddove tu abbia nel frattempo poi compiuto magari dei reati e vista limitata la tua libertà in un carcere.
0: Serve innanzitutto, secondo me, fare un percorso interiore, proprio, singolo, senza un maestro, chiamiamolo così, un ermeneuta, come dici tu, esterno. Serve prima avere la convinzione che quella strada è possibile, che ce la si può fare e che si deve fare. È un po' come smettere di fumare. Io non sono una fumatrice, non ho mai fumato, ma vedo, sono amica o parente di persone che fumano da una vita. Se non hai la volontà, se non vuoi smettere di fumare, non ce n'è, non ce l'ha, almeno le persone con cui ho avuto a che fare. Quindi il maestro certamente ci può stare, ci può essere, perché ti fa aprire magari gli occhi su scenari che non avevi visto da solo o su dettagli che non sei in grado di decifrare o a cui non avevi mai pensato. Quello può accadere, però devi volerlo.
1: Allora, siccome abbiamo meno di 3 minuti, Peter, mi mandi l'ultimo contributo tratto dall'attimo fuggente, un minuto in cui il professor Keating si rivolge ai suoi studenti e dà questo monito.
3: Perché sono salito quassù? Chi indovina?
4: Per sentirsi alto.
3: No, grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore. Considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Thoreau dice: molti uomini hanno vita di quieta disperazione. Non vi rassegnate a questo. Ribellatevi. Non affogatevi nella pigrizia mentale. Guardatevi intorno. Ecco così, bravo Frischi, grazie, sì. Osate cambiare, cercate nuove strade.
1: Cercare nuove strade, Giusi, avere il coraggio di guardare le cose da una prospettiva diversa, anche questo è fare giornalismo e invitare chi ti legge a riflettere in modo critico su quello che sta leggendo.
0: Sì, senza che le cose appaiano sempre solo come provocazione, ma che sia una riflessione, un pensiero, una strada che puoi indicare, in qualche modo andando fino in fondo a quello che è la notizia che stai trattando, a quello che tu pensi.
1: Che prof, secondo me è quello che fa anche lei, imparare a guardare le cose in modo diverso.
2: Ci provo, imparare a guardare le cose in modo diverso. A proposito di quello che si diceva prima, l'ermeneuta, la volontà, eccetera, le persone chiaramente non sono tutte uguali. C'è Alessandro Crisafulli, che aveva già il fuoco di cui ha parlato Giusi, aveva già una sua motivazione a venire fuori dalla melma dell'omicidio e del potere dei soldi. E invece Antonio Tango, che oggi ha fatto tantissima strada e che non è meno valido di Alessandro Crisafulli, invece io l'ho incontrato 18 anni fa, quando lui era dentro la melma del reato. Allora, Alessandro Crisafulli aveva già cominciato un suo cammino e si è servito del gruppo della trasgressione per irrobustire, diciamo così, le proprie gambe, intanto che andava verso la meta. Invece Antonio Tango, come dire, ha conosciuto le proprie risorse.
1: Ricordo a chi ci ascolta che Antonio Tango e Alessandro Crisafulli, Antonio Tango un ex detenuto, Alessandro Crisafulli sta completando di scontare la sua pena, e il professore ci ha ricordato il percorso che entrambi hanno fatto. Prof, abbiamo finito il nostro tempo, devo chiudere. Grazie per essere stato qui come sempre accanto a me, discutendo anche animatamente. Grazie moltissimo a Giusi Fasano.
0: Grazie.
1: E vi ricordo che i contenuti li potete riascoltare su www.giornaleradio.fm. Noi ci risentiamo domani sera con la replica e poi sabato prossimo alle 19. Grazie a tutti.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata e nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione e lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese, ma senza conseguenze rilevanti. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale, il tempo risulterà asciutto quasi ovunque. Massime ancora calde per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Sabato 27 ottobre 1962, sono le 18.57 minuti 10 secondi e siamo sopra il cielo di Bascapè, provincia di Pavia. Il piccolo aereo Morin Saulnier 760 ISN AP dell'ENI sta volando verso Milano Linate. Ha iniziato le operazioni di atterraggio. Un forte temporale interessa l'intera zona. Fulmini e pioggia. Piove forte e quasi non si vedono le case, le colline dell'Oltrepò, i vigneti. Tutto accade all'improvviso. Un lampo, come fosse una deflagrazione. L'aereo precipita, poi lo schianto. Muoiono sul colpo i tre occupanti, il pilota Irnerio Bertuzzi, il giornalista e fotografo inglese William McHale, il presidente dell'ENI, Enrico Mattei.
4: Siamo stati tra i primi a raggiungere il luogo dove ieri sera è precipitato l'aereo che recava a bordo l'ingegner Mattei, il pilota e un giornalista americano. La località dove si è schiantato l'aereo è a poche centinaia di metri dall'abitato di Bascapè, proprio sulla rotta che gli aerei seguono per atterrare a Linate. Si cammina con il fango alle caviglie. Tutta la zona è fittamente intersecata da canali. Pioggia battente. L'unico viottolo per giungere al campo dove sono i resti del velivolo è pieno di vetture incolonnate. Gli automezzi affondano nel pantano. La notte è buia e fredda. Le prime squadre scoprono la parte più grande rimasta dell'aereo. È la coda. Arde ancora. Tutto il resto è disperso nel raggio di parecchie centinaia di metri. Incomincia una ricerca affannosa. Tra l'erba alta dei prati circostanti, nelle rocce e nei canali. Tutti i giovani di Bascapè si uniscono ai carabinieri, alle guardie di pubblica sicurezza, ai vigili del fuoco e prendono parte alle ricerche. Ogni tanto un grido, un richiamo, è stato trovato un pezzo dell'aereo. Sembra impossibile che i corpi non si possano trovare.
3: Mattei, Bertuzzi e McHale erano partiti sereni dall'aeroporto di Catania alle 16.57, ma a Milano Linate non li hanno mai fatti arrivare. Enrico Mattei nasce ad Acqualagna, un paesino marchigiano con poche centinaia di abitanti, il 29 aprile 1906, è il primo di cinque fratelli. Legatissimo alla madre Angela e alla nonna Esther, fino a 13 anni Enrico vive ad Acqualagna, dove frequenta senza distinguersi particolarmente la scuola del paese. Nel 1919, andato in pensione il brigadiere Mattei, la famiglia si trasferisce a Materica, centro più stimolante e ricco a metà strada tra Fabriano e Camerino, nel Maceratese. Questa atmosfera di laboriosità influenzerà profondamente il giovane Enrico Mattei. Si impiega in una fabbrica di mobili in ferro, con mansioni di verniciatore. Un anno dopo è fattorino alla Conceria Fiore. Qui il lavoro gli piace di più e a 17 anni diventa operaio, poi operaio specializzato, poi aiutante chimico. A 19 anni è vice direttore e a 20 direttore. Alla fine del 1928 la Conceria Fiore però deve chiudere i battenti in seguito alla grave crisi economica susseguente alla politica deflazionistica instaurata dal fascismo nel 26 e Mattei si ritrova senza lavoro. Egli parte allora per Milano, dove non gli è difficile trovare un posto di venditore alla Max Meyer, già fornitrice alla conceria di Materica di vernici, smalti, solventi per la lavorazione del cuoio. Un anno dopo, nel 1931, senza per questo abbandonare il suo ruolo commerciale presso la ditta tedesca, Mattei apre una sua piccola fabbrica di emulsioni per conceria con due soli operai. È l'inizio del successo. Tre anni dopo, la sua azienda è ormai lanciata, conta 20 dipendenti, si chiama Industria Chimica Lombarda Grassi e Saponi. Dopo gli anni un po' sbandati della prima adolescenza, Mattei mostra subito la tempra del grande condottiero, il coraggio, la capacità di cogliere al volo ogni possibile opportunità e una grande resistenza agli stress, alla fatica, sono le doti che lo porteranno molto in alto negli anni della maturità. Nel 1936 sposa a Vienna una bella ragazza, Margherita Paola, ex ballerina di varietà, che gli rimarrà accanto fino alla fine, ma che non gli darà eredi se si esclude un neonato vissuto solo poche ore. Intorno all'Università Cattolica a Milano in quegli anni gravitavano molti nomi interessanti e Mattei impara a conoscerli e a stimarli: Giuseppe Dossetti, Giorgio Lapira, Amintore Fanfani, Enrico Falca, tutti personaggi che giocheranno ruoli importanti nella vita del giovane Enrico. In quell'ambiente si discute molto anche del ruolo dell'imprenditore cristiano, che si vuole investito di una missione sociale e delle sue responsabilità verso il popolo, mentre si critica decisamente il capitalismo selvaggio in favore del ruolo equilibratore dello Stato anche in materia economica. Nel 1943 si avvicina al Partito Popolare grazie alle sue eccezionali doti di organizzatore. Nel marzo del 1944 gli viene offerto da Orio Giacchi il posto di rappresentante democristiano nel comando militare del CLN, posto rimasto vacante dopo l'arresto di Galileo Vercesi. Este, Monti, Marconi, Leone sono i nomi che Mattei assume operando nella Resistenza di volta in volta come rappresentante politico del CLN, ufficiale di collegamento partigiano, comandante militare democristiano. Viene arrestato il 26 ottobre del 1944, ma poi riesce a fuggire 37 giorni dopo grazie anche ad aiuti esterni. Abile manager, Mattei svolge un ruolo di grande utilità all'interno delle forze partigiane, curando i collegamenti interni, occupandosi di reperire e di allocare fondi. Alla fine della guerra Mattei affermerà di aver portato le forze partigiane democristiane da soli 2.000 uomini a oltre 65.000. Il 5 maggio 1945 egli è in prima fila nel corteo della Liberazione di Milano e riceve la Bronze Star dalle mani del generale americano Mark Wayne Clark. Nel 1948 viene eletto deputato nella circoscrizione di Milano-Pavia. Diviene commissario speciale dell'AGIP, Azienda Generale Italiana Petroli, col compito di chiudere tutte le attività dell'ente e svenderlo. L'AGIP era stata fondata in epoca fascista e fino allora aveva dato solo dispiacere al suo padrone, lo Stato italiano. Nata per cercare, acquistare, trattare e commerciare petrolio, aveva scavato 350 pozzi non solo in Italia, ma anche in Albania, Ungheria e Romania, senza trovare niente, ed aveva finito per cedere per poco anche quelle piccole concessioni in Iran che avrebbero potuto darle qualche soddisfazione. Quando Mattei viene nominato commissario, l'AGIP era divisa in due, come del resto la stessa Italia. A Roma era ancora in carica un consiglio di amministrazione dell'ente, mentre a nord Mattei aveva giurisdizione sulle attività relative all'Alta Italia. Premevano per la chiusura dell'AGIP diverse forze economiche e politiche, innanzitutto gli americani e in particolare le compagnie petrolifere anglo-statunitensi riunite nel cartello delle Sette Sorelle. Favorevoli al mantenimento in vita dell'AGIP sono gli esponenti della sinistra democristiana, tra cui Gronchi e Dossetti, che sostengono la necessità dell'intervento dello Stato attraverso gli enti pubblici nell'industria e nella finanza, che sono decisamente contrari ai grandi monopoli privati. Appena assunto l'incarico di commissario, Mattei si mette subito a guardare bene dentro quel giocattolo, deciso a non buttare via alcuna chance nel caso ne avesse individuata una. A fine giugno incontra l'ingegner Carlo Zanmatti, gli riferisce che nel corso delle ultime trivellazioni interrotte nel 1944 per l'avanzare del fronte bellico, l'AGIP aveva trovato tracce promettenti a Cabiaga, in Valpadana. Mattei prende sul serio le informazioni di Zanmatti. Va a Cabiaga, parla con i tecnici, si fa spiegare tutto sul metano, poi dà via libera all'ingegnere per riprendere i lavori di scavo, in aperta violazione degli ordini ministeriali ricevuti. A Raffaele Mattioli della Banca Commerciale chiede un prestito per finanziare le attività dell'ente. Il suo appello al capo del governo Ferruccio Parri non rimane inascoltato. L'AGIP di Roma e quella di Milano vengono unificate e il 17 ottobre 1945 Mattei è nominato vicepresidente. Significa che la ripresa dei lavori a Cabiaga viene di fatto approvata. Nel marzo 1946 il pozzo numero 2 di Cabiaga si riempie di bolle. È il metano, che sgorga a 150 atmosfere e aspetta solo di essere incanalato in una conduttura di tubi per essere portato alle industrie da rifornire. Il metano della Valpadana comincia a far gola a molti e le Sette Sorelle tornano all'attacco pesantemente anche a livello politico. Mattei però è convinto di dover assicurare all'Italia risorse petrolifere autonome per garantirle così anche l'autonomia politica e non intende farne pure un passo indietro. Gli americani ottengono l'accesso a tutto il patrimonio delle ricerche AGIP, ne prendono visione con molto interesse. Il pozzo di Cabiaga viene chiuso e viene venduto alla raffineria di Marghera, ad una società partecipata dalla British Petroleum. La Edison prepara un piano per trasformare l'AGIP in una società posseduta per un terzo dalla Edison stessa, un terzo dall'AGIP, un terzo dalla società Metano, partecipata a sua volta dalla RAS e dalla Edison. Mattei, sempre più convinto che l'indipendenza politica passi per l'indipendenza economica, sempre più sicuro che lo sfruttamento dei giacimenti di un paese spettino allo Stato e solo allo Stato in favore di tutta la popolazione, rimane sconvolto da questi progetti, si appella dunque ad Ezio Vanoni, illuminato esponente in ascesa della sinistra democristiana. Questi a sua volta si rivolge direttamente al capo del governo, Alcide De Gasperi, in cambio dell'aiuto di Mattei alle vicine elezioni. La DC vincerà col 48% contro il 31% del Fronte Popolare. De Gasperi, 10 giugno 1948, fa eleggere un nuovo consiglio di amministrazione AGIP. Mattei è vicepresidente e il suo amico Boldrini presidente. Il 19 marzo 1949 dal pozzo numero 1 di Corte Maggiore vicino a Milano il metano sgorga umido. Si tratta di petrolio e di buona qualità. L'annuncio del ritrovamento petrolifero a Cortemaggiore giunge al momento giusto, dichiara Mattei. Il giacimento di Cortemaggiore è di un'importanza rilevantissima. Sarebbe oggi difficile calcolarne il valore, è indubbiamente molto, molto rilevante. Giacimenti di gas vengono individuati a Cornigliano, Pontenure, Bordolano, Correggio, Ravella. Ma da dove provengono i soldi che Mattei usa generosamente per spianare la strada alle attività dell'AGIP? Certamente dal metano. Un metro cubo di metano viene venduto a 12 lire con un margine medio di guadagno di 8,5 lire al metro cubo. Per vendere il suo metano utilizza tutti i metodi che aveva imparato quando vendeva vernice e prodotti per concerie, dunque annunci sui giornali, incarichi a piazzisti, l'invenzione di slogan di successo. Pochi anni dopo Mattei importa dagli Stati Uniti l'idea dei motel che impianterà su tutto il territorio nazionale per il conforto anche notturno dei viaggiatori. Dal 1950 al 1952 Mattei deve affrontare nuove battaglie a Roma per ottenere la costituzione dell'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, di cui diventa presidente nel luglio 52 e vicepresidente il suo maestro e amico Marcello Boldrini. AGIP, AGIP Mineraria, ROMSA, SNAM sono le società guidate ad Alleni e Mattei si occupa personalmente di ognuna di loro. Il 4 marzo del 53 si dimette anche dalla sua carica di deputato in Parlamento per dedicarsi completamente alle sue aziende. Nel 1954 la sua campagna per la vendita del liquigas in bombole trasforma le abitudini degli italiani, toglie l'obbligo di cauzione per le bombole e ne ribassa il prezzo del 12%. Quindi i camioncini AGI portano le bombole in ogni casa, anche nei luoghi più isolati, e le famiglie italiane imparano ad apprezzare i vantaggi delle cucine a gas che vengono a sostituire le molto più impegnative stufe a legna o a carbone. Anche il prezzo della benzina viene ribassato e questa politica dell'ente statale mette in crisi la concorrente Edison, che viene incorporata dalla Montecatini. Sarà poi il successore di Mattei, Eugenio Cefis, a scalare la Monte Edison per conto dell'ENI. Cedendo alle pressanti richieste del suo amico Giorgio Lapira, sindaco di Firenze e di Amintore Fanfani, Mattei rileva gli stabilimenti Pignone, un'industria meccanica decotta e vicina al fallimento, e in pochi anni ne fa una ditta leader della produzione di tecnologie innovative al servizio della ricerca e dell'estrazione di risorse del sottosuolo, anche utilizzando piattaforme marine. Il 12 aprile 1956 inaugura il villaggio di Metanopoli alle porte di Milano. Il 21 dello stesso mese esce il primo numero del Giorno, quotidiano finanziato dall'ENI e diretto da Gaetano Baldacci. La linea politica del Giorno propone un avvicinamento ai paesi africani, medio orientali, in contrasto con le strategie dei paesi ex colonialisti, Francia e Gran Bretagna. Gli Stati Uniti guardano con preoccupazione questa linea condivisa dal presidente Gronchi, da Amintore Fanfani e dal ministro per gli affari esteri Pella, denominata neoatlantismo. Mattei piace ai leader dei paesi produttori perché, diversamente dai petrolieri delle sette sorelle, non si rivolge a loro con quell'atteggiamento di superiorità tanto inviso ai paesi in via di sviluppo in quanto carico di echi colonialisti. E questi paesi non considerano l'Italia un paese ex colonialista. Nel 1957 Mattei riesce a chiudere un sospirato contratto con l'Iran. Anche se non riesce subito ad ottenere concessioni in Iraq e in Libia, si consola poi in Marocco, dove il re Maometto V intesse buoni rapporti con lui e con le aperture gli offrono i rivoluzionari algerini nei loro paesi. Nel 58 arriva una piccola commessa anche in Giordania. Guardando all'Europa, dà l'avvio ad un ambizioso progetto di oleodotto da Genova all'Inghilterra, attraverso la Svizzera, la Germania, la Francia, anche se ancora troppo presto per aver ragione del fronte degli industriali europei, ottiene concessioni di ricerca petrolifera in Somalia, Egitto, Iran, Marocco, Libia, Sudan, Tunisia. Riesce ad introdursi perfino in Cina, dove firma un accordo per la consegna di fertilizzanti. Le reti di distribuzione, stiamo parlando di 4.434 km di metanodotti in Italia nel 1962, si snodano in Africa dalla Costa d'Avorio all'Etiopia, dal Marocco al Senegal, dal Ghana al Somalia, dalla Tunisia al Sudan, in Asia e in Libano, Giordania, India, Iran, Iraq, Pakistan, in America Latina e in Argentina. Dopo una visita di Mattei in Unione Sovietica, si aprono anche le frontiere di questo grande paese per i contatti con l'ENI. E il primo contratto, alla fine del 60, prevede l'acquisto di petrolio in cambio di gomma sintetica, tubi, apparecchiature tecnologiche avanzate per la ricerca e l'estrazione. Nel 1961 la prima petroliera italiana carica di petrolio iraniano è stata dall'AGIP a Tracca nel porto di Bari, è un grande successo personale per Mattei. Nel 62 l'ENI dà lavoro a 55.700 persone. Era italiana carica di petrolio iraniano è stato dall'AGIP a Tracca nel porto di Bari, è un grande successo personale per Mattei. Nel 62 l'ENI dà lavoro a 55.700 persone, investe 209 miliardi, ne fattura 357, possiede 15 petroliere, guadagna 6 miliardi ufficiali, ma probabilmente più di 50, i debiti ammontano nel 63 a 700 miliardi di lire. Si tratta dunque di un colosso con interessi in mezzo mondo, guidato da un solo uomo, che ne tiene strettamente in pugno i destini. Troppo potere, troppo denaro, troppi onori, troppi nemici. Enrico Mattei prospetta in quelle ore una strada nuova tutta italiana per il reperimento di fonti energetiche. E in questa intervista alla RAI Mattei illustra la sua filosofia economica nel 1962.
5: Erano abituati a considerare i mercati di consumo come riserve di caccia per la loro politica monopolistica. E noi abbiamo cominciato a rompere questo. Vede, l'ENI ha iniziato una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il paese al 50% nella produzione, nello sviluppo delle proprie risorse. Ma questo non è altro che il primo passo verso quei rapporti diretti che dovranno per forza intervenire, mettendo da parte tutto quello che è l'attuale assetto del mercato petrolifero mondiale. Ci sarà il rapporto, dovrà venire il rapporto diretto fra il paese produttore e il paese consumatore. Io ho visto insieme d'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza. Poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane. Perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei.
3: Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità raccontiamo l'inchiesta sulla morte di Enrico Mattei.
2: Il Lato Oscuro della Verità.
1: Sono le 19 e 23 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: ascoltatori.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
2: 27 ottobre 1962, Bascapè, Pavia. Incidente aereo oppure attentato contro Enrico Mattei, personaggio decisamente emergente della politica economica italiana? Le indagini sono molto difficili. Gli investigatori lavorano per giorni tra fango e pioggia. I detriti del Moran Saulnier 760 ISNAP dell'ENI sono sparsi ovunque. Solo due giorni dopo si ritroveranno i resti dei tre occupanti. La pista suggerita dal Ministero dell'Interno, dai Carabinieri, dal SIFAR, il servizio segreto di allora, è incidente. Solo pochi giornalisti iniziano le loro controinchieste. Primo mistero. Un testimone assiste alla scena. È Mario Ronchi, un agricoltore di Bascapè. Il giornalista della RAI, Bruno Ambrosi, giunge sul posto e lo intervista.
3: Alla cascina Albaredo, sita a circa 200 metri dal luogo dove è caduto l'aereo, si è avuti per primi la sensazione della disgrazia che era accaduta. Il signor Mario Ronchi, che è il proprietario della cascina, cosa ha visto e cosa ha sentito lei?
4: Ma ho visto del fuoco, c'era del fuoco, delle fiamme.
3: Che ora era circa?
4: 7:10 e 7:15.
2: Ecco, avete sentito. C'è un buco nella registrazione. In realtà il testimone Mario Ronchi prosegue il suo racconto e sta elencando fatti importanti, determinanti per questa inchiesta. L'amico e collega Bruno Ambrosio, ormai scomparso, se la ricordava bene questa intervista.
5: Il signor Mario Ronchi, il contadino che incontrai quella sera di pioggia, nella sua cascina naturalmente aveva detto parecchio di più di quello che voi ascoltatori avete appena sentito. E lì c'è proprio, direi, uno dei misteri ancora irrisolti del caso Mattei, della caduta di Mattei, dell'aereo di Mattei a Bascapè. Perché il contadino, a mia memoria e anche attraverso altre testimonianze, quella sera disse che aveva sentito qualcosa in cielo, una sorta di esplosione, dopodiché l'aereo era caduto, i frammenti dell'aereo erano caduti nel territorio appunto dei suoi campi e lui era corso appunto tra i primi. Se non che quando l'inchiesta giudiziaria riaperta dopo anni a Pavia cercò di appurare i fatti, del racconto successivo del contadino Ronchi non ci fu più traccia. A quell'epoca la televisione funzionava ancora con il cinema praticamente, cioè con delle riprese a 16 mm che avevano da una parte nella macchina da presa il video, diciamo, e dall'altra parte la parte sonora attraverso un magnetofono, poi le due parti venivano combinate nella famosa moviola. Quel servizio andò in onda da Milano quella sera stessa in collegamento con Roma e tale rimase per un certo periodo. In occasione dell'inchiesta giudiziaria di Pavia, la cosa strana che risultò al giudice, il quale appunto mi chiese testimonianza, fu proprio che quella parte di sonoro in cui si accennava all'esplosione in cielo di fatto era scomparsa. E questa cosa è molto strana, in quanto ovviamente un archivio è ben controllato, e se non che di fronte al fatto che mancasse questa parte, che poi abbiamo potuto accertare anche tecnicamente, che proprio mentre era rimasto il video della persona che parlava, cioè di Ronchi, la parte sonora era scomparsa e sostituita da una striscia, diciamo, di materiale inerte, io stesso suggerì al giudice di sequestrare o comunque di poter verificare l'edizione interamente registrata dal telegiornale di quella sera, che per ragioni di legge ogni telegiornale è registrato a fini appunto a futura memoria. E il giudice mi ammise che aveva tentato il reperimento di questo materiale, ma che stranamente nell'archivio centrale della RAI a Roma era scomparsa anche la registrazione di quella sera.
2: Secondo mistero. Mercoledì 16 settembre 1970, quasi 8 anni dopo la morte di Enrico Mattei, Mauro De Mauro è un cronista del quotidiano L'Ora di Palermo. Sta per rientrare nella sua abitazione di Via delle Magnolie, in un quartiere di Palermo. Una delle sue figlie vede 3 uomini salire sulla BMW del giornalista. Il guidatore accelera in modo brusco, poi si allontana ad alta velocità. Ad 1 chilometro dalla sua residenza viene ritrovata la vettura di Mauro De Mauro. Il giornalista è sparito, volatilizzato. Le ultime inchieste di Mauro De Mauro attraggono l'attenzione degli inquirenti, che ricostituiscono così la sua personalità. Elda De Mauro, la moglie di Mauro, intanto non si dà pace. Mauro non ritorna a casa. E 17 giorni dopo dal suo rapimento ricorda un fatto lontano nel tempo, un particolare mai rivelato.
0: Una volta solo ho avuto paura, tanti anni fa, nel 63 mi pare, ora non ricordo, per una telefonata piuttosto dura. Mio marito era fuori per un servizio ad Agrigento, guardi, ricordo, era il caso Tandoi, e ho ricevuto una telefonata. E la telefonata, la persona che parlava al telefono era una persona un poco rozza nel parlare, siciliana senz'altro. Mi diceva: tuo marito, non cercare più, tuo marito è Agrigento. Non lo cercare più perché gli abbiamo chiuso la bocca per sempre con 2 ballatoni, che in siciliano significa 2 grosse pietre, 2 massi. Evidentemente quella è stata una giornata terribile per me. Poi fine del nulla, prima di tutto perché mio marito ha telefonato quasi immediatamente dopo poco, una mezz'ora, un'oretta, e poi perché è tornato.
2: Poco prima di sparire, Mauro De Mauro sta lavorando alla sceneggiatura del film Il caso Mattei, del regista Francesco Rosi.
6: Signor Mattei, la si accusa di ingerirsi prepotentemente nel gioco politico internazionale, soprattutto in Africa settentrionale, con la scusa che lì c'è il petrolio.
7: Chi si occupa di petrolio fa politica, politica estera precisamente. È il monopolio dei petrolieri americani che porta la nostra attività a queste conseguenze. Si parla da sempre di una guerra del petrolio. Questa espressione non l'ho inventata io. Quanto al Sahara, tutti sanno che proprio il petrolio nascosto sotto il deserto, la vera ragione della tragedia in Algeria.
2: Mauro De Mauro indaga proprio sugli ultimi 2 giorni di vita del presidente dell'ENI Enrico Mattei. Lo riferisce all'editore librario Fausto Fiaccovio. Lo confida ad un'amica, ne accenna la figlia Giunia. È roba da far tremare l'Italia, rivela al collega dell'ANSA Lucio Galluzzo.
8: Quella sera mi fece una telefonata e mi disse se c'erano novità. Novità non ce n'erano, gli dissi: è molto tempo che non ti sento e non ti vedo, che stai facendo? E lui mi disse: ah, ma sai, ho una grossa cosa nelle mani. Dal tono della sua voce mi annunciava qualche cosa di grosso, dalle parole che mi disse capì questo. Con tono evasivo di chi non vuole rivelare quello che sta facendo, che oltretutto è fisiologico per il tipo di lavoro che facciamo.
2: La morte di Enrico Mattei e la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro. 2 storie italiane unite da un unico filo conduttore, il film Il caso Mattei. Nella sceneggiatura, scritta anche dal cronista dell'Ora di Palermo, potrebbe celarsi la risoluzione dei 2 casi. E ancora una volta ci viene incontro la memoria, quella del regista Francesco Rosi.
5: La documentazione degli ultimi 2 giorni di Mattei in Sicilia già esisteva,
9: notte che lo stesso Mauro De Mauro aveva ricostruito gli ultimi due giorni di Mattei per il suo giornale L'Ora di Palermo. Tra l'altro erano miei collaboratori alla sceneggiatura Tito De Stefano, che era stato il capo dell'ufficio stampa di Mattei e che era un editorialista del Giorno e che collaborò alla sceneggiatura anche Neri.

0: sua documentazione, questo servizio che aveva fatto per il suo giornale, con quei dettagli, con quelle precisazioni, interrogando la gente che stava lì sul posto a Gagliano, dove appunto Mattei passò parte delle sue due ultime giornate, e quindi demmo questo incarico a Mauro De Mauro. Io non ho mai incontrato Mauro De Mauro, io lo conoscevo Mauro De Mauro, perché quando ho girato il mio film Salvatore Giuliano nel 1960-61 a Palermo, lo vedevo spessissimo, era un brillantissimo giornalista e un bravissimo cronista, quindi lo conoscevo bene. Datogli questo incarico, io e la produzione non abbiamo più ricevuto niente da lui, io non l'ho mai più sentito, malgrado i solleciti praticamente. Sono stato sentito dal giudice Terranova subito, il giudice Terranova mi interrogò a Palermo dopo pochi giorni della sparizione di De Mauro, e alla fine della conversazione che avemmo aprì il cassetto della sua scrivania e tirò fuori alcuni fogli, credo che fossero, se mi ricordo bene, 28 fogli, eccetera, scritti. Alcuni erano proprio degli accenni, pochissime parole scritte in fretta, invece c'era un paio di fogli che erano battuti a macchina, eccetera. E alla fine dell'interrogatorio il giudice Terranova mi fece vedere questi fogli, che io non avevo mai ricevuto, me li fece vedere proprio a conferma di quello che io gli avevo detto, avevo risposto alle sue domande, a conferma di quello mi fece vedere questi fogli. Che riguardavano ma i fogli poi furono pubblicati dal giornale L'Ora, furono pubblicati.
1: Sul finire degli anni Ottanta il fascicolo giunge sul tavolo del sostituto procuratore di Pavia, Vincenzo Calia. Formula l'ipotesi dell'attentato che però non può provare e scrive: l'esecuzione dell'attentato venne pianificata quando fu certo che Enrico Mattei non avrebbe lasciato spontaneamente la presidenza dell'ente petrolifero di Stato. Molti anni dopo, dall'inizio dell'indagine, Vincenzo Calia fa uscire un bellissimo libro, importante sulla memoria e sulla morte di Enrico Mattei. È anche la memoria di un magistrato con la schiena dritta che ha voluto capire la fine di un petroliere e le dinamiche dell'omicidio.
2: Dunque, lei per chiare lettere ha fatto uscire con la mia amica Sabrina Pisu un bellissimo libro, Il caso Mattei, le prove dell'omicidio del presidente dell'ENI dopo bugie, depistaggi, manipolazioni della verità. Lei però anche più recentemente nella trasmissione Atlantide sulla 7, parlando del lavoro che ha fatto, soprattutto dell'inchiesta, la terza inchiesta che ha fatto sulla morte di Enrico Mattei, dice che si sente così un po' meno sicuro che sia stata una bomba esplosa con un coinvolgimento di Cosa Nostra oppure di Cosa Nostra americana, ma lei pensa piuttosto che l'esplosione dell'aereo vada ricondotta ad una sorta di un tecnico capace in grado di mettere le mani in un aeroo come il Morin Saulnier, un velivolo che ricordo è di costruzione francese su cui volava quel giorno Enrico Mattei. L'aereo, lo ricordo, si è andato a schiantare nella campagna intorno a Milano, a Lodi, cioè a Bescapè. Secondo lei è plausibile una responsabilità francese dietro alla morte di Mattei?
3: Premetto che sia nell'indagine, nelle conclusioni dell'indagine, che nel libro che lei ha citato, scritto con Sabrina Pisu, non si è mai parlato di mano della mafia nell'attentato a Mattei. C'è scritto soltanto che, e così anche nell'inchiesta fatta qui a Pavia, che alcuni pentiti di mafia, per esempio Buscetta o altro, hanno parlato di mandanti genericamente riconducibili a

0: alle sette sorelle che si sarebbero rivolti alla mafia, ma di questo non ho mai trovato un elemento di riscontro, e quindi le conclusioni dell'inchiesta e così anche del libro sono nel senso che non ci sono stati elementi per poter dire chi materialmente aveva sabotato l'aereo, ma si poteva però fare riferimento agli ambienti che erano dietro questo attentato, questa operazione, e questi ambienti erano indubbiamente, senz'altro, potevano essere stranieri, ma senz'altro in collaborazione con ambienti italiani, servizi e ambienti anche all'interno dell'ente di Stato. Quindi non c'è una modifica, una variazione rispetto alle conclusioni già rassegnate in procura a Pavia e poi riportate nel libro che lei ha citato. Ora, la plausibilità mi chiedeva di una mano francese, ripeto, come plausibilità senz'altro è plausibile che i francesi, in collaborazione con persone italiane nel nostro paese, abbiano deciso di far luogo all'eliminazione del presidente dell'ENI. È essenziale la collaborazione di elementi italiani. Se sono stati francesi, non hanno certo potuto fare a meno. E avevo richiamato in quella trasmissione che lei ha, Atlantide, avevo richiamato un libro che ho trovato recentemente, francese, del 68, in cui un ufficiale dei servizi francesi, servizi segreti francesi, servizi militari francesi, racconta con nomi di fantasia, ma in maniera perfettamente identica a come è stato accertato essersi svolto l'attentato a Mattei, racconta, dicevo, un attentato, nomi di fantasia, ma perfettamente aderenti a Mattei, al meccanico dell'ENI e a coloro, Cefis, Eugenio Cefis, che secondo questo libro francese sarebbe stato un elemento, un personaggio che avrebbe collaborato con i francesi nella eliminazione di Enrico Mattei. Si tratta però, ripeto, di ipotesi che possono essere plausibili, ma circa le quali non ho trovato alcuna prova concreta tale da poter dire è andata così. L'unica certezza assoluta è che l'aereo di Mattei è stato abbattuto con una bomba 100-150 grammi di tritolo, tali da non distruggere l'aereo ma di buttarlo giù, e così nascondendo il sabotaggio che era stato realizzato.
1: Quindi questa bomba era dietro il cruscotto, era comandata dall'apertura del carrello che poi viene azionato a Bascapè perché in prossimità del luogo previsto per l'atterraggio. La dinamica è questa?
0: Certo, l'esplosivo è stato posto nella parte posteriore del cruscotto, quindi accedendo dall'esterno dell'aereo e sistemando questa carica proprio dietro al cruscotto, quindi a brevissima distanza dal pilota ed Enrico Mattei che siedeva alla destra del pilota. Era un aereo, questo Morin Saulnier, a quattro posti, come una Fiat 500 all'interno. Due avanti e in quel caso uno solo dietro, il giornalista americano William McHale. Era stata azionata la bomba, l'innesco è stato dato dal contatto elettrico che è seguito al comando di apertura del carrello di atterraggio. Il carrello non ha fatto neanche in tempo ad aprirsi, ma ha dato una piccolo segnale di apertura e poi l'aereo è caduto, è precipitato, è esplosa la bomba.
1: Possiamo dire un tecnico capace, una mano capace, uno che conosceva dunque molto bene quell'aereo.
0: Certo, non pensiamo a cosa poteva essere io non lo so personalmente, ovviamente, Cosa Nostra in quell'epoca soprattutto, erano personaggi molto rozzi e non certo con conoscenze tecniche tali da sabotare un aereo di fabbricazione francese, peraltro era un turboreattore, aveva due motori a reazione, quindi bisognava sapere dove collegare, a che filo, a che cavo collegare l'esplosivo che era stato sistemato. Comunque una serie di considerazioni che non si possono fare perché sarebbe troppo lungo in questa sede, ma è certo che non sono stati ad eseguirlo appartenenti alla mafia o a Cosa Nostra.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su Ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 21 e 44 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 22 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà per lo più asciutto. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attese precipitazioni, se non qualcuna, isolata, sulle Alpi occidentali. In giornata ancora piovaschi su ovest Alpi e localmente sulla Sardegna settentrionale, per il resto nubi sparse, ma tempo asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: mezzanotte ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È mezzanotte e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ancora a condizioni stabili, in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord, con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: mezzanotte e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: È 1:15.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: È 1:27.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: È 1:42.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.